Sarà che questo passo così lento non mi disturba e non lo nego affatto, a volte me ne vanto, anche se sembro pazzo.

siamo esseri speciali, rinasciamo quasi fossimo immortali. Quanti pali hai preso prima di imparare ad andare in bici senza mani?

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi,

Il povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più

l'unico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però attenzione, sempre.

perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

unico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre.

di sé, perché si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

0: saremo noi quella canzone nel jukebox che canteremo tra vent'anni, o forse no.
1: Ma smettila di dirmi che sono stupido, perché lo sai anche tu.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, centri estivi. Il comune garantisce continuità e sostegno alle famiglie. Ancora Saronno, la scuola Rodari agli ultimi giorni di vita. Carono Pertusella, rubati, pelati, latte e fagioli. Questi erano i titoli di Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorno. In studio oggi Giuliana, alla regia Matteo. Iniziamo con la prima notizia. Saronno. Centri estivi. Il comune garantisce continuità e sostegno alle famiglie. In merito all'avvio dei centri estivi cittadini, desidero rassicurare tutte le famiglie sul pieno impegno dell'amministrazione comunale affinché il servizio possa partire regolarmente e con le necessarie garanzie per tutti i bambini e le bambine. In particolare, il Comune conferma la copertura dei contributi destinati all'assistenza educativa per i minori con certificazione, affinché ciascun bambino possa vivere l'esperienza del centro estivo in un contesto inclusivo, sicuro e adeguato ai propri bisogni. Allo stesso modo, stiamo lavorando per assicurare la regolare gestione dei pagamenti delle rette e delle procedure amministrative collegate, con l'obiettivo di non creare disagi alle famiglie in una fase così importante dell'organizzazione estiva. Sappiamo quanto i centri estivi rappresentino un supporto fondamentale per i genitori, oltre che un'opportunità educativa e di socialità tra i più piccoli. Per questo motivo l'amministrazione sta seguendo con la massima attenzione ogni rispetto organizzativo, in costante dialogo con gli uffici competenti e i soggetti coinvolti. Voglio quindi invitare le famiglie alla serenità. Il Comune è al lavoro per garantire continuità, inclusione e qualità del servizio, nel rispetto delle esigenze di tutti. Ilaria Pagani, sindaca di Saronno. Saronno. La scuola Rodari agli ultimi giorni di vita. Conto alla rovescia per la nuova Rodari. L'abbattimento dell'attuale scuola primaria dovrebbe iniziare verso metà giugno e terminare nel giro di un mese. L'ultimo giorno di scuola sarà venerdì 5, quando per gli scolari è già prevista una gita nel riqualificato parco dell'ex seminario e in biblioteca. È stato intanto aggiudicato l'acquisto dei nuovi arredi, quelli in buono stato potranno essere riutilizzati per alcuni degli ambienti e dei plessi scolastici cittadini. Da circa 400.000 euro la spesa. Da ricordare che, per quanto riguarda l'abbattimento, sarà utilizzata la tecnica strip out, che prevede prima di tutto la completa rimozione di infissi, impianti e pavimenti. La scuola sarà pronta per l'anno scolastico 26-27. Gli studenti che vi entreranno nel prossimo settembre troveranno l'avviato dalla procedura l'amministrazione, guidata dall'ora sindaco Augusto Airoldi e ora eseguita dall'assessore ai lavori Mauro Lattuada. L'importante operazione urbanistica, curata dalla ditta CGM, ha previsto la realizzazione di 15 aule didattiche, più altre aule per l'arte, la scienza e l'informatica, e un'aula morbida, una biblioteca, la zona mensa e la nuova palestra. Il budget finanziario complessivo è di 11.200.000 euro. Da ricordare che al finanziamento regionale di 7 milioni di euro ottenuto dal Comune si sono aggiunti circa 1,7 milioni derivati dal conto termico, riconosciuto proprio per le previste ottime prestazioni energetiche. rubati, pelati, latte e fagioli a Caronno per Tusella. È un periodo decisamente nero per il mondo associativo caronnese. Ignoti, forse per le stesse persone che stanno prendendo di mira le varie sedi delle associazioni, non si sono infatti fatti scrupolo di svaligiare i locali della Caritas. Ha subito un furto anche l'Hauser, che addirittura è rimasta senza telefono perché sono stati tagliati i cavi. In precedenza un'incursione non aveva risparmiato nemmeno la baita degli alpini, episodi che fanno seguito alle ruberie nella cucina della tenso struttura della Proloco al Parco della Resistenza. È evidente che ci sono persone bisognose di soldi, cibo e beni di valore. Questo è il commento delle associazioni. Davvero un danno enorme per noi associazioni, che facciamo solo del bene. Origgio. Il Parco dei Mughetti cerca volontari. L'ufficio del Parco dei Mughetti lancia una campagna per il reclutamento di nuovi volontari civici. Le candidature si accettano fino al 30 giugno secondo le modalità indicate nell'avviso pubblicato sulla pagina Facebook del Polmone Verde. Si cercano persone per manutenzioni, raccolta rifiuti abbandonati lungo i percorsi, sfalci localizzati, manutenzione della segnaletica, messa a dimora e cura di piante forestali e posa di cassette nido. Supporto per l'organizzazione degli eventi, apertura periodica dell'aula didattica, allestimento dello stand informatico, delle feste e delle sagre, affissione delle locandine, visite delle scolaresche e monitoraggio faunistico. Per informazioni 02 969 51 140 oppure info@parcomughetti.it.

0: Rondo per Tusella. Il comune ha inaugurato due mostre. In occasione degli 80 anni della Repubblica e del primo voto alle donne, il comune ha proposto due iniziative. Sabato sono stati inaugurati i pannelli artistici dell'associazione Fare Arte, alla presenza del sindaco Marco Giudici e dell'assessore Cinzia Banfi. Lunedì è stata aperta la mostra Suffragette italiane verso la cittadinanza, curata dall'Unione Femminile Nazionale. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina e il notiziario. Vi ricordiamo che Orizzonti News la domenica va in onda alle 6.15, alle 8.12, alle 11.50 e alle 19. Da Giuliana, con Matteo alla regia, un augurio di una felice domenica e un buon proseguimento sulle ronde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: Chat. Programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme ospiti e trasmissioni della nostra radio di domenica 31 maggio. La giornata inizia alle ore 8.27 con le fiabe di Sissi, con replica alle ore 19.40. Alle ore 8.57 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Alle 9.27 Ciceremon Cicinin, in replica alle 19.10 con Anna e Anna. Alle ore 10 la Santa Messa dalla Prepositurale anche sul canale YouTube Radio Orizzonti. Alle ore 11 Onda Libera con Gisella. Alle ore 12 l'Angelus del Papa. Alle ore 13 Viva Tutto alla Radio con Mattia Savioni. Alle ore 14 Liberi Tutti con Daniele Sbriglio. Alle ore 15 Wazaname con Lele e Stefano. E alle 17 Revolution, storia dei Beatles a cura di Walter Morganella. Alle ore 17.55 a tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Alle ore 21 Wazaname Sunday Night. Alle ore 22 Leggende metropolitane a cura di Stefano Meloncelli. Ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube in audio streaming. Inoltre su Spotify spazio a Riflessi, Leggende metropolitane, Dal dire al fare, Bianalisi, In buone mani e Parliamo di soldi in soldoni. Restate
2: di sera alle ore 22
3: una volta all'era in sci
2: con Guido,
3: Gianfranco,
2: Quante Ghe
3: e Gigi,
2: Cabaret alla radio
3: su Radio Orizzonti in Blu, mi raccomando.
4: Ai gent di ieri, d'incœur e de demain, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
5: e in replica alle 19.10
4: va in onda il
6: Ciceremon Cicinin con Anna e Anna.
7: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
8: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

l'artista di strada si sveglia prima di chi si alza presto. Un cappotto strappato, vecchie scarpe e il fodero della chitarra scucito. Per i passanti sei un'ombra sopra un muro, eppure per te l'inverno è un gioco duro. L'artista di strada non è un lavoro, ma è una missione. La tua chitarra beve Barbon prima di suonare una canzone. Per pochi soldi in un cappello, per un bicchiere di vino alla stazione.

Il tempo si sarebbe preso tutto, anche se noi eravamo lì. La tua mansarda e i dischi sul letto, a parlarci nel buio. Dicevi ogni cosa resta, se te la ricordi tu.

Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Radio Orizzonti in Blu presenta Vangelo e Vita, il Vangelo della Domenica e la vita di comunità.
1: Amiche e amici dell'ascolto, buona giornata, buon venerdì. Ci ritroviamo con questo nostro appuntamento per dare uno sguardo al Vangelo che ci accoglierà poi nella celebrazione di domenica. Abbiamo festeggiato la Pentecoste e subito arriva un'altra festa un po' particolare, la Domenica della Santissima Trinità, l'occasione per fermarci su questo mistero centrale, su questo elemento essenziale della nostra fede, occasione per, come sempre, provare a chiederci che cosa questa caratteristica di Dio, questo essere uno e trino, può e deve dire a noi, può e deve dire al nostro vissuto. Ascolteremo un passaggio del Vangelo di Giovanni e lo leggo, visto che è breve, oggi possiamo anche ascoltare la parola. In quel tempo il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Pochi versetti in cui il protagonista non è tanto Gesù che parla, ma lo Spirito Santo, che è colui di cui si parla. Lo Spirito è presentato in questo passaggio del Vangelo di Giovanni come colui che conduce i discepoli alla verità tutta intera. E Gesù inizia facendo una precisazione: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Qualche capitolo prima Gesù aveva affermato di aver detto tutto ai discepoli, tutto ciò che ha udito dal Padre Gesù lo ha fatto conoscere loro. E allora qui dovremmo porci la domanda: se ci ha già fatto conoscere tutto, cosa sono queste molte cose che avrebbe ancora da dire? E qui il molte cose non va letto, non va interpretato da un punto di vista quantitativo, piuttosto è un punto di vista qualitativo quello che dovremmo cercare, cioè il focus dovrebbe andare più sulla nostra capacità di approfondire, di fare davvero nostro tutto quello che Gesù ci ha detto. E quindi il senso potrebbe essere un po' questo, che se anche non abbiamo ancora capito tutto, lui non ha fretta, si adegua ai nostri tempi, si adegua a ciò che possiamo davvero accogliere, e per questo ha ancora molte cose da dire, perché c'è bisogno di ritornare ancora e ancora su molte cose. E quindi è dal punto di vista della nostra capacità di fare nostro il messaggio di Gesù. E questo è molto bello, dicevo appunto, lo Spirito presentato come colui che conduce alla verità. La verità in fin dei conti è un cammino, non è qualcosa che si impone dall'alto, cresce pian piano, cresce in noi, cresce pian piano. La verità è un dato oggettivo, però il modo in cui noi abbiamo, il modo in cui accogliamo, il modo in cui comprendiamo la verità è diversa, segue i tempi di ciascuno, cresce piano piano, come ci è dato comprendere, come siamo in grado di comprendere. E Gesù non ha fretta. E questo dovrebbe anche portarci ad avere sempre grande rispetto di quello che avviene nel cuore di ciascuno, perché Gesù ha questo rispetto, rispetta quello che avviene nel cuore dei suoi. C'è un tempo per riconoscere e accogliere la verità, ci sono modi e tempi diversi, secondo la storia personale di ciascuno. E Gesù è convinto di questo e al tempo stesso è anche fermamente convinto, fiducioso dell'azione dello Spirito Santo. E sa Gesù che la verità arriva da dentro, non può arrivare da fuori. Se accogli la verità, se la lasci entrare, ecco che la verità ha modo di svilupparsi, crescere. La verità non fa irruzione, è solo se la accogliamo. Può entrare in noi, solo se la accogliamo può crescere in noi, non si impone con la forza. E se la accogliamo, ecco che possiamo fare esperienza dell'azione dello Spirito Santo, lo Spirito che abita in noi. E attraverso lo Spirito, ci diceva Gesù, Gesù stesso abita in noi. E quanto all'azione dello Spirito, c'è un passaggio che mi ha incuriosito. Così come sembra strano che Gesù, dopo aver detto che ha detto tutto quello che ha udito dal Padre, ci dica che deve dire ancora molte cose, fa un po' specie sentire Gesù dire che lo Spirito annuncerà le cose future. Letteralmente dice: lo Spirito dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Letteralmente nel testo greco troviamo le cose che vengono. Non significa che devono accadere cose che non conosciamo ancora. Appunto, perché Gesù stesso ha detto che tutto ciò che dobbiamo conoscere è già stato detto, tutto quello che era necessario conoscere è già accaduto. Quello che può accadere, quello che speriamo che accada, è che in ciascuno di noi ci sia la capacità di andare sempre più in profondità nella conoscenza di quelle cose che Gesù ci ha insegnato, di quelle cose che Gesù ci ha consegnato, andare sempre più in profondità nella conoscenza e nell'esperienza, nel fare esperienza di queste cose. Gesù è rivelazione del Padre, Gesù è la rivelazione piena, non c'è da aggiungere null'altro, è rivelazione piena di un Dio che è mistero d'amore infinito. E come rivelatore del Padre, Gesù stesso diventa allora mistero d'amore inesauribile, un mistero d'amore che non finisce mai, che si rinnova e che sempre rinnova la nostra vita, che è sempre uguale, ma al tempo stesso è sempre diverso, perché nel frattempo noi cambiamo, noi cresciamo, noi invecchiamo, viviamo esperienze. Gesù è sempre lo stesso, cambiamo noi. Cambia il nostro modo di accoglierlo, cambia il nostro modo di percepirlo, cambia la profondità con cui possiamo fare esperienza di Lui, delle cose che ci consegna. E questo crescere, questo approfondire, questo cammino è proprio solo e soltanto grazie allo Spirito che può avvenire, come Gesù ribadisce. E questo è quello che dovrebbe accadere nel contesto della preghiera, perché quando entriamo in preghiera e chiediamo il dono dello Spirito, tra l'altro è fine settimana di cresime per la nostra comunità pastorale, e quando chiediamo il dono dello Spirito lo chiediamo per questo, perché la sua azione ci renda contemporaneo il significato di quello che Gesù ha fatto e di quello che Gesù ha detto. Non c'è nulla di nuovo, il messaggio è quello. Non c'è da attendersi nessuna rivelazione speciale, nessuna rivelazione particolare. Non abbiamo bisogno di veggenti e di statue che piangono sangue, che piangono lacrime, perché non c'è più nulla da aggiungere al messaggio di Gesù, al messaggio del Vangelo. E quando dice che lo Spirito ci annuncerà le cose che vengono, non sta dicendo che lo Spirito predice il futuro, ma sta dicendo che lo Spirito ci aiuta a scoprire in quello che è il nostro presente il significato di Gesù, il significato del Vangelo, qui e ora, per noi, in questo momento. Gesù ci rivela la nostra verità ora. L'amore dello Spirito ci rivela che cosa possiamo fare adesso. Grazie allo Spirito, il passato di Gesù illumina il nostro presente e comincia a dare forma al futuro. se ci lasciamo guidare dallo Spirito, se ci lasciamo guidare da quello Spirito che vuole condurci alla verità tutta intera. E quindi non c'è bisogno di predire il futuro, ma è più importante leggere il presente, saper leggere nel presente il valore, l'efficacia, la presenza, il senso di Gesù, della sua opera, della sua azione, delle sue parole. E allora qui metto qui una domanda, proprio facendo riferimento a questo camminare verso la libertà, verso la verità, scusate. Qual è la nostra verità? Di che verità parliamo? Dicevo all'inizio, solennità della Santissima Trinità. Certo, è una verità di fede, è la verità di Dio. Affermiamo che il carattere identitario di Dio, il suo DNA, è la comunione. Ecco, la solennità di domenica ci viene a dire che nel DNA di Dio c'è la comunione. E se accetto l'idea suggerita dalla Bibbia che siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, dovremmo concludere che questo gene della comunione, diciamo così, dovrebbe essere in qualche modo presente anche nel nostro DNA, nel mio DNA. Beh, una prova di questa esistenza penso che sia quel desiderio di amore che tutti portiamo nel cuore. Solo l'amore ci rende felici, desideriamo essere amati, desideriamo amare, vogliamo vivere relazioni buone, sincere. Solo che cosa accade? Accade che se diamo retta a quanto ci racconta la televisione quotidianamente, sembra che questo gene della comunione sia un po' un gene recessivo, cioè un gene che a poco è destinato a soccombere, perché chi farebbe vivere meglio è un altro gene, è il gene dell'indifferenza, il gene dell'egoismo. Però in realtà questo gene è una mutazione, è un gene... è anomalo, è lui che andrebbe corretto, non il gene della comunione. Ed è qui che interviene lo Spirito Santo con la sua funzione di guida. Però forse dobbiamo proprio chiederci di che gene siamo portatori. Cioè, siamo davvero così plasmati da questo gene della comunione, da questo gene dell'amore che è proprio di Dio, o in noi trova più spazio, ha più peso l'altro, il gene dell'egoismo. Non serve nessun esame medico, basta un bel esame di coscienza, basta chiedersi semplicemente quello che suggeriva Papa Francesco qualche anno fa in occasione proprio della festa della Trinità. Io che professo la fede in Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, credo davvero che per vivere ho bisogno degli altri, ho bisogno di donarmi agli altri, ho bisogno di servire gli altri. Lo affermo a parole o lo affermo con la vita? E in base a come rispondiamo a questa semplice domanda, possiamo capire di che gene siamo portatori e se davvero in noi l'immagine e la somiglianza di Dio sono presenti, sono un dono, sono l'inizio di qualcosa di bello. A tutti, come sempre, buona giornata e buona domenica.

Buongiorno a tutti voi cari ascoltatori di Radio Orizzonte FM 88 e di Popoli. Raccontiamo il progetto della Fondazione Magis. Le mamme faro salvano i bimbi in Chad. Sedute in cerchio, l'una accanto all'altra, le giovani mamme di Durbali in Chad, nel cuore profondo dell'Africa, indossano abiti colorati, leggeri. I loro sguardi sono timidi ma penetranti. Fra le braccia stringono i loro bambini, ascoltano con attenzione a turno, poi prendono la parola per condividere storie e pensieri. Lo stesso accade a Bakara e in tutti i villaggi ciadiani coinvolti negli ultimi 3 anni e sono nel progetto contro la malnutrizione infantile promosso dalla Fondazione Magis, un ONG dei gesuiti che promuove la cooperazione internazionale all'interno di un programma di sostegno al fragile sistema sanitario di uno dei paesi più poveri al mondo. In Chad, infatti, l'economia è prevalentemente agricola e di sussistenza e le continue crisi politico-militari e le difficili condizioni climatiche rendono la giovane popolazione sempre più vulnerabile. Con una superficie che è oltre 4 volte quella italiana, il paese conta circa 19 milioni di abitanti e la natalità è in crescita. Sui più piccoli però incombe il rischio di malnutrizione, drammaticamente connesso alla mortalità infantile, in un contesto sociale in cui l'accesso ai servizi sanitari non è gratuito e i percorsi di cura sono spesso inadeguati. La Fondazione Magis ha scelto di puntare sulla prevenzione e sulla formazione inclusiva dal basso, coinvolgendo direttamente un centinaio di donne, capaci poi di sensibilizzare altre giovani madri. Protagoniste sono le Mamans Lumière, al centro di un circolo virtuoso che in 3 anni ha raggiunto oltre 10.000 bambini fra lo 0 e 5 anni d'età. Le Mamans Lumière sono la nostra luce e le nostre antenne. Sono figure autorevoli nel villaggio e fanno da collante fra le comunità locali e le nostre unità terapeutiche. Per età, ruolo, a volte si tratta delle mogli del capovillaggio, carisma, riescono a essere incisive e far capire alle altre donne che di fronte alla sofferenza di un bambino non si deve restare passivi o affidarsi al fato, ma intervenire, spiega Sabrina Turo, responsabile dei progetti per l'Africa della Fondazione Magis. Loro sanno riconoscere i segni della malnutrizione. Quando la situazione non è grave, spiegano come usare le farine locali arricchite e distribuite dai nostri nutrizionisti. Sono rispettose delle tradizioni, ma riescono a dissuadere dal ricorrere ai santoni, che ancora usano pratiche pericolose come tagli sul ventre in pacchi di erbe, e quando è necessario accompagnano le mamme all'ospedale di N'Djamena, la capitale, dove la nostra equipe si prende cura dei piccoli più sofferenti. Affrontare questo viaggio però non è scontato. Molte donne non sono mai uscite dal villaggio, non sanno prendere un autobus, parlano solo il dialetto, ed è proprio in questi casi che la presenza di una Maman Lumière diventa fondamentale. L'equipe del Magis è composta da nutrizionisti, infermieri e animatori ciadiani che hanno una profonda conoscenza delle lingue e delle tradizioni locali, elementi importanti per entrare in relazione con le comunità. Fondamentale in questo senso è stato proprio il rapporto con le Maman Lumière, che ci hanno accolto con fiducia nelle loro case. Ci hanno raccontato la loro quotidianità, le difficoltà e i progressi in cui sperano. Hanno costruito un ponte fra noi e le altre mamme, conclude Sabrina Turo. Oggi il programma contro la malnutrizione infantile è ascolto, collaborazione, stima reciproca, perché il vero cambiamento passa dalle comunità, dalle donne, dalla loro implicazione diretta e responsabile. Senza di loro nessun intervento di sviluppo può durare nel tempo.

passiamo in Guatemala, una vita dedicata alla missione. Padre Angelo Esposito, sacerdote Fidei Donum della diocesi di Napoli, ha trascorso più di 15 anni in Guatemala. Ha percorso chilometri e chilometri in fuoristrada e cavallo per battezzare, incontrare i poveri e dire messa sulla frontiera con il Messico. Partiva all'alba, quando le prime luci del giorno illuminavano il cammino, per ritornare di sera a celebrare nella sua Tacaná, la terra dei

medico per piccoli Maya. È un aiuto concreto, frutto di donazioni, progetti e sudore. Aperti 24 ore su 24, desideriamo assistere sempre chi bussa alla nostra porta. Il cammino cresce con un'associazione, Hermana Tierra, nata dal collegamento degli amici napoletani con la missione. Il centro medico Los Angelitos ha permesso a chi non aveva nulla di curarsi in Italia grazie alla rete che il sacerdote ha cucito. Gli angioletti è la traduzione del nome del presidio sanitario, ma ora è lui a essere curato. Dal centro medico di Sarno, Padre Angelo continua a coordinare l'associazione con progetti di sviluppo sociale, educazione alimentare e promozione per i diritti umani. Un lavoro premiato con il titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana per la missione tra gli angioletti senza scarpe del Guatemala. Andiamo in Colombia, il santuario sul Canyon. Seguendo il letto del fiume Guayatara tra le Ande del sud della Colombia, all'altezza della città di Ipiales, sorge come una visione fiabesca un santuario sospeso sulle acque nel cuore di un canyon a 2600 metri di altitudine. Proprio tra queste rocce, secondo la tradizione, nel 1754 un indigena di nome Maria Mueses e sua figlia Rosa, sordomuta, si rifugiarono da una tempesta in una grotta dove alla ragazzina apparve la Vergine Maria con le sembianze di una donna meticcia a cui lei riuscì a rivolgere le sue prime parole. Il sito, poi sede di diverse guarigioni miracolose, divenne presto meta di pellegrinaggio e vi fu costruito un luogo di culto in legno e paglia, sostituito poi nel 1802 da un santuario in muratura. La spettacolare basilica neogotica esiste ora. Fu eretta tra il 1916 e il 1949 e dedicata a Nostra Signora del Rosario di Las Layas. Il nome allude alle pietre piatte, larghe, tipiche del canyon, Layas in spagnolo. La struttura è imponente, le torri raggiungono i 100 metri di altezza, mentre gli archi culminano in guglie che ricordano i castelli medievali. L'interno, decorato in bianco e oro con splendide vetrate, è diviso in tre navate e sull'altare campeggia l'immagine della Vergine di Las Layas, incastonata in una lastra in pietra. Sulle pareti, tra gli ex voto, spiccano le sculture di pesci ispirate alle specie che popolano il fiume. Il santuario meta ogni anno o di oltre 750.000 pellegrini e anche una destinazione culturale e naturalistica a cui si può accedere con una teleferica o attraverso sentieri a 2 ore di cammino da Pasto. Tra le 7 meraviglie della Colombia e tra i luoghi di culto più suggestivi dell'America Latina. Carissimi, con Silvana e Giancarlo alla regia, vi salutiamo e aspettiamo la prossima settimana. I nostri racconti sono Da Avvenire, Mondo e Missione, Famiglia Cristiana.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce, Angela Ferrioli, poi con noi c'è anche Samira e alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta.
2: Un'ora e mezza per evadere dal sommergibile Toti. La scienza da sempre indaga l'ignoto, ma ci sono misteri che anche gli strumenti scientifici faticano a decifrare. E che succede se qualcosa di sconosciuto ti intrappola da centinaia di metri sott'acqua? E l'avventura che si può vivere in Toti Submarine Escape, esperienza unica al mondo perché ambientata in un vero sottomarino. Il Toti che servì nella Marina italiana durante gli anni della Guerra Fredda. I partecipanti al gioco saliranno a bordo e avranno un'ora e mezza di tempo per risolvere il mistero. Tra gli spazi angusti e macchinari dovranno raccogliere gli indizi per ricostruire la verità. Allo scadere del tempo il sottomarino verrà sigillato per sempre. Toti Submarine Escape, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, via Olana 6, telefono 02485551, fino al 21 giugno.
1: Monza, in Villa Reale, la mostra sul Regno d'Italia, presso la Sala Belvedere alla Reggia di Monza in Viale Brianza 1, fino al 20 settembre. Ci sono le uniformi dei carabinieri reali, ma anche memorabili della regina Margherita, i ritratti dei Savoia e il busto di Napoleone, pezzi unici collezionati passando per l'egemonia del regno napoleonico e fino al Risorgimento e all'Unità. Il percorso espositivo si sviluppa raccontando dalle origini della dinastia Sabauda fino alla nascita della Repubblica, attraversando le grandi fasi della storia italiana, l'età napoleonica, la Restaurazione, il Risorgimento, il Regno d'Italia e i suoi protagonisti e il referendum del 1946. In occasione del centenario della morte della regina Margherita di Savoia, la mostra dedica un focus speciale alla prima regina d'Italia e al suo legame con la Villa Reale di Monza, residenza ricevuta come dono di nozze nel 1868 e divenuta luogo di rappresentanza e vita culturale. Biglietti e informazioni sul sito della villa, per i soci FAI speciale sconto.
3: Francesco Clemente, in Triennale, Viale Alemagna 6, Milano, fino al 6 di settembre. Un'ampia monografica nelle sale della Triennale riprende la carriera di Francesco Clemente, dagli esordi a oggi, con 70 opere, tra cui molti inediti e nuovi dipinti. Un artista di fama internazionale tra i protagonisti di quella transavanguardia che negli anni 80, grazie al critico Achille Bonito Oliva, proponeva il ritorno trionfale della pittura sulla scena dell'arte. Realizzate queste tele nelle sue residenze di New York, dove vive dal 1983, e Madras, in India, muovendosi in culture e mondi diversi tra atmosfere surreali e paesaggi onirici, l'artista evidenzia tematiche rivolte al corpo, all'identità, alla condizione umana e alla sessualità. Carissimi, il tempo a nostra disposizione è volato e noi ci risentiamo alla prossima.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme ospiti e trasmissioni della nostra radio di domenica 31 maggio. La giornata inizia alle ore 8:27 con le fiabe di Sissi, con replica alle ore 19:40. Alle ore 8:57 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Alle 9:27 Cicciaremo un Cicinin, in replica alle 19:10 con Anna e Anna. Alle ore 10 la Santa Messa dalla Prepositurale anche sul canale YouTube Radio Orizzonti. Alle ore 11 Onda Libera con Gisella. Alle ore 12 l'Angelus del Papa. Alle ore 13 Viva Tutto alla Radio con Mattia Savioni. Alle ore 14 Liberi Tutti con Daniele Sbriglio. Alle ore 15 Wazaname con Lele e Stefano. E alle 17 Revolution, storia dei Beatles a cura di Walter Morganella. Alle ore 17:55 a tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Alle ore 21 Wazaname Sunday Night. Alle ore 22 Leggende metropolitane a cura di Stefano Meloncelli. Ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa feriale e festiva anche sul canale YouTube in audio streaming. Inoltre su Spotify spazio a Riflessi, Leggende metropolitane, Dal dire al fare, Bianalisi, In buone mani e Parliamo di soldi in soldoni. Restate lì.
2: Radio Orizzonti.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, centri estivi. Il comune garantisce continuità e sostegno alle famiglie. Ancora Saronno, la scuola Rodari agli ultimi giorni di vita. Caronno per Tusella, rubati, pelati, latte e fagioli. Questi erano i titoli di Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorno. In studio oggi Giuliana, alla regia Matteo. Iniziamo con la prima notizia. Saronno. Centri estivi. Il comune garantisce continuità e sostegno alle famiglie. In merito all'avvio dei centri estivi cittadini, desidero rassicurare tutte le famiglie sul pieno impegno dell'amministrazione comunale affinché il servizio possa partire regolarmente e con le necessarie garanzie per tutti i bambini e le bambine. In particolare, il Comune conferma la copertura dei contributi destinati all'assistenza educativa per i minori con certificazione, affinché ciascun bambino possa vivere l'esperienza del centro estivo in un contesto inclusivo, sicuro e adeguato ai propri bisogni. Allo stesso modo, stiamo lavorando per assicurare la regolare gestione dei pagamenti delle rette e delle procedure amministrative collegate, con l'obiettivo di non creare disagi alle famiglie in una fase così importante dell'organizzazione estiva. Sappiamo quanto i centri estivi rappresentino un supporto fondamentale per i genitori, oltre che un'opportunità educativa e di socialità tra i più piccoli. Per questo motivo l'amministrazione sta seguendo con la massima attenzione ogni rispetto organizzativo, in costante dialogo con gli uffici competenti e i soggetti coinvolti. Voglio quindi invitare le famiglie alla serenità. Il Comune è al lavoro per garantire continuità, inclusione e qualità del servizio, nel rispetto delle esigenze di tutti. Ilaria Pagani, sindaca di Saronno. Saronno. La scuola Rodari agli ultimi giorni di vita. Conto alla rovescia per la nuova Rodari. L'abbattimento dell'attuale scuola primaria dovrebbe iniziare verso metà giugno e terminare nel giro di un mese. L'ultimo giorno di scuola sarà venerdì 5, quando per gli scolari è già prevista una gita nel riqualificato parco dell'ex seminario e in biblioteca. È stato intanto aggiudicato l'acquisto dei nuovi arredi, quelli in buono stato potranno essere riutilizzati per alcuni degli ambienti e dei plessi scolastici cittadini. Da circa 400.000 euro la spesa. Da ricordare che, per quanto riguarda l'abbattimento, sarà utilizzata la tecnica strip out, che prevede prima di tutto la completa rimozione di infissi, impianti e pavimenti. La scuola sarà pronta per l'anno scolastico 26-27. Gli studenti che vi entreranno nel prossimo settembre troveranno l'avviato dalla procedura l'amministrazione, guidata dall'ora sindaco Augusto Airoldi e ora eseguita dall'assessore ai lavori Mauro Lattuada. L'importante operazione urbanistica, curata dalla ditta CGM, ha previsto la realizzazione di 15 aule didattiche, più altre aule per l'arte, la scienza e l'informatica, e un'aula morbida, una biblioteca, la zona mensa e la nuova palestra. Il budget finanziario complessivo è di 11.200.000 euro. Da ricordare che al finanziamento regionale di 7 milioni di euro ottenuto dal Comune si sono aggiunti circa 1,7 milioni derivati dal conto termico, riconosciuto proprio per le previste ottime prestazioni energetiche. rubati, pelati, latte e fagioli a Caronno Pertusella. È un periodo decisamente nero per il mondo associativo caronnese. Ignoti, forse per le stesse persone che stanno prendendo di mira le varie sedi delle associazioni, non si sono infatti fatti scrupolo di svaligiare i locali della Caritas. Ha subito un furto anche l'Hauser, che addirittura è rimasta senza telefono perché sono stati tagliati i cavi. In precedenza un'incursione non aveva risparmiato nemmeno la baita degli alpini, episodi che fanno seguito alle ruberie nella cucina della tenso struttura della Proloco al Parco della Resistenza. È evidente che ci sono persone bisognose di soldi, cibo e beni di valore. Questo è il commento delle associazioni. Davvero un danno enorme per noi associazioni, che facciamo solo del bene. Origgio. Il Parco dei Mughetti cerca volontari. L'ufficio del Parco dei Mughetti lancia una campagna per il reclutamento di nuovi volontari civici. Le candidature si accettano fino al 30 giugno secondo le modalità indicate nell'avviso pubblicato sulla pagina Facebook del Polmone Verde. Si cercano persone per manutenzioni, raccolta rifiuti abbandonati lungo i percorsi, sfalci localizzati, manutenzione della segnaletica, messa a dimora e cura di piante forestali e posa di cassette nido. Supporto per l'organizzazione degli eventi, apertura periodica dell'aula didattica, allestimento dello stand informatico, delle feste e delle sagre, affissione delle locandine, visite delle scolaresche e monitoraggio faunistico. Per informazioni 02 969 51 140 oppure info@parcomughetti.it.

0: Saronno Pertusella. Il comune ha inaugurato due mostre. In occasione degli 80 anni della Repubblica e del primo voto alle donne, il comune ha proposto due iniziative. Sabato sono stati inaugurati i pannelli artistici dell'associazione Fare Arte, alla presenza del sindaco Marco Giudici e dell'assessore Cinzia Banfi. Lunedì è stata aperta la mostra Suffragette italiane verso la cittadinanza, curata dall'Unione Femminile Nazionale. Queste le notizie di Orizzonti News, che oggi abbiamo tratto da La Prealpina e il notiziario. Vi ricordiamo che Orizzonti News la domenica va in onda alle 6.15, alle 8.12, alle 11.50 e alle 19. Da Giuliana, con Matteo alla regia, un augurio di una felice domenica e un buon proseguimento sulle ronde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Al microfono Valeria, alla regia Giancarlo. Buon ascolto. La farmacia di turno oggi a Gerenzano, la farmacia Bravi, in via Pietro Clerici 196. Numero di telefono 02 332 96 246. E vediamo i cinema di Saronno. Al cinema Silvio Pellico il film drammatico Amarga Navidad alle 16.30, alle 19 e anche alle 21.15. Mentre al cinema Prealpi nel pomeriggio alle 15 il film drammatico È quasi una fiaba. Seguito poi alle 17.30 dal film d'animazione Arco, un'amicizia per salvare il futuro. E in serata alle 19.15 la commedia Innamorarsi e altre pessime idee. E alle 21 Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te, Radio Orizzonti, la radio comunitaria. Il codice è 03 28 23 90 123. E gli appuntamenti della comunità pastorale Crocifisso Risorto presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Questa sera alle 20.45 ci sarà il ritrovo in piazza, seguito alle 21 dal Santo Rosario. A seguire poi l'ingresso in santuario e la consacrazione alla Beata Vergine dei Miracoli. A Ceriano Laghetto la mostra Libere Sempre, martedì 2 giugno dalle 10.30 alle ore 12 presso Piazza Diaz, e poi sabato 6 e domenica 7 giugno dalle 10.30 alle ore 12 e dalle 15.30 alle ore 18, una mostra dedicata alle donne della Resistenza in Brianza. E mercoledì 3 giugno alle ore 21 presso la Casa di Marta di Saronno il professor Paolo Giovanni Merlo, appassionato e conoscitore di Gaudì, ricorderà l'architetto in occasione del 100° anniversario dalla sua morte. E ancora un appuntamento della comunità pastorale di Saronno al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Giovedì 4, venerdì 5, sabato 6 giugno, le Santissime 40 ore. Alle ore 16.45 l'esposizione del Santissimo Sacramento. Alle ore 17.15 il Santo Rosario e alle ore 18 la Messa. Sabato 6 giugno alle ore 19.30 presso il parco dell'ex seminario di Saronno, Fuori classe, un concerto di fine anno scolastico degli istituti scolastici saronnesi. Questo concerto apre la rassegna degli eventi estivi promossa dal comune di Saronno. E a Saronno sabato 13 giugno dalle 16.30 alle 23 presso Palazzo Visconti, l'ingresso da via Giuditta Pasta e Piazza Indipendenza, un incontro dal titolo Affamati di idee, tutti a tavola. Un evento aperto a tutti che trasformerà Palazzo Visconti in uno spazio di incontro, confronto e condivisione. E a Saronno, martedì 23 giugno alle ore 18, presso il parco di Casa Morandi, una conferenza stampa di presentazione della stagione teatrale 2026-2027 del Teatro Giuditta Pasta. E il gruppo anziani di Via Marconi a Saronno propone i seguenti viaggi: una vacanza a Senigallia dal 1 settembre, il tour alla Tuscia del 12 settembre, e per maggiori informazioni potete rivolgervi alla sede in via Marconi. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

Buona domenica bimbi, buona domenica bimbe. Benvenuti alle fiabe di Sissi, anche oggi insieme. Avete fatti bravi durante la settimana, eh? Va che io vi controllo, mi raccomando. Adesso siamo qui per le nostre belle storie, ma sapete che io prima un articolo che vi interessa, almeno spero che vi interessi, parliamo di ecologia, di come mantenere il nostro ambiente il più sereno e pulito possibile. E oggi parliamo degli stagni, come fa uno stagno a diventare una foresta e come individuare uno stagno in cattiva salute e perché gli acquitrini sono così utili. Poi inizieremo con le nostre canzoni e le nostre belle storie. Allora bambini, come vi stavo dicendo, come fa uno stagno a diventare una foresta? In uno stagno la luce penetra dappertutto e le piante crescono anche al centro. Lo stagno a poco si riempie, diventa un acquitrino e infine una foresta. Con l'inquinamento, che non va fatto, ripetiamolo, questo processo viene un po' troppo accelerato. Dal colore delle rocce che lo circondano, se sono verdi, va tutto bene. Al contrario, se sono marroncine, viscose e la superficie dell'acqua è mascherata da grandi filamenti verdi, allora la situazione non è delle migliori. Lo stagno sta morendo. Ma perché gli acquitrini sono così utili? Un acquitrino è una conca che si riempie di acqua quando piove e si secca con il bel tempo. Gli acquitrini sono molto utili perché trattengono l'acqua che serve e abbeverano gli animali. Appunto, tutti gli animali che ci sono nella foresta vanno in questi acquitrini. Vicino alle strade raccolgono la pioggia che cola dalla carreggiata, sporca di benzina e polveri emesse dai motori, cosa che evita a quelle acque di raggiungere il fiume e inquinarlo. Bambini, noi mi raccomando facciamo sempre attenzione a quello che buttiamo nelle nostre acque, perché dipende anche un po' da noi come andrà il pianeta. Bene bambini, prima partiamo con una bella canzoncina che è Il cane capellone.

Bambini, sapete che la notte porta avventure, incantesimi. Abbiamo trovato una bella fiaba tedesca che ce lo conferma e si intitola Le scarpe logorate dal ballo. C'era una volta un re che aveva 12 figlie bellissime. Le principesse dormivano tutte insieme in una grande stanza e ogni sera la porta veniva chiusa dall'esterno con un catenaccio. Eppure ogni mattina le suole delle loro scarpette erano logorate e consumate, come se le ragazze avessero ballato tutta la notte. Nessuno capiva come facessero a uscire e dove andassero. Così il re mandò i suoi banditori per tutto il regno ad annunciare che chiunque avesse scoperto dove andavano le principesse ogni notte ne avrebbe sposata una e avrebbe ereditato il regno. Ma chi si fosse presentato e dopo 3 giorni e 3 notti non avesse scoperto nulla, ci avrebbe rimesso la testa. Dopo un po' arrivò al palazzo un principe che venne accolto con tutti gli onori. E quando scese la sera, gli prepararono un letto nella camera di fronte a quella in cui dormivano le principesse. Però il principe non riuscì a resistere al sonno e la mattina dopo, al suo risveglio, vide che tutte e 12 le principesse erano state a ballare, perché le loro scarpette avevano le suole piene di buchi. La seconda notte andò nello stesso modo e la terza anche, per cui al bel principe venne tagliata la testa. E dopo di lui furono in molti a tentare l'impresa, ma le teste continuavano a rotolare. Passò qualche bel tempo e un povero soldato, che era stato ferito e aveva dovuto lasciare l'esercito, si trovò sulla strada che portava alla città del re e delle sue 12 figlie. E lungo il cammino incontrò una vecchia vecchissima che gli chiese dove fosse diretto. A dire il vero, non lo so neanche io, rispose il soldato, ma mi piacerebbe tentare la sorte e scoprire dove vanno ogni notte le principesse. È meno difficile di quanto credi, disse la vecchia. Però ricordati, se ti offrono del vino, non bere, e appena loro non guardano, gettalo via. Poi fai finta di esserti profondamente addormentato. E infine, dandogli un mantello, aggiunse: con questo addosso sarai invisibile e potrai seguire le ragazze senza che ti vedano. Il soldato ringraziò la vecchia per il regalo e per i buoni consigli e si presentò a palazzo per affrontare la prova. Venne accolto con grandi onori, come tutti gli altri precedenti. Gli diedero abiti splendidi e una buona cena. E la sera gli mostrarono la sua stanza, proprio davanti a quella delle 12 principesse. Era sul punto di andare a letto quando la maggiore venne a offrirgli un bicchiere di vino. Il soldato però aveva infilato una spugnetta sotto il mento, così fece finta di bere e lasciò colare il vino nella spugna. Poi si infilò nel letto e dopo qualche minuto cominciò a russare forte, come se dormisse profondamente. Le 12 principesse, sentendolo, scoppiarono a ridere e la maggiore disse: un altro che ha buttato via la sua vita. E cominciarono a cambiarsi d'abito, tutte allegre per il ballo che le aspettava. La più giovane però era preoccupata. Ho la sensazione che stanotte ci capiterà qualcosa di brutto. Ma le altre non le credettero e la maggiore esclamò: sei la solita paurosa. Cosa vuoi che succeda? Non senti come russa il soldato? Dorme come un sasso e fino a domattina non si sveglierà. Te
lo dico io. Prima di uscire, comunque, le principesse andarono a dargli un'occhiata, ma il soldato teneva gli occhi ben chiusi e non si muoveva. E anche la sorella più piccola si calmò. Allora la maggiore diede un colpettino al proprio letto, che si spostò, rivelando una botola in cui le ragazze si calarono una dopo l'altra, la maggiore in testa. Il soldato balzò in piedi, si avvolse nel mantello magico e corse a infilarsi nella botola, dietro la principessa più giovane. Nella fretta, però, calpestò un lembo del suo vestito e lei si spaventò. «Sorelle, facciamo attenzione! Qualcuno mi trattiene per il vestito!» «Non essere sciocca!» disse la maggiore. «Ti sarà impigliata in un chiodo!» Scesero e alla fine si ritrovarono in uno splendido viale fiancheggiato da alberi che avevano le foglie d'argento, tutte luccicanti. Il soldato pensò: prima di tornare su, devo procurarmi una prova. E prima di sapere come andrà a finire la nostra bella storia, ma sì, facciamo una dedica a tutte le nostre mamme e vi canto Viva la mamma!

Bene bambini, torniamo al nostro soldato che pensa di tornare su ma si deve procurare una prova. E staccò un ramoscello da un albero, ma appena l'ebbe fatto si sentì un grande boato. La sorella più giovane, impaurita, riprese a gridare: «C'è qualcosa che non va! Avete sentito questo rumore? Finora non era mai successo! Fanno scoppiare petardi e mortaretti per il nostro arrivo!» la rimbeccò la sorella maggiore. «Perché presto libereremo i nostri principi!» Entrarono in un altro viale dove gli alberi avevano le foglie d'oro e poi un terzo dove scintillavano ancora di più perché erano di purissimo diamante. E ogni volta il soldato spezzò un ramoscello e si sentì un boato che fece sobbalzare la sorella più piccola. Ma la maggiore, che camminava in testa alla fila, la tranquillizzava ripetendo che quegli scoppi erano segno di allegria. Finalmente arrivarono a un grande fiume e accanto alla riva ad aspettare le 12 principesse c'erano 12 barchette con dentro 12 principi. Ognuno prese con sé una ragazza e il soldato, invisibile grazie al suo mantello, si sedette accanto alla sorella minore. Il principe che l'accompagnava disse: «È strano, la barca oggi è molto più pesante del solito, tanto che devo remare con tutte le mie forze.» «Sarà per via del caldo», rispose la più giovane, che dopo mille spaventi era tranquilla e contenta, in attesa del grande ballo. Sull'altra riva del fiume c'era un castello scintillante di luci, da cui veniva una musica allegra di tamburi e di trombe. Entrarono e cominciarono subito a danzare, ogni principe con la sua principessa, e anche il soldato ballò, sempre invisibile, e si divertì a vuotare i bicchieri di vino che le ragazze tenevano in mano. La sorella minore si spaventò anche stavolta, ma la maggiore riusciva sempre a trovare la spiegazione giusta per farla tacere. Principi e principesse ballarono tutta la notte finché le scarpette furono consumate e arrivò il momento di smettere. A quel punto salirono sulle barchette per attraversare il fiume e stavolta il soldato si sedette accanto alla sorella maggiore. Arrivati sull'altra riva, le ragazze e i principi si salutarono, dandosi appuntamento per la notte seguente. Sulla via del ritorno, il soldato, avvolto nel suo mantello magico, si mise in testa alla fila e quando arrivarono alla scala, salì di corsa e si infilò nel letto. Così le principesse lo trovarono che russava forte. «Con un tipo del genere non ci dobbiamo preoccupare», dissero. Poi, stanche per il ballo, si tolsero i bei vestiti, misero le scarpette sotto il letto e si addormentarono come sassi. La mattina dopo il soldato non disse nulla e la seconda e la terza notte seguì di nuovo le principesse, ben nascosto nel suo mantello. Tutto andò come la prima volta, ma l'ultima notte il soldato portò via un bicchiere di cristallo purissimo. Venne così il momento di presentarsi al re, mentre le 12 principesse stavano nascoste dietro la porta ad ascoltare. «Sei riuscito a sapere dove le mie figlie consumano tutte quelle scarpe?» chiese il re con aria severa. «Ogni notte ballano con 12 principi in un castello sottoterra», rispose il soldato senza farsi intimidire e raccontò quello che aveva visto, mostrando i ramoscelli d'argento, d'oro e di diamante e il bicchiere che aveva preso. Subito il re mandò a chiamare le principesse, che capirono di non avere più scampo e confessarono tutto. «Quale delle mie figlie vuoi in moglie?» chiese allora il re al soldato. Lui ci pensò un po' e poi disse: «Dato che non sono più tanto giovane,
prenderò in sposa la maggiore. Quel giorno stesso furono celebrate le nozze e al soldato venne promesso solennemente che sarebbe diventato l'erede del re. I principi che vivevano nel castello sottoterra rimasero prigionieri del loro incantesimo e furono di nuovo stregati per tanti giorni quante erano le notti in cui avevano danzato con le 12 principesse. E adesso, bambini, pronti a ballare anche voi come le principesse, ma con i puffi blu blu blu.

Bambini! Dopo vi canto un'altra canzoncina, ma prima siamo giunti al nostro momento barzellette, lettera. Il postino consegna una lettera a una signora dicendo: la lettera è arrivata per via aerea. E la signora: non racconti frottole, l'ho vista arrivare in bicicletta. Due amici si incontrano dopo tanto tempo e uno chiede all'altro: oh ciao, come stai? E l'altro: come Cenerentola. Scusa, cosa intendi dire? Come in una favola. E tu come ti senti? Come in una Macedonia, cioè a pezzi. La mamma dice a Giacomo: per favore chiama l'ascensore. E Giacomo grida: ascensore! No, Giacomo, si fa con il dito. E Giacomo, agitando l'indice, grida più forte ancora: ascensore! E dopo queste fantastiche barzellette, ho deciso di cantarvi Memole, dolce memole.

Bimbi e bimbe, siamo giunte al termine della nostra bella puntata. Mi raccomando, la vostra Sissi vi aspetta sempre qui su Radio Orizzonti la prossima domenica. Intanto auguro a voi e alle vostre famiglie, mamme, papà, zie, nonni, una fantastica domenica e una bellissima settimana a tutti. Un bacione dalla vostra Sissi e alla prossima. Ciao a tutti! Ciao!

0: dipinto di blu.
1: E già, carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu e di Nel Blu dipinto di blu, oggi attraverso la musica, la storia e la società affrontiamo un tema molto importante: la guerra e la pace, che non sono solo due stati politici opposti, ma due facce della stessa medaglia umana. Dal lato il fragore, la polvere, distinto di sopraffazione; dall'altro il silenzio operoso, la diplomazia, anche un pizzico di utopia. E la storia ci insegna che la pace non è un traguardo statico, ma un equilibrio fragile che va difeso ogni giorno. E allora oggi andiamo ad esplorare come la musica abbia cercato di dare un senso a questo movimento perpetuo, trasformando il dolore delle trincee in armonie di speranza. E già, chiudete gli occhi, immaginate il suono di una chitarra che risuona in un bunker, una radio accesa che trasmette un inno pacifista durante una manifestazione in piazza, dalle ballate che piangono i caduti agli inni che celebrano la fratellanza. Oggi tracciamo una linea rossa che unisce i campi di battaglia ai palchi dei concerti, cercando di capire perché, nonostante tutto, continuiamo a cantare la pace in un mondo che sembra preferire la guerra. Questo è Nel Blu, dipinto di blu. E allora cominciamo con una delle canzoni più celebri che parla di guerra, che parla di chi si sacrifica per la guerra. Parliamo di Francesco De Gregori, che nel 1978 scrive Generale, e nonostante il titolo è una canzone sul ritorno e sulla pace, perché il soldato si rivolge al suo superiore immaginando la fine dell'ostilità, il ritorno ai campi, alla famiglia, a una vita dove la guerra è bella anche se fa male. È un inno alla normalità che vince sulla distruzione.

E già, i generali rimangono sempre in terza, quarta, possibilmente anche ultima fila, mandando avanti a combattere le prime file, la fanteria sul campo. Ricordiamo le immagini della prima guerra mondiale, dove i soldati venivano in trincea, ogni tanto uscivano dalla trincea mandati a combattere, e quelli che uscivano per primi ovviamente erano quelli carne da macello, sacrificabilissima. E dobbiamo sempre ricordarci anche un monito che da Leone XIII, passando poi per i vari papi delle guerre, hanno sempre ricordato, ad esempio, la nulla è perduto con la pace, tutto può essere perduto con la guerra, un concetto che ha attraversato proprio i secoli per arrivare poi fino a noi, quando Papa Francesco ha parlato di una terza guerra mondiale a pezzi, una frammentazione del dolore che la musica prova a ricomporre. Francesco ci sfida a chiederci quanta strada deve ancora fare l'umanità per capire che la violenza è una sconfitta per tutti. E noi stiamo proprio ascoltando le voci di chi ha imbracciato una chitarra invece di un fucile, non per codardia, ma perché ha preferito la pace alla violenza della guerra, che è sempre pagata poi dalla povera gente. E andiamo ad ascoltare uno che ha detto no anche con la canzone. Parliamo di Vasco Rossi, che nel 1987 compone e interpreta C'è chi dice no, spesso interpretata in chiave esistenziale, ma la canzone ha una forte valenza contro l'omologazione e il sistema bellico. Il no di Vasco Rossi è il rifiuto di chi non accetta la realtà imposta dall'alto, comprese le logiche di potere che portano ai conflitti.

C'è un passaggio in tutto il magistero dei vari papi dal XIX secolo in avanti che riguarda proprio la pace, perché hanno attraversato un secolo, il secolo breve cosiddetto, che è stato il secolo della guerra. E anche recentemente, nella Domenica delle Palme 2026, Papa Leone XIV, parlando di Gesù che entra in Gerusalemme su una cavalcatura d'asino, parla di Gesù re della pace, che mostra un Dio che rifiuta la guerra, che nessuno può usare per giustificare la guerra, che non ascolta la preghiera di chi fa la guerra e la rigetta dicendo: anche se moltiplicaste le preghiere io non ascolterei, perché le vostre mani grondano sangue. È sempre da ricordarci, come ricordava Papa Francesco, non abituiamoci alla guerra. Ed è stato molto bello nella serata delle cover del Sanremo 2026, quando Dargen D'Amico, facendo reinterpretare la canzone Su di noi da Pupo in una combinazione di musiche particolari, alla fine ha proprio fatto sentire nella mix della canzone Su di noi con altre canzoni, Dargen D'Amico ha messo questa citazione, Papa Francesco con la sua stessa voce, che diceva: non abituiamoci alla guerra. A volte come persone noi ci abituiamo perché ne siamo lontani e quindi non la subiamo. E così anche Ermal Meta nel Sanremo 2026 ha scritto Stella Stellina. Da padre aveva avuto dei figli, ne ha adottati anche due albanesi, ha iniziato a vedere quelle immagini che provenivano dall'Ucraina e da Gaza, non le cita direttamente come guerre, però la musica arabeggiante, un po' orientaleggiante potremmo dire, lo ricordo un po' dai Balcani, anche del mondo balcanico che ha subito tantissimo le guerre civili, diciamo, no? Dalla distruzione di Sarajevo in avanti, ricorda proprio con Stella Stellina una ballad che richiama proprio l'orrore della guerra e l'esaltazione invece dei tempi di pace. Stella Stellina, Ermal Meta, Sanremo 26.

spostiamoci al 1979, perché in Italia c'era in atto una guerra, e già, una guerra civile potremmo dire, il terrorismo. Erano gli anni delle Brigate Rosse, delle stragi nelle piazze, dell'uccisione di Aldo Moro avvenuta nel 1978, e nel 79, nei famosi anni di piombo, ecco che un grande interprete della musica italiana come Lucio Dalla scrive una canzone, L'anno che verrà, e con lei significa entrare nel cuore di uno dei momenti più bui e complessi della storia italiana recente. Oggi è un po' percepita come una canzone di speranza da cantare alla fine dell'anno, l'anno che verrà, per augurarci un buon anno nuovo, ma le sue radici affondano nel fango e nella periodo violento, paura di un periodo violento della storia, perché le città erano teatro di scontri quotidiani tra frazioni politiche opposte. Non era una guerra con i carri armati, ma psicologica e urbana. C'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra, scrive Dalla, un'immagine che richiama le protezioni dei cecchini o dalle esplosioni. E in questo scenario di guerra non dichiarata, Dalla sceglie la forma della lettera a un amico, un espediente narrativo interessante che rende il tema della pace estremamente intimo. E il testo mescola cronaca e surrealismo, perché Lucio Dalla descrive un mondo che sta impazzendo, si disturba il pensiero, qualcuno si prepara a un nuovo scontro, ma con un tono quasi rassegnato, cercando rifugio nell'ironia. La pace non è cercata nei trattati politici, ma nella speranza che l'anno prossimo sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Insomma, un messaggio universale che affronta il paradosso di ogni conflitto, la trasformazione del quotidiano, perché quando la guerra entra in casa, le persone comuni iniziano a desiderare cose semplici: uscire la sera, parlare e non aver paura. Siamo nel 1979, l'anno che verrà, Lucio Dalla.

Se l'anno che verrà di Lucio Dalla, che abbiamo appena ascoltato, raccontava una guerra psicologica tra le mura di casa, andiamo a Primavera a Sarajevo, che è presentata da Enrico Ruggeri al Festival di Sanremo nel 2002 e ci porta direttamente nel cuore di uno dei conflitti più sanguinosi e documentati della storia recente, l'assedio di Sarajevo durante la guerra di Bosnia ed Erzegovina 1992-1996. L'assedio durò 1425 giorni, Sarajevo fu isolata dal mondo, senza acqua, luce e riscaldamento, col tiro dei cecchini posizionati sulle colline. Sarajevo era il simbolo della multiculturalità, lì convivevano musulmani, serbi, ortodossi, croati, cattolici, come capita oggi in Libano, ancora una volta sotto attacco. La guerra distrusse quel tessuto sociale trasformando i vicini di casa in nemici. Pensate quanto la guerra e la violenza possano distruggere tutto quello che l'uomo ha costruito per la pace e per l'andare d'accordo in centinaia di anni. Basta un niente e la guerra la si fa. Il titolo è un paradosso: la primavera è solitamente simbolo di rinascita, ma a Sarajevo per anni la primavera significava solo che la neve si scioglieva, rendendo più facile muoversi per combattere o per colpire i civili. E Ruggeri canta: c'è una primavera che non profuma più. I bambini che giocano alla guerra per imitazione, le spose che si truccano per non morire dentro. Si impara a vivere, si impara a piangere, perché la pace è l'inizio di una guarigione lentissima e dolorosa. Ecco, nel 2002 Ruggeri porta sul palco di Sanremo un brano che profuma di polvere da sparo e speranza. Ci porta a Sarajevo, una città che per 4 anni è stata l'inferno in terra, pochi chilometri dalle nostre case. Non è politica, non è confini, ma occhi. Gli occhi di chi ha visto i vicini spararsi, di chi ha visto la bellezza morire e poi risorgere. E Ruggeri ci ricorda che la pace dopo l'orrore non è esplosione di gioia, ma silenzio profondo in cui si ricomincia a sentirsi di nuovo uomini, è l'arte di restare in piedi. E sulle note di Primavera Sarajevo ringrazio tutti voi di aver seguito questa puntata particolare di Nel Blu Dipinto di Blu, ma avremo ancora modo di andare avanti su questo tema, a parlarne. A tutti voi buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.

0: Eccoci, eccoci amici per una nuova puntata del Ciceremon Cicinin. Speriamo di farvi compagnia, speriamo di stare con voi in allegria e ringraziandovi anche per esservi sintonizzati anche oggi sulla Radio Orizzonti, la radio di Saronno. FM 88. Ma sì, ma fa finta, le no che me regordina. Volevo sapere se lo sapevi. Bene. Allora, iniziamo con una bella poesia. Io, Anna, ho ripreso in mano una raccolta di poesie del nostro Giuseppe Radice, che era tanto che non prendevo in mano, era un po' nascosto in libreria. Si intitola Canzoni di Contrada, in particolare la via San Cristoforo, e ho trovato alcune poesie. Una di queste si intitola La Carrettada. Che in italiano è la carrettata.
1: Due R, due T.
0: La carrettata erano viaggi notturni che facevano. Allora, il mes de trasport l'era il carret, e il somutur l'era sempre sta il caval. Se combinaven per un bel viaget, saltaven su de noce senza tambal. E la congrega vispa del riun l'andava coi caretti in compagnia. E sul viaggio, fra storie e bei canzon, si consumava un sanguis d'allegria. Tornaven per la sera pien de fiac, ma l'anima serena era infrancada, e l'anima la nascondeva il fatto che era in strac. Ghe, chi se regorda mosti bei viaggi, al sacro mont, al crucifis de Com, e al santuari bel de Caravaggio.
1: Come sono cambiati i tempi.
0: Sì.
1: E non sono neanche tanti poi, oltretutto.
0: Beh, insomma.
1: Siamo nel 1900.
0: Sì, però... No, adesso siamo nel 2000.
1: No.
0: Ah, in questi tempi.
1: Sì,
0: siamo già nel 50, 60,
1: sì,
0: 40. Sì.
1: Certamente.
0: Sì. Credo dopo la guerra, insomma.
1: Allora, la carrettata. Il mezzo di trasporto era il carretto. E il suo motore è sempre stato il cavallo. Si mettevano d'accordo per un bel viaggetto, si alzavano di notte senza tante storie. E la compagnia Vispa del Rione andava con i carretti in compagnia. E sul viaggio fra storie e belle canzoni si consumava un panino di allegria. Tornavano la sera piene di fiacche, ma l'animo sereno e rinfrancato nascondeva il fatto che erano stanchi. C'è chi si ricorda ancora di questi bei viaggi a Sacromonte, al crocifisso di Como e al bel santuario di Caravaggio.
0: Si ricorda quando la nonna la diceva o la mamma che prepari un sanguis?
1: Ah sì,
0: cosa era?
1: Il panino.
0: Panino. Forse veniva da sandwich americano, era diventato sanguis, o forse perché faceva sangue, insomma, mangiavano il sanguis. Io volevo dirti che questi viaggi notturni di carrettieri ardimentosi, infaticabili, devoti al crocifisso e alla Madonna, un pellegrinaggio di fede e di gente che si rinnovava ogni anno nel sacrificio dello scioglimento di un voto o di un fioretto da compiere pregando, e quindi andavano tutti insieme, si alzavano prestissimo di notte e andava la carrettada
1: con i cavalli.
0: Con i cavalli, va bene.
1: E allora adesso ci fermiamo noi di parlare per ascoltare tutti insieme una bella canzone.

potrebbe fermarsi un'ora in più che dobbiamo finire la verifica? Ma va quel tal paese alla verifica. Alt! Lì non si può parcheggiare, zona di scarico e carico. Sì, questi Richard, questa è la macchina, parcheggiala qui, baluba! Carissimi collaboratori, oggi dobbiamo definire la strategia di marketing più appropriata per incentivare il consumo dei nostri prodotti, anche a

0: prepararono qualcosa di divertente, di curioso.
1: Esattamente di curioso, perché noi sappiamo che la Lombardia presenta tanti luoghi insoliti e particolari, e almeno una volta nella vita, ascoltate gente, sarà capitato a tutti di intraprendere qualche avventura o dei weekend lunghi alla ricerca di questi luoghi originali.
0: Il weekend.
1: E noi in questa puntata del Ciccioremo un Ciccinin vi proponiamo due affascinanti mete che spesso i viaggiatori non conoscono.
0: Vediamo un po' insieme. Per esempio il Giardino del Merlo, in provincia di Como. Si trova al confine tra i paesi di Dongo e Musso, le mie parti,
1: Sì.
0: Dongo, Gravedona, Domaso, il mio paese, nel territorio dell'Alto Lario. Dista un'ora di auto da Lecco e 2 ore d'auto da Milano. È così chiamato perché qui in passato andavano a nidificare i merli. È stato realizzato sulle pendici del Sasso di Musso, dove un tempo sorgeva l'antico castello di San Giacomo Medici, detto Medeghino, di cui oggi si possono ammirare solo le rovine, uno splendido giardino botanico ricco di sorprese.
1: E tanti sono gli angoli da scoprire. Ci sono grotte scavate nella roccia, sentieri con splendidi scorci a picco sul lago di Como, scalinate e terrazze panoramiche circondate da un ambiente selvaggio e particolarmente suggestivo. Costituito da 2 versanti, uno a nord, ricco di vegetazione alpina, e uno a sud, caratterizzato invece dalla presenza maggiore di piante esotiche come fichi d'India, palme e eucalipti. Chissà che buon profumo.
0: Eh sì.
1: In cima domina la chiesa di Santa Eufemia.
0: Mi pare sentire il profumo.
1: Vero?
0: Sarò l'ingresso io. Al Giardino del Merlo è gratuito, pensate, e libero, visitabile tutti i giorni dell'anno. Non ci sono dei parcheggi dedicati, ma si può trovare posto con sosta gratuita lungo la strada costeggiando il lago di Como. Il giardino nasce nel 1858 da un'idea di Giovanni Manzi, un nobile di Dongo, che volle creare un parco che si ispirasse ai giardini della Riviera Ligure. Addirittura,
1: certo.
0: Ideò un luogo visionario dove ancora oggi dominano i contrasti, dal verde rigoglioso e dalle varietà mediterranee tipiche delle Alpi, in un susseguirsi di passerelle, ponti, grotte, gole e piccole cascate.
1: Ma non finisce qui. Il Giardino del Merlo riserva un'altra sorpresa che lo rende a tutti gli effetti un giardino segreto. Pensate che in una grotta mimetizzato tra pietre e vegetazione si nasconde un passaggio segreto che porta alla vecchia casa del guardiano. Questa caccia al tesoro è tanto divertente ed avventurosa per bambini quanto per gli adulti. Una volta scovato il punto esatto, ci si ritrova in un angolo incantato con balconcini ricoperti da glicine e viste incredibili sul lago e montagne.
0: Dunque è una meraviglia, naturalmente.
1: Sì.
0: Senti, Sefem.
1: No, andiamo avanti.
0: Ah, neanche
1: andiamo a visitare un altro luogo.
0: Le miniere di Dossena, a Bergamo. Ci si tuffa nel passato, invece, nelle miniere di Dossena, in località Paglio. Nelle antiche miniere si estraeva la fluorite. Oggi, cessate le attività, rappresentano una testimonianza storica e naturale unica. Recentemente è stato inaugurato il parco speleologico unico in Europa. Un mix, Anna, tra ferrata semplice e parco avventura, attraverso teleferiche, ponti e passaggi sospesi. Va ben per noi che passaggi sospesi.
1: Sì.
0: Tra grotte naturali. Te sei più te già prima te o prima me?
1: Ci diamo la mano.
0: E passaggi sospesi fra grotte naturali e cunicoli artificiali si potrà fare un altro salto nella storia.
1: Ecco, e terminata la visita alle miniere, si prossegue sempre ad Ossena, con un'altra adrenalina, affrontando il ponte tibetano più lungo del mondo. Qui ti voglio, Anna.
0: Sì.
1: E si chiama il Ponte nel Sole, con i suoi, pensa, 505 metri di lunghezza.
0: Per mille niente, sono abituata.
1: Ascolta, ma siamo sul ponte tibetano. Presenta un'altezza massima di 120 metri dal suolo e si percorre con 1200 pedate discontinue, senza tiranti laterali. Si può provare l'ebbrezza di essere sospese nel vuoto, in tutta sicurezza comunque, grazie ad un'imbragatura ancorati con due moschettoni.
0: E va bene, per concludere, cari amici che ci state ascoltando, allora parliamo di 3,5, quindi 3,5 chilometri di funi di acciaio, alle quali vi terrete agganciati col fiato sospeso
1: sul ponte tibetano,
0: in un'avventura che dura circa 40 minuti di attraversamento.
1: De Murì.
0: No, quater, 40 minuti di attraversamento. L'esperienza è molto emozionante e irripetibile. Beh, questo è sicuro, certo. Che uno la fa una volta, poi la fa più. Così come impagabile è la vista mozzafiato che si gode sui paesaggi suggestivi delle prealpi orobiche. Naturalmente si suggerisce, vi suggeriamo, perché noi siamo esperti,
1: certo,
0: un abbigliamento e delle calzature sportive. Ah, a proposito, l'accesso è consentito anche ai bambini, a partire però dai 12 anni di età.
1: Comunque deve essere una bella esperienza. Io ho provato, non in questa maniera, ma ho attraversato un ponte tibetano in Svizzera. E veramente, però lì ci si poteva attaccare.
0: Quanti anteghered?
1: E non tanti anni fa.
0: No, figurati.
1: Due, tre anni fa, non tanto.
0: In Svizzera?
1: Sì, prima della caduta.
0: Prima della rottura del femore.
1: Sì.
0: Ho capito, va bene, ok.
1: Allora adesso ancora una bella musica.

0: Allora, un'altra bella poesia, perché sempre parlando di Giuseppe Radice, delle sue poesie, della canzone di Contrada, l'antico rione di San Cristoforo godeva di una chiesa. Mi dispiace, cari amici, che non possiate vedere la fotografia. Era bellissima.
1: Magari qualcuno ha questo volume della Radice.
0: Sì, veramente, una chiesa cinquecentesca che era stata consacrata il gennaio del 1586 ed è demolita nel lontano 1783, la Gepù. E fa così: sarò le sempestada religiosa, cum pret e suor in larga quantità. Anche in diges l'estada generosa, e in di cantuni giust in mai mancà. E anche a San Cristofer galavù, la sua gesetta dedicata al Sant, per anni e anni mur risplendù, fra tanta fed che l'era dilagant. Ma in del 700 una demolizione la tirà giò di spesto monument, can saludà tu quanti col magon. Tutta saron in fila in processione, l'han trasportà il Signor in gesa granda, e il crucifiss de nostra adorazione.
1: Eccomi qua, io ci sono.
0: Bene, meno male.
1: Per la poesia tradotta in italiano.
0: In italiano.
1: Che è di Giuseppe Radice. Allora, il titolo è La Chiesa di San Cristoforo. La nostra Anna ci diceva prima che, mostrandomi una fotografia, davvero come è cambiata. Tutte le vie infatti sono cambiate a Saronno e sono dei bei ricordi queste.
0: E dobbiamo
1: volumi.
0: Ringraziare questo poeta,
1: sì,
0: che ci rammenta
1: sempre,
0: che
1: sì,
0: è un testimone di tutto ciò che ormai non c'è più.
1: Allora, Saronno è sempre stata religiosa, con preti e suore in grande quantità, anche con le chiese è stata generosa e negli angoli giusti non sono mai mancate. E anche San Cristoforo ha avuto la sua chiesa dedicata al santo. Per tanti e tanti anni i muri hanno brillato per tanta fede che era dilagante. Ma nel 700 una demolizione ha abbattuto questo monumento che tutti hanno salutato con magone. Tutta Saronno in fila, in processione, ha trasportato il Signore in parrocchia, il crocifisso che noi tanto adoriamo.

0: ed è arrivato lo spazio dedicato alla
1: ricetta, teme meningir per tutta la Lombardia del gufano.
0: Oggi quest'anno, sì, trasmissione, so che tu ci tieni, sei, sì, un po' una golosona.
1: Molto. Di roba salata, però, no?
0: È
1: di
0: salata
1: roba dolce.
0: Questa, e si chiama la Savoiarda.
1: Dai,
0: però è la cucina di Milan, presa da El Piscinin, quel calendarietto che vi raccontiamo sempre. Allora, ascoltate. Io non sapevo questa savoiarda, pensavo che fosse un dolce.
1: No, invece... quelli sono i savoiardi che inibiscono.
0: Per fare il tiramisù.
1: No. La savoiarda è buonissima, è un'insalata.
0: È vero. Allora, tagliare a fettine sottili 300 grammi di testina di vitello ben cotta, poi 100 grammi di lingua e alcuni sottaceti nel senso della lunghezza. Poi tritare alcune acciughe. Lasciare una cipollina affettata in acqua fredda per un po', perché serve per togliere l'acidità, e poi in una insalatiera unire al vitello, alla lingua, ai sottaceti e alle acciughe 100 grammi di, e 100, scusate, sottaceti e alle acciughe, e poi si aggiungono 100 grammi di tonno in scatola, un trito di prezzemolo, la cipollina affettata e un cucchiaino di capperi tritati, condire con un filo d'olio e aceto e aggiungere un pizzico di sale, Anna, e di pepe.
1: No, però le è buonissima, la si trova più in giro, una volta si trovava,
0: ecco,
1: nei supermercati.
0: Mescolare con cura prima di servire.
1: Buon appetito,
0: veramente.
1: Ma che Giancarlo la di che le ura di finire.
0: Allora, con questa golosità, cari amici, vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata del Cicerem, un ciccinin, e come sempre la mia amica Anna cosa vi ricorda?
1: Mi raccomandi, gente, cicciarate un ciccinin.
0: E io vi saluto con un bel ciao.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

colleghiamo ora con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per la diretta della Santa Messa. Buon ascolto e a più tardi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Ma cosa vai a fare a messa? Forse qualcuno ogni tanto ce lo può chiedere. Noi dovremmo rispondere con questo canto molto bello che conosciamo. Noi andiamo per cantare lode e gloria a Dio, e non a un Dio qualunque, a Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Vedete, anticipo adesso il pensiero con cui volevo iniziare l'omelia. Noi iniziamo la messa sempre con una professione di fede. Tra poco lo diremo, nel nome della Santissima Trinità. E noi concludiamo la messa alla fine con un'altra professione di fede, perché diciamo che questo Dio ci benedice, cioè dice bene di noi. Basterebbe questo per rispondere alla domanda perché vai ancora a messa. Ma è davvero questo il motivo che ci spinge? Ecco allora il senso della festa di oggi, festa della Santissima Trinità. Contempliamo, amiamo e sentiamoci avvolti da questo amore di Dio. E iniziamo professando la nostra fede tutti insieme nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E più lo guardo e più mi innamoro di quel Padre che sta là in fondo con quelle braccia aperte. Possiamo ricorrere a Lui tutte le volte in cui, anche peccatori, ritorniamo nella certezza di essere da Lui perdonati. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
1: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. Dio Padre, che mandando agli uomini la parola di verità e lo spirito di santificazione, ci hai rivelato il tuo mistero mirabile, donaci di confessare

0: Benedicimi, Padre.
1: Leggi nel nome del Signore.
0: Lettura del libro dell'Esodo. In quei giorni, mentre Mosè stava pascolando il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco, il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò: voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo. Perché il roveto non brucia? Il Signore vide che si era avvicinato per guardare. Dio gridò a lui dal roveto: Mosè, Mosè. Rispose: eccomi. Riprese: non avvicinarti oltre, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è luogo santo. E disse: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè allora si coprì il volto, perché aveva paura di guardare verso Dio. Il Signore disse: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Ittita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo, il Gebuseo. Ecco, il grido degli israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto come gli egiziani li opprimono. Perciò va. Io ti mando dal Faraone. Fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli israeliti. Mosè disse a Dio: chi sono io per andare dal Faraone e far uscire gli israeliti dall'Egitto? Rispose: io sarò con te. Questo sarà per te il segno che io ti ho mandato. Quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte. Mosè disse a Dio: ecco, io vado dagli israeliti e dico loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi. Mi diranno: qual è il suo nome? E io che cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. E aggiunse: così dirai agli israeliti: io sono mi ha mandato a voi. Dio disse ancora a Mosè: dirai agli israeliti: il Signore Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre. Questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione. Parola di Dio.

Dio, quando uscivi davanti al tuo popolo, quando camminavi nel deserto, tremò la terra, i cieli stillarono davanti a Dio, quello del Sinai, davanti a Dio, il Dio di Israele.

0: Di giorno in giorno benedetto è il Signore. A noi Dio porta la salvezza. Il nostro Dio è un Dio che salva. Al Signore Dio appartengono le porte della morte.
1: Cantate a Dio.
0: Verranno i grandi dall'Egitto, l'Etiopia tenderà le mani a Dio. Regni della terra, cantate a Dio, cantate inni al Signore, riconoscete a Dio la sua potenza.

0: Benedicimi, Padre.
1: Leggi nel nome del Signore.
0: Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Benedicimi, Padre.
1: Signore, sia nel tuo cuore e sulle tue labbra, perché tu possa degnamente annunziare il suo Vangelo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
2: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore.
2: Lode a te, o Cristo.

Abbiamo già detto perché siamo qui. Abbiamo ricordato che iniziamo e concludiamo questo atto liturgico della Messa con questa professione di fede in questo Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. E nessuno pensi che questa professione di fede nella Santissima Trinità è frutto di qualche astratta riflessione di qualche buon teologo santo che magari non dormiva di notte e quindi si è messo un pochettino a speculare. No, è il modo con cui Dio ha scelto di farsi conoscere, di rivelarsi. Il verbo rivelarsi vuol dire sia togliere il velo, velarsi, ma un po' anche rimetterlo, perché noi non abbiamo tutto compreso di Dio e aspettiamo un attimo. Quando arriveremo lassù scopriremo la bellezza e la verità di questo Dio che è infinito amore e che ci viene incontro. Dice la Dei Verbum, questo bellissimo documento del Concilio, che Dio ama parlare, intrattenersi con l'uomo e parlare come un amico parla all'amico. Ebbene, la parola che è stata proclamata e ogni domenica noi ascoltiamo la parola di Dio sembra sempre rivelarci qualche aspetto del volto di Dio. Oggi ne scelgo due, ma che non sono solo caratteristica di Dio. Se ci pensate bene, sono anche caratteristica dell'uomo. Abbiamo ascoltato nella prima lettura che Dio ha sentito il grido del suo popolo. Sì, il suo popolo era schiavo nella terra d'Egitto. E allora grida a Dio. E chi di noi qualche volta non ha gridato a Dio, magari di fronte a una malattia, a una sofferenza, a una prova? E che bello pensare che Dio anzitutto sente meglio, ascolta il grido e dice appunto a Mosè: sono sceso per liberare il mio popolo. Non so però se vi siete accorti che nella seconda lettura San Paolo ci ha detto che anche Dio grida, meglio, grida con noi, perché lo Spirito Santo che ci è stato donato nel giorno del nostro battesimo, ieri e ancora oggi stiamo celebrando le cresime dei nostri ragazzi, dove si effonde e si conferma quel dono dello Spirito del giorno del battesimo. Ebbene, cosa fa lo Spirito Santo in noi e con noi? Grida. Ma che cosa grida? Grida Abba, Padre. Se prima il popolo là, che ancora non conosce questo Dio, semplicemente grida, si lamenta, dice: ma Dio, ci sei o non ci sei? Ci fai o non ci fai? Adesso invece grida Abba, Padre, che è come dire: no, Dio è tuo papà, Dio ti ama, Dio ti vuole bene, Dio non ti abbandona, tu non sei uno schiavo, tu sei un figlio amato. Scusatemi, se Dio attraverso il suo spirito grida in me Abba Padre e poi grida anche in te Abba Padre, cosa vuol dire? Che noi cosa siamo? Se abbiamo un padre comune, cosa siamo noi? Non ho sentito ancora. Lo spirito grida anche questo, sapete? Perché dire che Dio è padre ed è padre mio, io sono figlio, ma lo siamo tutti, eh? E facciamo tanta fatica a dire che siamo fratelli, vero?
Sì, che Dio è Padre, tutto sommato qualche volta non ci pensiamo neanche troppo, ma dire che siamo tutti fratelli, eh sì, che qui facciamo fatica e non ci viene fuori spontaneamente. Eppure questa Humanitas è magnifica, come ha detto il Papa nella sua ultima enciclica, anche perché siamo tutti fratelli e non dobbiamo lasciare nessuno indietro. Ecco, l'uomo grida, ma anche Dio grida con noi, Abba, Padre. E c'è una seconda azione che compie l'uomo e che compie anche Dio, ed è l'azione della ricerca. E mentre ricerca, muove anche dei passi, perché la ricerca appunto non è soltanto speculativa. Abbiamo sentito nella prima lettura che Mosè, questo Mosè che stando ai racconti biblici avrebbe già 80 anni, cioè come dire ha già vissuto in pienezza almeno due fasi della sua vita, la prima nella casa del faraone, la seconda lì nel deserto. Sapete, nella casa del faraone è cresciuto, nella cultura anche egiziana, poi vede il suo popolo schiavo, vorrebbe fare qualche cosa ma sbaglia perché uccide un sovrintendente e quindi deve fuggire nel deserto. Un po' come tanti di noi che magari nel 68 si sono un pochettino infiammati, poi dopo si sono tranquillizzati e hanno un po' dimenticato la giustizia sociale. E così fosse anche Mosè in quel momento lì. È lì nel deserto, sta pascolando le pecore del suocero Jetro, si è sposato appunto. Ecco che Dio lo va a chiamare attraverso questo roveto ardente. E che bello questo Mosè che dice: io voglio avvicinarmi a vedere perché questo roveto brucia ma non si consuma. Ecco l'uomo che è alla ricerca di Dio, ecco l'uomo che cerca il perché, ecco l'uomo che riflette. Ecco questo grande dono che Dio ci ha dato di riflettere, di meditare, di contemplare. Ma anche Dio, sapete, muove i suoi passi perché ha udito il grido del suo popolo e dice: scendo, non sto lassù, scendo, perché voglio anch'io stare vicino al mio popolo, scendere, liberarlo. Mi servirò di questo povero Mosè, ormai un uomo un pochettino depresso, tra l'altro anche impacciato nel parlare, mi servirò di lui perché voglio andare a liberare il mio popolo dalla schiavitù. E sappiamo che questa discesa di Dio in mezzo a noi si compie quando lui si fa uomo. Dio, il figlio di Dio, si fa uomo, viene a condividere tutto della nostra vita. E questa discesa non è finita, perché continua ancora, tra poco discenderà su questo altare nei segni eucaristici. Ecco il nostro Dio, è così, un Dio che ci ama, un Dio che come noi grida e un Dio che viene a cercarci come anche noi andiamo alla ricerca di Lui. Ecco la festa di oggi, contempliamo questo Dio che è amore infinito.

0: Abbiamo certezza dell'amore di Dio, per questo con fiducia a Lui presentiamo la nostra supplica.
1: Ascoltaci, Signore nostro Dio. Principio e fonte di ogni bene, santifica la Chiesa, perché viva questo tempo come occasione per il Vangelo, e rendila nel mondo testimone fedele della salvezza donata dal tuo Figlio Gesù. Ti preghiamo. La luce che non conosce tramonto guida i responsabili delle nazioni. Susciti autentici cammini di riconciliazione e conceda all'umanità nuovi orizzonti di pace e fraternità. Ti preghiamo. Fonte della vera gioia, sostieni il cammino delle ragazze e dei ragazzi che ricevono il dono dello Spirito Santo. Ricolma il loro cuore di speranza, coraggio e accendi in loro il desiderio di vivere da veri discepoli di Gesù. Ti preghiamo. In questa settimana sono entrati nella casa del Padre Merlotti Anna Maria, Restani Gaetano, Boschetti Edda. Siano accolti nella luce, nella pace di Dio Padre. Ti preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore nostro Dio.
0: Signore Dio Padre Onnipotente, guardi i tuoi servi che adorano la tua maestà gloriosa. Benedicili, proteggili per il tuo unico Figlio nella potenza dello Spirito Santo, e fa che troviamo nella tua lode letizia sempre più grande. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen. Con un gesto, un segno, ci scambiamo il dono della pace.

0: almeno oggi, festa della Santissima Trinità, rinnovando la nostra professione di fede, non mettiamo il turbo. Pensiamo a queste parole, poche, dense, ma che sono il riassunto, il distintivo della nostra fede cristiana e cattolica. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
1: creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
0: Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio,
1: nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create.
0: Per noi uomini e per la nostra salvezza
1: discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine.
0: Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita.
1: E procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti.
0: Credo la Chiesa una santa, cattolica ed apostolica.
1: Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Invochiamo il tuo santo nome, Padre, sui doni che ti presentiamo. Consacrali con la tua potenza e trasforma noi tutti in sacrificio perenne a te gradito. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il

è veramente cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui in ogni luogo a te, Padre Santo e Misericordioso, con Gesù Cristo tuo Figlio e con lo Spirito Santo, unico Dio e Signore. Tu hai generato dall'eternità il Verbo a tua immagine, irradiazione della tua gloria e impronta della tua sostanza, primogenito di ogni creatura, nello Spirito Santo da te viene e a te, libero e glorioso, ritorna. Egli è nato dal grembo virginale di Maria per rivelare al mondo il tuo volto di Padre e rendere l'umanità partecipe della sua vita di figlio. Innalzato da terra, ha effuso senza misura lo Spirito e, attirando tutti a sé, ha portato a compimento l'opera della redenzione. Ora, per mezzo di Lui, nostro Padre e nostra pace, possiamo presentarti a te, o Padre, in un solo spirito, proclamando senza fine, insieme agli angeli e ai santi, l'inno della triplice lode.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino e di nuovo ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo, un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i santi apostoli Pietro e Paolo, San Giovanni Battista e i gloriosi martiri, i santi Ambrogio e Carlo, San Francesco e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi, il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, o Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

0: Questa è una preghiera trinitaria, perché è rivolta al Padre, ma ce l'ha donata Gesù, il Figlio, e noi la possiamo pregare con verità soltanto perché lo Spirito Santo grida in noi: Abba Padre. E allora, obbedienti a Cristo e docili al suo Spirito, osiamo dire con tutto il cuore: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Alla comunione. Questa è la fede cattolica: credere un solo Dio nella Trinità beata e adorare la Trinità nell'unico Dio.

tuo banchetto di grazia. Fa che la nostra fede nella Trinità beata ed eterna e nell'unità della divina natura ci custodisca in questa vita terrena e ci sia pegno di salvezza perenne.

Questa sera, ultimo giorno del mese di maggio, concluderemo anche questo mese di preghiera mariano in santuario, anzi davanti al santuario, alla facciata, e mediteremo lì i misteri che contempliamo proprio nella nostra facciata del santuario. L'avviso più importante è un altro però. Giovedì è festa del Corpus Domini. Cosa vuol dire? E vuol dire che bisognerebbe cercare di far di tutto quel giorno almeno per andare a messa, ma anche per stare un po' in adorazione davanti a Gesù. In adorazione. E ti domando proprio, quand'è l'ultima volta che tu hai dedicato non un minuto, ma un po' di tempo per stare in silenzio davanti a Gesù eucaristico? Quando? Non basta il fare, sapete? Siamo cristiani, tutto parte da lì. Ecco perché in tutte le parrocchie, quindi anche nella nostra, giovedì, dopo la messa delle 8:30, dopo la messa delle 10 e anche nel pomeriggio, dalle 16:30 alle 18, del tempo e della possibilità per venire qui in chiesa semplicemente a guardare Gesù, a contemplare Gesù, a parlare con Lui, ad ascoltarlo. Tra innamorati non ci si stanca di stare uno davanti all'altro a guardarlo, a guardarsi. E così anche noi con Gesù eucaristico. Poi faremo un'altra messa in Regina Pacis, ricordo anche del 25esimo di Don Enrico, e domenica la processione. Allora anche la processione diventa un senso, un gesto pubblico. Ma prima deve esserci il gesto personale, intimo. È importante. Se non si parte da qui non si va molto lontano, Ci manca il respiro. E poi un ultimo avviso, guardate bene sul retro, l'ultima facciata del nostro informatore, c'è un piccolo riquadro, però il nostro oratorio di Via Legnani, se vogliamo durante l'inverno poterlo utilizzare, adesso non serve il riscaldamento, ma d'inverno serve, e stiamo apprestandoci a questo lavoro che ha anche un costo non piccolo. Nostro economo lo sa bene, 120.000 euro e forse anche di più. E forse un invito a dire, carissimi, se siete qui, guardate, tutti siete passati da adoratori di Via Legnani, Soltanto un modo per dire grazie al mio oratorio. Ricordatevi, ma il più importante è giovedì, Stare con Gesù. Il

0: Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia.
1: Amen.
0: Rivolga su voi il suo sguardo.

In diretta dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa festiva. Ringraziandovi per la vostra cortese attenzione, vi invito a proseguire il vostro ascolto coi programmi festivi di Radio Orizzonti.

Onda Libera, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Curiosità a 360 gradi. Ed eccoci finalmente. Ciao a tutti, sono Gisella, ai microfoni studio di Radio Orizzonti Blu FM 88. E con me naturalmente alla regia, come sempre, Angelo. Sono 30 minuti in compagnia per parlare di curiosità a 360 gradi e l'argomento di oggi è un argomento che interesserà parecchie persone. 15 curiosità su Tiffany, uno dei brand di gioielli più famosi al mondo. A volte basta una piccola scatola di Tiffany per far felici tutti, ragazzi e ragazze, perché i gioielli di questo marchio sono tra i migliori in circolazione e non importa se si tratta di un economico articolo in argento oppure di un gioiello coperto di gemme. In entrambi i casi siamo sicuri proprio al 100% che sarà perfetto. Ed è per questo che questo brand è proprio così popolare.

L'azienda è stata fondata da Charles Lewis Tiffany e John Young nel 1837, ma il loro primo negozio fu tutt'altro che prestigioso. Infatti vendevano articoli di cancelleria e oggettistica. Successivamente Charles ha assunto il comando dell'azienda, l'ha rinominata Tiffany & Company e ha deciso di concentrarsi principalmente sui gioielli.

Per celebrare il giorno della fondazione, Tiffany ha rilasciato una collezione intitolata 1837, che ha poi continuato a produrre. Il brand è stato ispirato dalla moglie di Napoleone III, l'imperatrice Eugénie de Montijo. Era la maggiore icona di moda del XIX secolo e quando Charles Tiffany vide un suo ritratto capì che la sfumatura di blu del suo abito sarebbe diventata molto popolare, tanto che decise di renderlo il colore ufficiale del brand.

sviluppare la sua attività, Charles ha creato il primo catalogo di vendita per corrispondenza, conosciuto come il Libro Blu, la cui copertina era del colore del brand. Dopodiché molti altri brand hanno adottato questo approccio, dopo aver capito quanto fosse un'ottima idea. Il colore venne aggiunto nel Pantone e dal momento che Tiffany & Company ne ha i diritti, non si riuscirà a trovarlo proprio da nessun'altra parte, perché comunque il marchio è depositato.

È stato Charles ad aver inventato l'anello di fidanzamento, composto da una grossa pietra preziosa. Nel 1886 decise di spostare il diamante al di sopra della fascetta dell'anello, così ogni donna in America ha iniziato a desiderare questo gioiello.

Altri articoli di Tiffany sono diventati dei classici, come ad esempio una lampada fatta di vetro colorato. Steve Jobs, che preferisce una casa quasi vuota, nel suo salotto tiene esposti solo un giradischi e una lampada Tiffany. In un negozio Tiffany esiste una rigida regola: non ti faranno mai comprare una scatola del colore del brand perché è gratis. La si può avere solo facendo un acquisto. Secondo un articolo di giornale che risale al 1906, Tiffany ha una sola cosa che non potrai mai comprare, non importa quanti soldi tu possa offrire, perché ti verrà donata ed è proprio una delle sue famose scatole.

Hanse e i successivi proprietari hanno poi capito che i designer di gioielli erano la chiave per mantenere l'azienda in voga, per cui hanno lavorato sempre coi migliori. La cosiddetta seconda Golden Age di Tiffany è iniziata sotto la gestione di Walter Owing nel 1955. Ha assunto Jean Schumbeger, le cui idee creavano una perfetta combo di gemme e di design di alta qualità. Inoltre ha introdotto una selezione di gemme colorate allora sconosciute come kunzite, morganite, savorite e tanzanite, soprannominate così in onore di personalità illustri della storia di Tiffany o a seconda dei paesi d'origine delle pietre. La designer di gioielli Elsa Peretti e Paloma Picasso sono entrate in Tiffany & Company nel 1980 e hanno ideato alcune delle collezioni più belle colorate di Tiffany. Paloma Picasso è stata ispirata dai graffiti dei palazzi di Manhattan nel 1970. È riuscita a trasformare la street art della città in gioielli concreti, chic e di lusso, che sono tutt'oggi ancora molto popolari.

Tiffany & Company possiede uno dei diamanti gialli più grandi mai scoperti, il cui peso in carati è di 57,484 grammi allo stato grezzo, quando nel 1878 è stato scoperto nelle miniere del Kimberley in Sudafrica. Il gemmologo di Tiffany, George Frederick Kuntz, a cui era stato affidato il compito di tagliare il diamante, aveva solo 23 anni. Lui ha studiato per un anno la gemma prima di iniziare a tagliarla. Alla fine ha optato per una forma a cuscino con 82 sfaccettature, 24 in più rispetto a un brillante rotondo, in modo da massimizzare la sua brillantezza. Lo storico di gioielli e diamanti Herbert Tillander lo considera uno straordinario taglio di brillante. Cosa interessante è che Kuntz non ha frequentato il college, ma ha imparato da autodidatta mineralogia con libri e ricerche sul campo.

Questo famoso diamante vale 30 milioni ed è stato indossato solo da 4 persone. Lady Gaga, che lo ha indossato agli Academy Awards del 2019. Mary Sheldon Whitehouse al ballo di Tiffany del 1957. Audrey Hepburn per le foto promozionali di colazioni da Tiffany. E Beyoncé nelle fotografie per la campagna pubblicitaria di Tiffany del 2021. Per l'azienda è sempre stato essenziale non solo il design dei prodotti, ma anche l'aspetto e l'ambiente dei suoi negozi. Curiosamente, il flagship store sulla Fifth Avenue è stato il primo punto vendita a New York ad avere l'aria condizionata e questo ovviamente ha portato i clienti a sentirsi a loro agio e a procedere sempre con i loro acquisti. Colazione da Tiffany è stato il primo film ad essere girato all'interno del negozio ed era circondato da 40 guardie del corpo. Ispirati dal film, il negozio ha poi aperto un proprio bar, The Blue Box Café.

anche per oggi è tutto. Onda Libera vi dà appuntamento alla prossima con nuove curiosità. E naturalmente, se vi piacciono i gioielli di Tiffany, beh, fateveli regalare. Ciao a tutti!

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: E bentornati nel nostro spazio quotidiano per scoprire ospiti e trasmissioni della nostra radio. Vediamo la giornata di lunedì 1 giugno. Alle ore 9.30 e poi in replica alle 17.10 il confronto con la parola. Carlo Legnani e Giancarlo Catella con Don Giuseppe Marinoni. Alle 10.05 il Saronno, Storie e Orizzonti con Sara Giudici e Gianni Branca. E alle 10.30 e poi alle 19.10 in replica Match Point, lo sport locale e nazionale. Paolo Rinaldi e Agostino Masini ospita Lorenz Ballestrini, Racing Driver. E alle 11.30 e poi alle 18.25 in comune ospite Mattia Cattaneo, vice sindaco e assessore al bilancio. E in serata alle 18.20 Civica Smart, pillole di educazione civica in italiano, francese e tedesco con gli alunni della Leonardo da Vinci, della Bascapè e della Dandelion. Finiamo poi alle ore 21 con Viva Tutto alla radio con Mattia Savioni, seguito alle 22 da Gigi Volpi con Una volta l'era in sci. Prima di chiudere vi ricordiamo il nostro spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix, alle 6.15 con le news locali, e alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Al microfono Valeria, alla regia Giancarlo. Buon ascolto. La farmacia di turno oggi a Gerenzano, la farmacia Bravi, in via Pietro Clerici 196. Numero di telefono 02 332 96246. E vediamo i cinema di Saronno. Al cinema Silvio Pellico il film drammatico Amarga Navidad alle 16.30, alle 19 e anche alle 21.15. Mentre al cinema Prealpi nel pomeriggio alle 15 il film drammatico È quasi una fiaba. Seguito poi alle 17.30 dal film d'animazione Arco, un'amicizia per salvare il futuro. E in serata alle 19.15 la commedia Innamorarsi e altre pessime idee. E alle 21 Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te, Radio Orizzonti, la radio comunitaria. Il codice è 03 28 23 90 123. E gli appuntamenti della comunità pastorale Crocifisso Risorto presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Questa sera alle 20.45 ci sarà il ritrovo in piazza, seguito alle 21 dal Santo Rosario. A seguire poi l'ingresso in santuario e la consacrazione alla Beata Vergine dei Miracoli. A Ceriano Laghetto la mostra Libere Sempre, martedì 2 giugno dalle 10.30 alle ore 12 presso Piazza Diaz, e poi sabato 6 e domenica 7 giugno dalle 10.30 alle ore 12 e dalle 15.30 alle ore 18, una mostra dedicata alle donne della Resistenza in Brianza. E mercoledì 3 giugno alle ore 21 presso la Casa di Marta di Saronno il professor Paolo Giovanni Merlo, appassionato e conoscitore di Gaudì, ricorderà l'architetto in occasione del 100° anniversario dalla sua morte. E ancora un appuntamento della comunità pastorale di Saronno al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Giovedì 4, venerdì 5, sabato 6 giugno, le Santissime 40 ore. Alle ore 16.45 l'esposizione del Santissimo Sacramento. Alle ore 17.15 il Santo Rosario e alle ore 18 la Messa. Sabato 6 giugno alle ore 19.30 presso il parco dell'ex seminario di Saronno, Fuori classe, un concerto di fine anno scolastico degli istituti scolastici saronnesi. Questo concerto apre la rassegna degli eventi estivi promossa dal comune di Saronno. E a Saronno sabato 13 giugno dalle 16.30 alle 23 presso Palazzo Visconti, l'ingresso da via Giuditta Pasta e Piazza Indipendenza, un incontro dal titolo Affamati di idee, tutti a tavola. Un evento aperto a tutti che trasformerà Palazzo Visconti in uno spazio di incontro, confronto e condivisione. E a Saronno, martedì 23 giugno alle ore 18, presso il parco di Casa Morandi, una conferenza stampa di presentazione della stagione teatrale 2026-2027 del Teatro Giuditta Pasta. E il gruppo anziani di Via Marconi a Saronno propone i seguenti viaggi: una vacanza a Senigallia dal 1 settembre, il tour alla Tuscia del 12 settembre, e per maggiori informazioni potete rivolgervi alla sede in via Marconi. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Orizzonti News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, stop della sovrintendenza alla passerella ciclopedonale. Ancora Saronno, Palazzo Visconti riapre con l'evento Affamati di idee, tutti a tavola. E ancora Saronno, l'ambito territoriale apre la candidatura per l'accreditamento ai servizi educativi. E Uboldo Tumori, ricercatrice di Uboldo, premiata a Torino. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Valeria, alla regia Giancarlo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. La passerella ciclopedonale sul Ponte della Vittoria, attesa da anni per collegare più facilmente la stazione di Saronno a Viale Santuario e all'area scolastica, resta per ora ferma. Il progetto, già pronto, era stato inserito nell'ambito del piano di riqualificazione ferroviaria di Ferrovie Nord, ma si è scontrato con il parere negativo della sovrintendenza ai beni architettonici. L'idea è quella appunto di realizzare un percorso ciclopedonale accanto ai binari e sul ponte, così da consentire un accesso diretto verso la zona frequentata ogni giorno da circa 10.000 studenti. Attualmente chi arriva dalla stazione deve invece aggirare l'area ferroviaria e utilizzare il sottopasso del ponte, soluzione considerata poco sicura soprattutto per chi si sposta in bicicletta. Le precedenti proposte relative alla passerella erano già state fermate dalla sovrintendenza. Il progetto però non sarebbe stato definitivamente accantonato. Comune e Ferrovie Nord sarebbero ora infatti valutando una nuova formulazione per cercare di superare i vincoli e migliorare comunque il collegamento pedonale e ciclabile verso l'area scolastica. Il ponte rappresenta da tempo un punto critico per traffico e attraversamenti, soprattutto negli orari di ingresso e uscita dalle scuole. La passerella era stata pensata proprio per offrire un percorso protetto a studenti e pendolari, favorendo l'interscambio tra treno e scuole superiori, frequentate da ragazzi della città ma anche provenienti da tutta la provincia. E a Saronno, Palazzo Visconti riapre le sue porte alla città con un pomeriggio dedicato alla partecipazione, alla socialità e al futuro degli spazi urbani. Sabato 13 giugno, dalle 16.30 alle 23, il cortile dello storico edificio nel centro di Saronno ospiterà Affamati di idee, tutti a tavola, un'iniziativa promossa dal Comune. L'evento nasce con l'obiettivo di riportare al centro il tema dello spazio pubblico e del rapporto tra cittadini e città, coinvolgendo residenti, professionisti, associazioni e giovani in un percorso partecipativo

Partecipanti potranno riflettere sugli spazi pubblici e immaginare interventi concreti legati a verde urbano, illuminazione, piste ciclabili, aree di incontro e servizi. L'evento si aprirà alle 16:30 con la tavola rotonda con il titolo Abitare lo spazio pubblico. A moderare l'incontro saranno le architette Chiara Rimoldi e Margherita Annavilla di CRAM Lab, laboratorio di architettura ideatore dell'iniziativa. Interverranno poi il collettivo Terre Mosse, impiegato sui temi della rigenerazione territoriale e coinvolto nel Festival di Architettura di Amatrice, insieme poi anche agli architetti del Saronnese. La serata proseguirà alle 19:30 con un aperitivo e poi l'ingresso dell'iniziativa sarà libero. L'accesso a Palazzo Visconti sarà possibile da via Giuditta Pasta e da Piazza Indipendenza. Restiamo sempre a Saronno. Il Comune di Saronno aggiorna l'albo territoriale dei soggetti erogatori per servizi educativi dedicati a minori, e persone con disabilità. L'avviso è stato pubblicato dall'amministrazione comunale in qualità di ente capofila del piano di zona dell'ambito territoriale sociale di Saronno, che comprende, oltre Saronno, i comuni di Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio e Uboldo. L'obiettivo è ampliare e aggiornare l'elenco degli enti accreditati che operano nell'ambito dei servizi sociali educativi nei settori di minori e famiglia e disabilità. L'avviso riguarda nello specifico tre tipologie di servizio: uno, l'assistenza educativa domiciliare per minori, ma anche l'assistenza educativa domiciliare per persone con disabilità e poi un'assistenza educativa scolastica. L'iscrizione all'albo territoriale consentirà ai soggetti accreditati di operare fino al 31 agosto 2029. Sarà possibile candidarsi per uno o più servizi previsti dall'avviso. Le richieste dovranno essere inviate entro le 12 di martedì 30 giugno 2026 tramite posta elettronica certificata. Con questo aggiornamento il Comune punta a rafforzare la rete dei servizi educativi rivolti alle fasce più fragili della popolazione nei comuni del territorio. Ulteriori informazioni e tutti i moduli potete trovarli sul sito del Comune di Saronno. Uboldo. C'è anche una giovane ricercatrice varesina tra i protagonisti del Premio Nazionale Giovedì Scienza 2026. Gloria Leva, 29 anni, originaria di Uboldo e oggi dottoranda al CIBIO dell'Università di Trento, ha ricevuto il premio speciale Elena Benaduce del valore di 3.000 euro. Il riconoscimento le è stato assegnato durante la finale nazionale andata in scena il 28 maggio all'Accademia delle Scienze di Torino, che ha visto sfidarsi 10 giovani ricercatori under 30 provenienti da tutta Italia. La ricerca di Gloria Leva, dedicata alle nuove strategie di immunoterapia contro i tumori cerebrali, studia l'impiego di linfociti T ingegnerizzati insieme a tumoroidi derivati dagli stessi pazienti. L'obiettivo è sviluppare terapie sempre più personalizzate ed efficaci contro forme tumorali particolarmente difficili da trattare. Il primo premio di Giovedì Scienza 2026, del valore invece di 5.000 euro, è stato vinto da Gianluca Serra, dottorando al Politecnico di Milano, con una ricerca sui dispositivi fotovoltaici. E torniamo a parlare di truffe. A Cislago tentate truffe di un falso prete. Suona alle porte con la scusa di proporre piccoli oggetti devozionali. In realtà, secondo le segnalazioni, l'obiettivo è quello di entrare nelle abitazioni e approfittare di un attimo di distrazione per impossessarsi di denaro e gioielli. È successo in vicolo Taverna, dove vive un'anziana la cui famiglia ha subito sporto denuncia. Non si esclude che lo stesso individuo abbia tentato altri colpi, cambiando ruolo e presentandosi come presunto professionista del settore immobiliare. Il comune ha diffuso un avviso, invitando i residenti alla massima cautela. Nella comunicazione si sottolinea come chi mette in atto questi stratagemmi sia spesso molto convincente e capace di ottenere fiducia in pochi minuti. L'appello quindi è chiaro: non consegnare nulla a chi si presenta senza essere atteso e evitare subito di far entrare sconosciuti in casa. E se qualcosa non convince, contattare le forze dell'ordine.
Queste le notizie di Orizzonti News che oggi

0: abbiamo tratto dalla Prealpina, dal notiziario e da Saronno News. Ai microfoni Valeria, con Giancarlo alla regia. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: Buona domenica a voi tutti, cari radioascoltatori. Su Radio Orizzonti è mezzogiorno in punto. Tra poco, in diretta, ci collegheremo per recitare l'Angelus insieme al Santo Padre. Buon ascolto.
1: Venticinquesima giornata nazionale del sollievo, che è stata istituita nel 2001 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, mira a promuovere e testimoniare attraverso idonea informazione e tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale, si legge, in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale. Ecco, lo sentite? Il grido della folla, il grido affettuoso, perché è comparso Papa Leone alla finestra del Palazzo Apostolico.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale. Celebrando oggi il mistero di Dio Trinità, ci è offerta la possibilità di ripensare il cammino percorso a partire dal suo centro, la vita di Dio che si è donata a noi in Gesù Cristo. Questa vita è una comunione dinamica, inesauribile, feconda, che ora ci coinvolge. Lo spirito che lega il Padre e il Figlio è stato infatti riversato nei nostri cuori, così che nel mondo prende forma la Chiesa, sacramento di comunione, spazio di incontro, di amore e di vita in cui cielo e terra già si toccano. Il Vangelo della liturgia odierna ci presenta Nicodemo, una personalità di rilievo in Israele che sentì una profonda attrazione per Gesù. Infatti andò a trovarlo di notte per non essere visto, desideroso di conoscere meglio questo misterioso maestro e di porgli delle domande. Ospitandolo, il Signore diede importanza alla sua ricerca. Lo sorprese, suggerendogli che è possibile anche a un adulto rinascere. Gli lasciò intuire che la vita di Dio avrebbe potuto trasformare la sua vita. Gesù parlò a Nicodemo dello Spirito Santo, illuminò la sua notte con la verità che nella festa di oggi risuona in tutte le nostre chiese. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. E ancora, Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Carissimi, nel mistero di Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, siamo a casa, come Nicodemo si sentì a casa presso Gesù. La vita di Dio è meravigliosa e coinvolgente, dà pace al nostro cuore, spesso così inquieto, e ci fa incontrare fratelli e sorelle nella gioia dello Spirito. La Trinità ci fa amare tutto e tutti. Scopriamo che ogni creatura è fatta per la comunione, la relazione, l'incontro. E per contrasto, comprendiamo perché le divisioni, le polarizzazioni, il disprezzo delle diversità portano nel mondo distruzione, tristezza e aridità. Nicodemo faceva parte del Sinedrio, il consiglio dei capi di Israele. Quando nel Sinedrio sentì parole di disprezzo verso Gesù, invitò tutti ad ascoltarlo prima di condannarlo. Aveva ricevuto da Dio, attraverso Cristo stesso, lo spirito della comunione, che apre il cuore alla nuova verità e alla vera novità. Chi non accoglie questo spirito invecchia presto nel lamento, si trova solo, non ha mai l'animo in festa. Oggi invece, cari fratelli e sorelle, è festa, la festa di Dio è la nostra festa. Per questo San Paolo scrive ai Corinzi: siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Ed ora, con la preghiera dell'Angelus, ci rivolgiamo alla Vergine Maria nel suo sì alla Divina Volontà, fiorisca anche il nostro sì all'amore della Santissima Trinità. Angelus Domini nunciavit Mariae.
3: Et concepit Spiritu Santo.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mihi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: dignificamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quaesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
3: et lux perpetua luceat eis,
2: requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo,
2: sit nomen Domini benedictum,
3: ex nunc et usque in saeculum,
2: adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui fecit celum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.

Cari fratelli e sorelle, in questo mese di maggio da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace, specialmente attraverso la preghiera del Santo Rosario, come una catena ininterrotta ha affidato all'intercessione della Vergine Maria i popoli martoriati dalla guerra. Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.

Oggi in Italia si celebra la 25ª giornata del sollievo. Sono vicino alle persone malate e a quanti se ne prendono cura. Ringrazio e incoraggio tutti coloro che diffondono la cultura della prossimità e della cura. Saluto con affetto tutti voi che siete venuti oggi in Piazza San Pietro, romani e pellegrini. In particolare do il benvenuto al Vescovo e ai pellegrini della diocesi di Kumba in Camerun. Come pure al coro parrocchiale di Dunajská Lužná in Slovacchia. Saluto i polacchi qui presenti. E anche i partecipanti al grande pellegrinaggio al santuario di Piekari, dove Maria è venerata come madre della giustizia sociale. Saluto il gruppo Alpini di Rivoli, i ragazzi di San Zeno Naviglio e i partecipanti alla staffetta dell'inclusione con alcuni vessilli realizzati da studenti di scuole superiori italiane. Auguro a tutti una buona domenica!

E abbiamo sentito l'acclamazione della folla dei fedeli presenti in Piazza San Pietro, terminato l'Angelus con Papa Leone che ha salutato tutti con grandissimo affetto. La catechesi oggi si è soffermata su uno dei brani più noti del Vangelo secondo Giovanni. Al centro si trova il versetto 16 che riassume l'amore incondizionato di Dio per l'umanità. Papa Leone ne ha tratto spunto per ricordare il valore dell'accoglienza di ogni persona come fratello e sorella, peraltro fra poco lo commenteremo. E poi il pensiero è andato naturalmente anche ai fatti di oggi. Lui ha ricordato i fatti di oggi e della settimana, ha ricordato come la Chiesa ha mandato una corale invocazione di pace attraverso anche la preghiera del Santo Rosario, che si è, come dire, dipanata come una catena ininterrotta, e ha detto: possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità per la ricerca di una pace giusta e duratura. E allora io ridò per qualche istante ancora la linea alla regia, ci ritroviamo qui fra davvero un secondo.

0: Rieccoci in studio dopo la diretta anche video dell'Angelus. Vi parliamo dal colonnato di Piazza San Pietro. Paola Simonetti al microfono e Gabriele Di Domenico alla parte tecnica vi rinnovano il loro saluto con l'ospite di oggi che ci aiuta a ripensare alle parole del Papa in chiusura di un'altra intensa settimana. Con noi oggi, lo presento di nuovo per chi non ci avesse ascoltato dall'inizio, Don Carlo Abate, incaricato pastorale per gli anziani presso l'ufficio per la famiglia. Don Carlo, allora, richiamando il Vangelo secondo Giovanni, il Papa ricorda che la Trinità ci fa amare tutto e tutti. Scopriamo, dice, che ogni creatura è fatta per la comunione, la relazione, l'incontro, e per contrasto comprendiamo perché le divisioni, le polarizzazioni, il disprezzo delle diversità portano nel mondo la distruzione, la tristezza e l'aridità. Don Carlo, un chiaro riferimento allo scenario globale attuale, un riferimento che diventa un ennesimo appello da parte del Papa.
1: Prendendo a spunto le parole anche della Sacra Scrittura, non questa del Vangelo di oggi, è innegabile che stiamo vivendo l'ora delle tenebre. Questo è innegabile, però ciò non le tenebre non hanno così tanto potere da offuscare la luce, fosse anche un barlume. La luce vincerà, come sempre vinto sulle tenebre. È un momento difficile, quindi l'indicazione di Papa Francesco è proprio a fare della preghiera, sempre parafrasando il Vangelo. Ci sono certi demoni che si sconfiggono solamente con la preghiera e il digiuno, quindi l'invito alla preghiera come una corda che ha unito tanti popoli, milioni di persone, è una risposta alla fine di queste tenebre, alla luce che comunque è Cristo, come risposta sicuramente al buio che attanaglia le menti e le coscienze degli uomini. Quindi è chiaro che in questo momento, mai come in questo momento, abbiamo bisogno veramente di speranza, di luce, abbiamo bisogno di giorno.
0: Certo, l'urgenza però di Leone XIV in questo momento mi è sembrato di capire proprio quella di riportare anche nell'ordinarietà del quotidiano i gesti concreti di vicinanza e sostegno lì dove si può, lì dove i nostri occhi vedono. Ho avuto questa sensazione, cioè l'esortare tutti a cercare la pace a partire da noi.
1: Non ci chiede sicuramente oggi Papa Leone, attraverso le parole del Vangelo, non ci chiede di costruire grattacieli, ci chiede comunque di, se mi consentite, di avere il coraggio di ricominciare quei piccoli gesti proprio nel contesto dove noi viviamo. La famiglia, il posto di lavoro, le persone che incontriamo per strada, quelle che siamo nel condominio, quei piccoli gesti, quelle piccole attenzioni. Lui ha parlato di prossimità legata alla, incoraggiando la giornata mondiale del sollievo. Ricordo che oggi è anche la giornata mondiale della SLA, quindi siamo veramente in un momento, no? In un contesto proprio molto più ampio. Quindi è chiaro che riproporre questi piccoli gesti, questa intenzione del cuore, queste piccolezze, questo fare il primo passo, questo creare la comunione all'interno degli ambienti dove noi viviamo, è già fare molto, perché poi il bene è come il famoso sassolino che getti nel lago, no? Fa i suoi cerchi concentrici. Quindi non ci chiede di fare grandi opere, ma proprio quei piccoli gesti di prossimità, di comunione, che sono poi l'espressione di quello che è la festa di oggi, della Santissima Trinità. Perché la Chiesa non è quella gerarchica, la Chiesa è il popolo di Dio, quello che oggi abbiamo visto qui assemblato con un caldo atroce.
0: Sì, sì, che è presente numerosissimo, devo dire, in maniera eroica, esatto. Visto il caldo che c'è. Senti, Don Carlo, tu lo ricordavi un secondo fa, lui vabbè ha ricordato di nuovo l'invocazione di pace attraverso la preghiera che c'è stata, peraltro, del Santo Rosario, e c'è stata una nuova invocazione per l'appunto per la pace. Han ricordato però, e tu lo hai richiamato, che oggi è la giornata del sollievo, ha detto: sono vicino alle persone malate e a quante se ne prendono cura. Ora, in un paese come l'Italia non c'è un appello e una vicinanza più importanti di questo, perché l'Italia è poggiata, diciamo, per quanto riguarda la cura ai malati, ai disabili, è poggiata veramente sulla famiglia. Io stessa l'ho vissuto in prima persona, e quindi sono davvero milioni le persone coinvolte in un'attività di cura. E in questo momento forse alcuni stanno vivendo anche degli inferni, perché non è facile, ci sono difficoltà economiche, ci sono difficoltà proprio nella gestione della vita quotidiana quando c'è una persona malata, un anziano, un genitore che va accompagnato verso la fine della vita. Ma anche in questo contesto c'è la possibilità, deve esserci la possibilità di creare un'oasi di pace.
1: Intanto quando, tra virgolette, la vita ci prende in contropiede e può capitare all'interno di un nucleo familiare il famoso sgambetto di una sofferenza, di una malattia che non deve essere inquadrata sempre ed esclusivamente in un qualche cosa di fisico, può essere anche
0: certo
1: psicologico, può anche essere spirituale, può anche essere è chiaro che la famiglia, i ritmi della famiglia non sono più gli stessi, perché quando viene colpito un dito tutta la mano ne soffre. È ovvio che la famiglia non può e non deve essere lasciata sola, quindi è chiaro che c'è un forte richiamo alle istituzioni, c'è un forte richiamo a quello che è il prendersi cura a 360 gradi, in cui tutti gli attori partecipanti devono dare la Chiesa da una parte, l'istituzione da quell'altra, il sistema sanitario, che lo ricordo è il migliore al mondo. E posso anche dire una parola, se me lo permetti, Paola?
0: Certo.
1: Noi siamo una nazione che abbiamo il volontariato. Non tutte le nazioni hanno il volontariato, anzi neanche lo conoscono in certe nazioni il volontariato, proprio non esiste questa cosa. Quindi è chiaro che anime generose che comunque si mettono a fianco e veramente sono prossime non solo alla persona colpita da un problema di sofferenza o di dolore, ma anche la famiglia stessa, se viene lasciata sola diventa veramente un inferno, un buio interiore molto forte, perché la solitudine è la sofferenza, è la malattia più grande che si può avere. Lo può avere l'anziano che vive in famiglia, può essere solo un anziano che vive in famiglia, può averlo un giovane, può averle una persona, e lo puoi avere in qualunque posto ti trovi. È la solitudine, questa mancanza di sentirsi accolto, ascoltato, di qualcuno che ti dedica un po' di tempo, ma qui non si tratta solo dell'azione da Boy Scout che si fanno, qui si tratta proprio di qualche cosa che va oltre, ecco, di essere empaticamente accanto alla persona.
0: Nomini l'empatia, che è un valore che andrebbe coltivato fortissimamente, che in questo momento nel mondo forse è un po' mancante. L'empatia è stare nei panni dell'altro, specchiarsi nell'altro e sentire il suo dolore come se fosse il tuo, e quello spinge probabilmente all'azione, anche all'azione.
1: Vero. Però dobbiamo essere, allora, non ci si improvvisa buoni samaritani, non ci si improvvisa sotto quel punto di vista. È chiaro che dovremmo fare un percorso di aiuto e del sapere. Io uso sempre questo termine, mi glorio di averlo un pochino, gioco molto sull'infinito del verbo sostare, saper stare accanto a. Quindi è un'arte che si impara, è un qualche cosa che si impara, è un qualche cosa che istintivamente, naturalmente, Dio ce l'ha dato dentro, però dobbiamo poi in qualche modo renderlo concreto, idoneo, perché non possiamo, è vero quello che dicevo dell'empatia, mettersi nei panni dell'altro sapendo che però quello che lui vive non lo sto vivendo io, e non posso poi io portarmi interiormente o psicologicamente il dolore della persona che non è il mio. Io posso immergermi nel suo dolore, però devo sapere che lui sta vivendo una dimensione che non è la mia in quel momento. Se io me l'assorbo, io vivo una dimensione che in quel momento non mi appartiene, c'è il rischio che andiamo tutti e due nel fossato.
0: Esatto, non puoi più essere di aiuto a nessuno in quel momento. Però tu hai detto una cosa importante, c'è il recupero del saper restare. Ora, saper restare è difficile in un tempo che va molto veloce, tutto si consuma con grande rapidità, e riuscire ad essere vicino a qualcuno con un tempo adeguato di riflessione e di comunione con l'altro, anche nel silenzio, perché la comprensione è fatta anche di silenzi, è in questo momento davvero una piccola grande rivoluzione.
1: Ritorniamo a quello che si diceva prima. siamo, Papaglione l'ho detto molto chiaro e tondo, siamo esseri in relazione l'uno per l'altro, abbiamo tutti bisogno dell'altro, come dice il proverbio, anche la regina ha bisogno della vicina, quindi è chiaro che
0: certo, ecco, siamo, da soli non ci si la fa.
1: Ce lo ricordiamo tutti Papa Francesco, quando si diceva non ci si salva da soli, ma non era solamente un riferimento alla vita eterna, paradiso e purgatorio, è proprio un saper vivere una qualità di vita qui. E dobbiamo salvarci da una situazione che ci sta spingendo all'isolamento, all'individualismo, all'indifferenza, alla velocità dei tempi, a una società che corre troppo veloce, quindi non abbiamo, e noi siamo tutti figli di Google, siamo tutti figli di risposte immediate, non abbiamo più il tempo della ricerca, persino una tesi di laurea.
0: Hai perfettamente ragione, per è cui, uno dei mali del nostro tempo.
1: Per cui quando
0: momento.
1: Lui parlava di non ci si salva da soli, vuol dire riscopriamo il valore della relazione. Quando vorrà Dio morirò, io non lo dico sempre questo, non è questione che lascerò case o cose in eredità, la vera eredità che io lascio sono me stesso, quello che sono stato, così come sono stato. Ecco perché più ci sono aspetti relazionali intorno a me e forse più si è creato qualcosa di importante e di costruttivo. Trovatemi un personaggio importante, famoso, che viene ricordato. Quindi è normale che c'è una dimenticanza di ogni cosa della storia, no? Quindi noi dobbiamo comunque seminare il senso della nostra vita, è proprio questo, il relazionarci l'uno con l'altro.
0: Bene, direi che diciamo come chiusura di trasmissione di diretta, davvero questo può essere un piccolo appello, un piccolo seme di riflessione per tutti noi, riuscire a sottrarre qualcosa anche al nostro quotidiano, come dire, fatto magari a volte di cose superflue, per dedicarci all'ascolto dell'altro, veramente anche nelle situazioni più banali, veramente nelle situazioni più banali, anche vivendo all'interno dei nostri condomini, dove spesso ci sono tante delle solitudini a cui tu facevi riferimento, a cui potremmo forse portare un po' di sollievo, perché a volte anche dare l'ascolto al vicino di casa che si trova a non potersi muovere, faccio un esempio molto banale, per fare la spesa per dire, questo succedeva molto in tempi di pandemia, ma credo che alcune cose avremmo dovuto impararle da quella stagione che ci ha creato tanti problemi, c'era una maggiore capacità di comunione, no? Lì dove ci si trovava, visto che non ci si poteva muovere, ecco, forse dovremmo recuperare il senso della comunità lì dove ci troviamo, la comunità di cui parlavi, no? Soprattutto in una grande città dove i condomini sono a volte tante piccole isole, fatte di tante piccole isole, perché gli appartamenti sono chiusi, quindi non è come il piccolo centro dove tutti si conoscono, dove c'è la possibilità della relazione rapida,
1: per
0: diciamo,
1: questo
0: no?
1: Ti dicevo Paola che secondo me sì, il condominio è il secondo piccolo grande passo, ma cerchiamo di guardare intorno chi abbiamo seduto vicino a tavola nella nostra famiglia.
0: A partire dalla famiglia, certo, questo
1: perché
0: è importantissimo.
1: Perché
0: il tempo purtroppo è scaduto per noi, grazie di cuore anche oggi a Don Carlo Abate, incaricato pastorale per gli anziani presso l'ufficio per la famiglia, che ci ha accompagnato per far risuonare più forte in noi le parole di Papa Leone. Grazie anche a Gabriele Di Domenico in regia e a voi che siete rimasti all'ascolto. Vi auguro un buon resto di domenica con la musica. Un brano che ci ricorda con intensità e precisione, visto quello di cui abbiamo parlato, cosa occorre per proteggere l'umana fragile natura di ognuno e coltivare l'amore vero, quello applicato, quello di cui abbiamo parlato adesso. Ce lo racconta con grande capacità Michele Bravi con Maneggiami con cura.

per Playlist in Blu, le novità in ambito discografico che vi presentiamo con qualche parola di accompagnamento, ma insomma l'idea è quella di farvi ascoltare le canzoni nuove, quelle che entreranno a far parte della nostra abituale programmazione. Io sono Gary, 30 minuti per questo scopo, con me c'è Gabriele Mileti che saluto e ringrazio, lui si occuperà della parte tecnica. Anche questa settimana moltissime le uscite e quasi tutte di musica italiana, ci sono tanti artisti che si affacciano alle nuove canzoni con nuove canzoni, alcuni artisti di vecchia data, alcuni più giovani. E allora cominciamo come sempre con una piccola anteprima, quella del disco in blu 2000 della prossima settimana, affidato a Raff, quindi insomma un artista che ha trovato all'inizio il successo cantando in lingua inglese, ma poi la propagazione della sua lunga carriera cantando canzoni di casa nostra. La nuova canzone è Pazzi, stupidi ragazzi, Raff.

Ragazzi, stupidi ragazzi, la canzone di Raff che ha aperto questa puntata di Playlist in Blu, che subito continua con un figlio d'autore. Non sempre chi è figlio di un grande artista diventa tale, però a volte qualche gene evidentemente gli viene dato, e secondo me è il caso di Filippo Graziani, che ha una splendida carriera da solista, che ha preso qualche cosa di importante dal padre, ma che lo ha coltivato e ne ha fatto un suo stile molto personale. Povero me, il suo nuovo singolo, ed è il primo estratto dal suo prossimo album di inediti, che non ha ancora un titolo, ma sappiamo che è in lavorazione e in preparazione. Filippo Graziani, la sua nuova Povero me.

0: po' di rock and roll firmato Filippo Graziani. Povero me, la seconda canzone presentata quest'oggi in playlist in blu. Abbiamo iniziato con Raff, quindi volto e soprattutto voce storica del nostro panorama artistico. Filippo Graziani, una voce più giovane, ma insomma i suoi anni di carriera comincia ad averli, e poi ovviamente dicevamo poco fa che porta dei geni importanti. Adesso torniamo alla musica italiana più giovane, diciamo così. Loro rappresentano il nuovo cantautorato, quello formato da una coppia che abbiamo visto anche a Sanremo. Maria Antonietta, lui è Colombre, ci presentano la loro canzone estiva, Senza vestiti.
1: Con gli occhi chiusi

Allora, la coppia l'abbiamo conosciuta, anzi l'abbiamo vista a Sanremo, come dicevamo prima, avevano portato La felicità e basta, che poi si è confermato anche molto piacevole, infatti è piaciuto molto a tantissime persone, e adesso ci riprovano per l'estate. C'è questa Senza vestiti, che è anche la terza proposta di quest'oggi qui in Playlist in Blu. Proseguiamo con la quarta e ce ne andiamo in Brasile questa volta. Da lì arriva Mari Froes, che abbiamo già conosciuto con un singolo, è stato anche nostro disco in blu della settimana, e adesso ci riprova. I battiti sono accelerati e il Che fa pan down con l'estate. Mari Froes, questa è

In Italia non è ancora così famosa, ma nel mondo lo è. Infatti ha già collezionato diversi dischi d'oro e di platino, 137 milioni di stream in tutto il mondo, 7 miliardi di visualizzazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Mare Froes, Como Ouro, cioè siamo andati anche in Brasile a fare un giro. Torniamo però con la musica di casa nostra, perché come detto la maggior parte dei dischi di quest'oggi sono di casa nostra, e ritroviamo con piacere Jacopo Martini, lui che ci ha introdotto nel suo immaginario cantautorale con i singoli Io Odio e Poi Cambierò e anche il più recente Un'Isola Che, comunica ancora qualcosa e lo fa con questa nuova

Almeno tu hai la nuova canzone per Jacopo Martini, contenuto nel suo progetto che si chiama proprio come lui, quindi Jacopo Martini, uscito la scorsa settimana. Quinta proposta di quest'oggi, la sesta, e cambiamo decisamente sia i beat e sia i generi. Parlo di generi perché J-Ax ormai da qualche tempo a questa parte fonde rap, country, folk, e lo fa anche in questa sua nuova canzone. Si chiama Hippie Ya-Yo.

Anche J-Ax continua con questo suo modello, lo dicevamo prima, fonde rap, country, folk, un po' un crossover di generi. Dico che continua perché lo ha fatto da Sanremo anch'esso. Allora era Italia Starter Pack, poi una rivisitazione della vita, la vita, e adesso questa Hippie Yo, però anche no, le atmosfere sono quelle dei party. D'altronde, come diciamo spesso, la musica di questo periodo è incentrata completamente sull'estate e le atmosfere che vi stiamo proponendo in questa puntata di Playlist in Blu lo dimostrano, le novità in ambito discografico. Finora abbiamo ascoltato 6 canzoni, 5 delle quali italiane, una brasiliana, e adesso ce ne andiamo negli Stati Uniti. Nuovo singolo per Noah Kahan, artista acclamato dalla critica e tra l'altro anche 2 volte nominato ai Grammy. E adesso arriva anche un nuovo album che si chiama The Great Divide, The Last of the Bugs, questo è il titolo per Noah Kahan. Vi consiglio di ascoltarla con attenzione, questa sua nuova che si chiama Doors.

0: Non ha fatto male questa Doors per Noah Kahan, album uscito ad aprile, questo The Great Divide, The Last of the Bugs, e che ci ha regalato diverse perle. Questa secondo me è una delle migliori ed è anche la canzone che ci porta in fondo questa puntata di Playlist in Blu. Vi presento la canzone con la quale concludiamo e poi saluteremo come giusto che sia. Julie 13 Pietro, anche qui i nomi che abbiamo conosciuto anche grazie al Festival di Sanremo. Qui piangono tutti, è il nuovo singolo appunto per Julie con questo ospite d'eccezione ed è estratto dal suo album Solito Cinema. Così concludiamo questa puntata di Playlist in Blu, curata tecnicamente da Gabriele Mileti che ci ha accompagnato all'ascolto di queste 8 tracce. Noi come sempre torneremo tra 7 giorni, perché durante la settimana, anche quella che si appresta, così con un po' di feste, un po' di ponti, lavoreremo, ascolteremo musica, e quello che ci piace fare lo facciamo sempre molto volentieri, scremiamo e vi diciamo quello che ci piace un po' di più. Questo è quanto. Che dire, adesso possiamo concludere. Da Gary è tutto, buon fine settimana ancora e vi lascio con Julie.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

E l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

siamo materia vivente informe, il tempo ci ha modificato. Noi siamo orfani di luce, miraggi in mezzo al deserto. Noi siamo chi ci ha preceduto nel suo procedere incerto.

Parlarti un po', non ho il coraggio e te lo canterò, quello che sento e non ti ho detto mai, e sono certo che lo ascolterai, tu nel mio cuore sei ancora qui.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ragazzi, e che si fa?
2: Buongiorno brigadiere, come vede si lavicchia.

Bentrovati, buona domenica, bentrovati, questo è Liberi Tutti Showtime, benvenuti, io sono Daniele come sempre, che è pronto, siamo pronti per partire con un altro appuntamento con questa trasmissione che appunto si chiama Liberi Tutti Showtime. C'è Angelo come sempre accanto a me, come stai? Tutto bene, va bene, allora un saluto subito al prof. Quadro che oggi non sarà con noi, un saluto, un abbraccio, però lo ritroveremo poi nelle prossime settimane, colonna portante ormai della nostra trasmissione, ma ogni tanto gli impegni scolastici premono e allora è preso da altre faccende e non può essere con noi. Va bene, grazie poi a tutti quelli che dicono mi piace il momento col prof, anche insomma tutta la trasmissione, grazie veramente. Potete ascoltarci sugli 88 FM se volete, oppure sulla nostra app che si chiama Radio Orizzonti in Blu, esattamente come la radio. Si scarica da Play Store o Google Play, si scarica sul vostro smartphone, sul telefonino, insomma normale. Se siete in macchina in questa domenica potete ascoltarci se la radio è configurata col DAB fino a Bergamo Brescia addirittura, oppure davanti a un computer, radioorizzonti.org, insomma in streaming, insomma i modi sono veramente tanti, ormai lo sapete. Oggi tante cose, anche oggi come sapete noi mescoliamo tante cose, alte, basse, comiche, poetiche, è così, è un contenitore, si fa prima a farlo che a spiegarlo, ecco. Allora facciamolo, ok, Liberi Tutti Showtime, benvenuti.

po' musica classica, un po' musica elettronica, un po' musica etnica, un po' di tutto, un miscuglio. Va bene, no, mi andava di partire un po', siamo noi, solo noi possiamo partire con un pezzo così. Va bene, questo è Radio Orizzonti, liberi tutti, showtime. Allora, uomo, donna, uomo, non ci pigliamo, non c'è niente da fare. Ma adesso volevo parlare però a noi maschi, un po' un'autocritica. Amare è complicatissimo, ve l'ho detto tante volte, si sa, poi non è che c'è bisogno che ve lo dica io, è complicatissimo, è difficile, perché da secoli, anche prima di noi, anche gli dei, già Giunone, Giove, litigavano, sempre a litigare, nei secoli, quello che hanno fatto gli uomini alle donne, quello che continuano a fare, purtroppo, non si fa, ragazzi, calma, state calmi, ogni giorno ce n'è una, ma niente, non c'è da fare, non ci pigliamo perché l'uomo è egoista, dai, facciamo autocritica, non ci vogliamo sacrificare. La donna matura, cresce, l'uomo no, al massimo diventa vecchio, cioè non c'è niente da fare, al massimo siamo vecchi, bambini vecchi, a 60 anni ancora a giocare sulla spiaggia, sì, mi sono rotto il piede, ma fa niente, ho giocato benissimo, con le pantofole a fare i pali hai giocato, niente, non ci si piglia. Com'è che ama l'uomo e come ama la donna? Beh, se devo trovare una similitudine, l'uomo ama come i cani, vuole possedere, vuole avere, non riesce a star solo. I cani, chi ha i cani lo sa, io ce l'ho avuti un po' i cani, se amano per bisogno i cani, ti guardano, sì, io ti voglio bene, ti voglio tanto bene, amami, due minuti mi allontano, no, tu non torni più, pure in bagno mi seguiva, sì, fammi fare la pipì come te, no, anche quando gli davo da mangiare, sì, vuole sempre di più, porto giù a far colazione come se non mangiasse da un mese, dammi un morso pure a me di cornetto, poi c'è sempre il vicino che non si fa i fatti, da quanto non mangia, ha appena mangiato, non si fa, se non si prova, ha appena mangiato. La donna no, la donna è come i gatti, anzi molti dicono no, sono antipatici i gatti, sono freddi, non è vero, il gatto non ama per bisogno, il gatto lascia che tu lo ami, ma non ti chiede niente, cioè tu il gatto sei a casa tua, passi per casa tua, lui ti guarda e fa, ma questo chi è? Come chi è? Sono il padrone di casa, chi è? Dove mi hai portato? Non mi piace qua, che casa è? Il cane no, il cane appunto, e anche il gatto, puoi anche morire, ti dice, oh bello, i croccantini qua, quando me li dà, è fantastico, la donna poi, il silenzio delle donne è diverso, perché la donna decide che non ti parla per una settimana, c'è una tavolata, parla con questo, comunque arriva a te, ti salta e parla con l'altro, noi non ce la facciamo, perché noi abbiamo bisogno, altro che una giornata, tu ti scordi il giorno dopo, ma che è successo? Non lo sai, non te lo ricordi, ti scordi proprio, e la cosa bella è che poi noi abbiamo bisogno di parlare, non ce la facciamo a star zitti, abbiamo bisogno di parlare perché abbiamo bisogno di sapere, di comunicare, di sapere. Il pane dov'è? Che non lo trovo, è sempre lì, no, l'hai spostato, no, perché noi pensiamo che quando litighiamo poi lei nasconde le cose, perché noi poi siamo abitudinari, no, è lì, prima o poi deve uscire il pane, prima o poi deve, dai, è qua, tiralo fuori, dai, è qua, è così, ma forse bisogna trovare una via di mezzo, come la parabola del porcospino di Schopenhauer, no, avete presente, il porcospino maschio e la porcospina femmina, se sono troppo vicini si pungono, se sono lontani c'hanno freddo. La via di mezzo sarebbe bello, ma non possiamo perché siamo diversi. Siamo il silenzio delle donne, ripeto, è potente, il nostro è più gracile. Perché quando un uomo sta zitto, è perché sta zitto, è perché non ha niente da dire. Non ci abbia niente, noi non vediamo l'ora di stare zitti. Proprio non, perché lei a volte ce lo chiede, ma cosa pensi? A niente, come? Io sono come un gambo di seta, non ce la faccio a non pensare a niente, non ce la faccio. No, ma è impossibile. A cosa stai pensando? E lì ci rendiamo conto che non stiamo pensando a niente, cioè abbiamo un neurone che gira sperduto nella nostra testa. Il silenzio della donna no, è potente, perché quando la donna non sta in silenzio, non sta pensando, sta progettando, ma non i fatti tuoi sta progettando. Quando devi morire, come e soprattutto equilibrino gli occhi, per mano di chi? Devi morire. Per mano di chi? È così. E poi anche il fatto che anche le diete, non sappiamo rinunciare a niente, le diete, c'è gente che si alza alle 3 di notte e dice, ma come di no? Ma scusa, colazione, pranzo e cena, la notte non è prevista, la donna invece è decisa che si mangia una fetta di salmone sola e se la mangia, io a me personalmente si piazza nello stomaco, ma è normale perché il salmone tutta la vita risale, quindi è normale che si piazzi, riva su, giù, è normalissimo.
e quindi noi ce la facciamo anche a non pensare a niente, e anche quando facciamo altre cose, anche quando fa caldo, no? Adesso andiamo verso l'estate, lei non è che non sopporta il caldo, non sopporta te che sopporti il caldo, perché è straordinario, cioè lei deve dirtelo, ah che caldo, ho capito, ah che caldo, e tu non fai niente, cosa devo fare? Ma tanto tu non capisci, ma com'è, è caldo per tutti, anche d'inverno per esempio, che tu magari dentro casa fa caldo e stai con la coscia scoperta e lei ti deve far sentire la temperatura del piede, quando tu stai per dormire lei ti butta, io ho detto ma è morta questa, cioè chi è, Frankenstein, con chi dorme? Ma è così, è normale che sia così, non bisogna amare per essere felici, bisogna essere felici per poter amare, questo voglio dire, semplicemente.

Elisa con la sua Amore è nuovo singolo, eccoci qua, questo è Liberi Tutti Showtime, eccoci qua. Volevo parlare un po' delle fiabe, noi scherziamo anche su questi argomenti, ogni tanto ce le inventiamo. Le fiabe, come ha detto proprio i Grimm, hanno detto noi inventiamo fiabe così perché è un esercizio per i bambini, perché un giorno dovranno leggere il giornale, perché in effetti le fiabe, se ci pensate, hanno sempre qualche elemento truce, truculento, cattivo, e sono studiatissime. Perché? Perché? Perché così appunto rendono adulto poi il bambino, sono sempre un po' così, un po' truci, truculente. Per esempio Pollici, poi l'adulto è straordinario, perché per esempio Pollicino, storia dell'orco che mangia i bambini, l'adulto poi è meraviglioso perché quando glielo racconti a tuo figlio prima di andare a letto, bello, eh? Beh, no, è fantastico. Tutta la notte il bambino con gli occhi a civetta, oddio. Che poi magari c'è il papà, arriva tardi, non trova il sale con la forchetta in mano, dorme già. Ah! Cioè. Hansel e Gretel, stessa storia, storia della vecchina, della nonnina che vuol far mangiare i bambini, così si ingrassa e se li mangia. Mamma mia. Poi va dalla nonna, non mangia niente, ci credo. Ah, il biscottino, no, la torta della nonna, no, sono mica scemo, no. Ma la più stupida delle favole, permettetemi di dirlo, è Cappuccetto Rosso, so, è un classico, va bene, però è stupida, pensateci, è stupida come favola, perché io la guardavo, l'ho letta mille volte, anche quando mia nipote era piccola, gliela leggevo, cioè c'è qualcosa che non mi torna in questa favola, perché è così stupida? Perché è reale. Adesso pensateci un attimo, è reale, non ci sono draghi, castelli incantati, cose assurde, sì, vabbè, c'è il lupo che parla, d'accordo, vabbè, non star lì, però è tutto vero, no? La casetta, il boschetto, la nonnina, il cacciatore, è tutto vero. A un certo punto però quella fiaba lì si discosta dalla realtà, ma mica tanto, sguisce appena appena, ma quel tanto che basta per renderla, ragazzi, la più stupida in assoluto. Perché? Perché quando Cappuccetto Rosso va dalla nonna, no? E non si accorge che è il lupo, cioè adesso come si fa a confondere la nonna col lupo? Cioè io a casa ce l'ho avuto un po' storia tedesco, gli ho messo la cuffia di mia nonna, capivo che non era mia nonna, cioè voglio dire, cioè adesso va bene tutto, ma i casi sono tre: o Cappuccetto Rosso non ha mai visto la nonna, può essere, non si sono mai incontrate nella vita, perché o non ci vede una mazza Cappuccetto Rosso, o la nonna è bruttissima, fa schifo, perché confonderà con un lupo veramente. Però nelle fiabe c'è sempre un personaggio che rimane casto, puro, fino alla fine, no? Rimane no, non è la Minetti, no, dico un'altra cosa, un'altra persona, è il principe, è la principessina, no? Oddio, sì, rimane casta, pure quando fanno arriva lui, il mandrillo, il principe azzurro, che è tutto figo, che arriva, c'è un principe azzurro che gira per tutte le fiabe, sono tutte sue quelle lì, tutte sue, che poi non si riporta mai come finisce la fiaba, hai visto, lo finisce contenti, non si riporta mai cosa dice il principe, e vai, anche questa castigata, yeah!

Taylor Swift, la sua Opaline, eccoci qua, Radio Orizzonti in blu, liberi tutti, showtime, eccoci qua. Allora, rubrichetta che credo conosciate, che si chiama Fatti e Fattarielli, che accadono nel mondo rotondo, che uno non ci crede, invece accadono, e con un'intensità e una frequenza che stupiscono. Come al solito è più lungo il titolo della rubrica stessa, però appunto Fatti e Fattarielli, un po' alla rinfusa, che accadono appunto nel mondo. In un piccolo villaggio dell'Anatolia, per esempio, Carcuzza Arsizio, gli entomologi hanno scoperto nel retrobottega del marmista un secondo villaggio piccolissimo di cui tutti ignoravano l'esistenza, Carcuz Garolfo. La particolarità è che entrambi i villaggi sono gemellati con Busto Carcuzzo, in provincia di Varese. Vedi. La regione Piemonte invece sta sperimentando una nuova forma di pet therapy: anziché i cani o i cavalli vengono utilizzate le lumache per, dai, arancioni senza guscio. I cuccioli di lumaca sono utili poi perché puliscono il malato, capiscono gli ordini elementari, poi come stop, muoviti, ordinami su Glovo. Dai. Giulia Roberts invece ha deciso che farà il nuovo film di Tarantino, racconta le proteste delle operaie nella Lesmo degli anni 30, interpreterà la parte di un telaio, sì, mentre Matt Damon quella di un manufatto. Capaci tutti a fare il cattivo, il buono, no, fammi un manufatto, dai, fammi un telaio, buoni tutti a fare i classici ruoli. Il governo francese ha conferito la Legion d'Honneur a Jean-Fabrice Tantopoulos, che ha dedicato tutta la vita a progettare mongolfiere di granito massiccio. L'arzillo vegliardo infatti ha festeggiato alzandosi in volo con la sua ultima creazione, la mongolfiera in briciolino, con il pallone fatto in ghiaia al posto della tradizionale aria calda. Il volo però non è andato benissimo perché, ci credo, un po' pesantino, Totti, che non sta più, sapete, con i Ilari Blasi, però avrà un altro figlio. Tra i nomi che potrebbe scegliere, se è maschio, Totto, che non è male, Totto Totti, non è male. Se è femmina, Cucchiaia. Bello, Cucchiaia Totti, non è male. Bene.

Peyote, questa si chiamava Kodak. Eccoci qua, questo è Liberi Tutti Showtime. Signori, è tornata la nostra soap preferita, un grande ritorno, il segreto, con una puntata particolare che ho tenuto lì per un po' perché la mia zia me l'ha data tardi. Ecco, soprattutto saluto mia zia, tra l'altro, che segue sempre il segreto, anche le repliche, lei ormai tutte le telenovele le segue. E è una puntata particolare perché un giorno di tanti anni fa, 10 più o meno, andate con la memoria, 10, 8, 10 anni fa, successero delle cose un po' particolari in questa puntata del segreto, non tanti fatti, fu una puntata, diciamo, monografica, chiamiamola così, e successe questo. A Puente Viejo è un'estate come tutte le altre. Le navi rimangono al largo senza poter attraccare, in spiaggia non fanno entrare i neri, il paese brucia, ma tutto è come sempre. Mattias Salvigno ripensa al suo vecchio amore con Luisito De Mao. Erano la classica coppia in amore, si litiga molto, ma alla fine c'è uno che comanda, l'altro esegue, ma dice agli amici che comanda lui. È amore, è amore. José Contigo, invece, è un distinto signore elegante, purtroppo però anche quell'anno arrivò inevitabilmente l'estate e, come dice il proverbio, agosto, contratto di governo, non ti conosco. Mattias Salvigno si trovava al largo dell'isola di Papete, dove faceva quello che fa un fidanzato con 2 giorni di libertà. Si circonda di donne, fa il DJ scalzo e fa il megalomane. D'improvviso, specchiandosi nel suo gin tonic, Mattias Salvigno pensa: ma sai quante ne trovo meglio di Luisito? Così lo molla con un messaggio: scusa, non sono io, sei tu, dici di no a tutto, l'altro giorno ti ho chiesto di metterti un mocio nel colon per problemi di soggiorno, ma tu niente, e che devo fare io? E dici di no a tutto. Luisito la prende male, ma Contigo la prende ancora peggio, gliene dice ancora così tante che quella puntata viene onda tagliata. Pensa. Mattias Salvigno allora si mette la felpa con scritto single per far capire che è libero. Non fece i conti però con Don Sergio, il grande saggio di Puente Viejo, che è detto l'uomo dalla pazienza limitata, per motivi che scopriamo anche adesso, credo, potremmo scoprire anche adesso. Luisito allora si dà da fare per cercare una nuova tipa, l'unica disponibile è Nicolita, una che secondo tutto il paese era destinata a morire zitella. Invece Luisito e Nicolita però si odiano, c'è questo piccolo particolare: anche il fratello Renzo Mattias dice che se Luisito va con Nicolita non è più suo fratello. Anche Luisito ha un fratello, Alejandro Battista, uomo misterioso che un po' ci sta e un po' non ci sta. Alla fine sia Luisito che Nicolita capiscono che, come diceva Sepulveda, in tempo di guerra ogni buco è trincea, e provano a stare insieme, ma ognuno vuole umiliare l'altro. Intanto tutte le donne cominciano a lasciare Mattias Salvigno con delle scuse tipo: oh, ma questa pancia ce l'avevi anche prima, sta fiatella non me ne ero accorta, dai su. E così Mattias è tristissimo, va in botta. Così comincia a mandare dei messaggi ancora a Luisito De Mao: ciao, che fai? Mi manchi? Ti ricordi quando ci trovavamo, ci tiravamo i decreti sulla spiaggia? Era bello discutere di tunnel, di trivelle. Cos'è accaduto? Le prossime puntate ce lo diranno.

Radio Orizzonti, questa è Liberi Tutti Showtime, eccoci qua. Come state? Tutto bene? Sì, dai, spero di sì, spero che state procedendo nell'ascoltarci. E vogliamo allargare un po', io ho voluto un po' allargare i miei orizzonti perché ad aprile c'è stata la giornata della fisica quantistica, io manco lo sapevo. Io proprio con la matematica facevo skill, cose scientifiche, però le storie mi piacciono sempre, cioè, e le curiosità, sono sempre molto attento a queste cose, e ho raccolto in una specie di classifica, diciamo così, 11 cose che non si sanno sulla fisica quantistica, quella di Planck, per intenderci, questo lo sapevo, Max Planck, lì ci arrivavo anch'io, lo scopritore della fisica quantistica. Adesso ne parliamo, 11 cose che non sapete sulla fisica, che non sapevo neanch'io, sulla fisica quantistica. Numero 11, la fisica quantistica si chiama così perché Max Planck, appunto quello che l'ha inventata, una volta finito dei calcoli complicatissimi, il suo assistente gli chiese il risultato e lui rispose: quanto? Lui lo ripete: quanto? E quindi quantistica per quello. Numero 10, grazie alla fisica quantistica noi sappiamo che la luce si comporta a volte come un'onda, talvolta come una particella, insomma per i fisici la luce è calenda, ecco, per intenderci. Al numero 9, la costante di Planck prima delle sue scoperte era sua mamma, cioè la costante di Planck era sua mamma sempre e comunque. Numero 8, il principio di esclusione di Pauli, questo esiste, afferma che se tutte le particelle organizzano una cena fuori, tutti, guarda caso, si dimenticano dei protoni, d'altra parte esclusione, vanno, esatto. Numero 7, il gatto di Schrödinger è un esperimento di fisica, ma pochi sanno che Schrödinger tentò prima con un topo, poi con suo cognato Arturo, quindi il principio di Arturo sarebbe stato molto, molto bello. Numero 6, il principio di indeterminazione di Heisenberg dice: non si può guardare una cosa senza intervenire su di essa, tranne per Pornhub, ma quello è un altro discorso, quella è un'altra cosa. Numero 5, tutta la fisica quantistica si deve allo studio del corpo nero, che infatti non piace a Vannacci, almeno così lui dice in pubblico, lo dice lui, non lo so. Numero 4, senza la fisica quantistica, pensate, non avremmo il diodo e quindi molti ingegneri elettronici non avrebbero un modo per coprire le bestemmie, quindi meno male che c'è il diodo, meno male. Podio numero 3, la più grande esperta di fisica quantistica in Italia è Flavia Vento, ve lo sareste mai immaginati, brava. Numero 2, Einstein, lavorando sul cosiddetto entanglement quantistico, annotò su un taccuino la formula per occupare spazio sui taccuini, perché. E al numero 1 delle 11 cose che nessuno sapeva sulla fisica quantistica c'è: molti prodotti recano la formula fisica quantistica, ma è uno stratagemma per prenderci in giro. È una formula che secondo gli psicologi si chiama paralfanalisi, termine che non esiste ma l'ho usato per dimostrarvi quanto è facile essere presi dalla fisica quantistica. Bene.

eccoci qua, l'ossessione di Samurai J. Eccoci qua, il tormentone dell'estate. L'ho già detto, ma siamo qua. Secondo me ci siamo, sarà questo. Va bene, notizie storiche, dai, un classico che facciamo sempre, ma insomma sapete che noi abbiamo questi canali privilegiati che un giorno ve li diremo, cioè arrivati magari alla, che ne so, 900esima puntata, vi dire, per festeggiare vi diremo dove prendiamo, no, non ve lo diremo mai, ci avrete creduto, no, non ve lo diremo mai, però sapete che a noi piace fare bella figura con curiosità storiche che poi vi spendete, io lo so che ve le spendete, va bene. Per esempio, nell'1984, in Germania, uno sciame di api ha invaso lo stabilimento della Miele, costruendo un alveare in poche ore, vedi, in poche ore, proprio quello, cioè non volevano altro, va bene. Gli indiani d'America erano convinti che prima della caccia fosse di buon auspicio catturare uno scorpione. Infatti esiste un canto navajo che dice: vecchio scorpione, quanto tempo è passato, cioè, vedi come le tradizioni. In risposta invece all'umanesimo si è sviluppato anche l'inumanesimo, una corrente parallela che inneggia alla barbarie, esatto, c'era anche l'inumanesimo, vabbè. Molti esperti sostengono che i vulcani sono un po' come i brufoli dei giovani, tra 80.000 anni la Terra uscirà dall'adolescenza e passeranno naturalmente, basta aspettare e ci sarà una fidanzata che vuole prendere e schiacciarli anche come fanno sempre al mare, certo. All'apice della rivoluzione francese ci fu il terrore, no? Come sapete, che ha devastato la Francia per un decennio. Poco dopo arrivò il terrone con i suoi amici che ha devastato un paesino della Provenza, ma questo non lo sa nessuno. Il terrone sì, il terrone è passato un po' inosservato. Gandhi, che la famosa canzone, no? Sei Gandhi, ecco, era così non violento che riusciva persino a convincere le zanzare a non pungerlo. Dai, ma perché? Ma cosa t'ho fatto? E intanto camminava, andava, bello, vai.

The Fact, si chiamava così questo pezzo, l'era Mooney, era il 2005, siamo tornati un po' indietro e sapete che dopo le storiche, le notizie ci sono le ermetiche, poesie un po' particolari, un po' alla Ungaretti, diciamo, ma che poi si capiscono dopo, no? Anche questo lo facciamo da tanto tempo. La prima si chiama Lieve cambio di stato. Un nutrito gruppo di persone sedette al ristorante e alla fine divenne un gruppo nutrito. Vedi, perfetto. Supereroi e giardinaggio. Batman, il mio ficus è tutto secco. Scusa, non me ne intendo, ma chiedi a Hulk che lui ha il pollice verde. Lui lo sa. Lui lo sa come si fa. Scorrettezze ben punite. L'ornitologo commise un fallo. L'arbitro allora tirò fuori il cardellino giallo. Sì, importante. Conducente annoiato. Il solito tram tram. Con la M, solito, sempre, tutti i giorni la stessa storia. Amici speciali, un cieco disse a un muto: ci manca solo un sordo, e tutto tacque. E alla fine, prostitute al ristorante. Gradite della puttanesca? No, meglio una minestra all'impiegatizia. Per cambiare, dai, per cambiare.

Karma, lui è Stash, ovviamente i suoi amici The Colors da Napoli. Allora il momento della poesia, adesso siamo seri dopo queste facezie, come dice Angelo. Eh sì, sono facezie, dai ragazzi, sono facezie, però poi vi rimangono secondo me un po' appiccicate, un pochettino, come il copriletto, come il coprilletto scipito, come diceva Proust, che poi ti rimane un po' appiccicato quando vai via. Allora, questa è una poesia di un giapponese, pensate, sono andato a trovare Shuntaro Tanikawa, è una poesia del 1971, spero di aver pronunciato bene il nome, scusatemi se siete fan di questo poeta. Essere vivi, che è una cosa che oggi pare sopita, però, però bisogna ricordarsi ogni tanto di essere vivi. E senti qua, essere vivi ora vuol dire avere sete, essere abbagliati dal sole fra gli alberi, ricordare all'improvviso una melodia, starnutire, tenerti per mano. Essere vivi ora vuol dire minigonna, un planetario, Johann Strauss, Picasso, le Alpi, vuol dire imbattersi in tutte le cose belle e poi essere attenti e opporsi al mare che vi si nasconde. Essere vivi ora vuol dire poter piangere, poter ridere, potersi arrabbiare. Essere vivi vuol dire libertà. Essere vivi ora vuol dire un cane che abbaia in lontananza, ora la terra che gira intorno, da qualche parte il primo vagito che si alza, e ora da qualche parte un soldato ferito, ora un'altalena che dondola, ora l'ora che passa. Essere vivi ora vuol dire il battito d'ali degli uccelli, vuol dire il fragore del mare, vuol dire il lento procedere di una lumaca, vuol dire gente che ama. Essere vivi ora è il tepore della tua mano. Vuol dire vita.

dalla Svezia e Kim's of Convenience, Mrs. Cold, eccoci qua, un po' Simon & Garfunkel, ma della Svezia, diciamo. No, no, era bellissima questa, non è neanche tanto vecchia, insomma, un po' sì, ma non è che, di solito andiamo negli anni 80, così 70, con le canzoni più vecchie vecchie. Questa mi piaceva fin dall'inizio, cioè questa chitarrina, questa molto semplice, ma è molto efficace. E adesso per cantare un po' vorrei ricordare un maestro che è mancato 5 anni fa. Mamma mia, e ci manca moltissimo. Per fortuna c'è la sua musica. Vai.

Quanto ci manca, maestro? Terribilmente, terribilmente. Lo so, vi manco tanto, ma vi lascio le mie canzoni. Il maestro Franco Battiato, centro di gravità permanente, Dalla voce del padrone, album straordinario dell'81. E abbiamo finito. Grazie Angelo in regia, grazie a voi. Ci sentiamo domenica prossima, come sempre. Liberi tutti, Showtime, qui alle 2. Vi aspetto. Ciao!

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza.

0: Yeah, come stai? Ma tu conosci Ovazzanane?
1: Ovazzanane?
0: Ovazzanane! Tu devi ascoltare.
1: A chi?
0: Ti devi sintonizzare su una certa cosa che si chiama radio.
1: La radio?
0: Devi sintonizzare su una cosa che si chiama frequenza, no?
1: La frequenza,
0: E devi pure mettere proprio, girare la rotellina.
1: Il capezzolo della radio,
0: Già fa, sintonizza e ascolta tutto perché ci stanno tante cose interessanti. Di quelle che si possono sapere e di quelle che non si possono sapere.

0: Benvenuti signori e signori a questa nuovissima stagione di Wazzanane. Avete capito bene, l'inizio della nostra stagione, è vero, è gennaio, solitamente partiamo a settembre, ma c'è un buon motivo per tutto questo, perché dovete ben pensare, anzi se guardate le nostre storie su Instagram vedrete degli studi completamente nuovi. Cioè ragazzi, cioè, ma li avete visti? Sono bellissimi, cioè sono divisi in settori, perché poi abbiamo fatto la stanza azzurra, abbiamo fatto la stanza rossa, quella azzurra è quella del Power Ranger azzurro, poi c'è la stanza del Power Ranger rosso, capito? Quindi cioè sono delle cose pazzesche, abbiamo ritardato un po' proprio per questo, però ora siamo arrivati e non sarà più lo stesso, come sempre del resto, perché comunque tutta la ciurma è rimasta quella. E perché non presentare il nostro brasiliano preferito, colui che tutte le domeniche fa la spola da Rio de Janeiro a Saron, il Ninho Maraviglia. Era impreparato, era impreparato, però allora c'è da dire che deve imparare ancora a usare la strumentazione, perché anche il mixer è cambiato.
1: No, non devo più fare aperitivi per qua.
0: Cioè praticamente adesso con quel mixer lì può comandare anche Goldrake, perché c'ha tutti i pulsantini fosforescenti. Cioè mi raccomando, niente pasticche prima di venire qua, perché sennò uno se ne va male, guardando tutte quelle lucine.
1: Confermo.
0: Dietro di lui il nostro fan numero uno con la telecamera in mano, quindi seguiteci anche sui nostri social, l'Alberto.
2: Ciao ragazzi.
0: Eccolo, lui è sempre lì pronto. Tra l'altro dobbiamo ancora imparare a mettere tutte le nostre sigle, vero? Vero Nino? Va bene, allora ragazzi, come state? Io spero tutto bene, non vedo veramente l'ora di partire con questa stagione, e siamo qui proprio per questo. Oggi abbiamo un ospitone incredibile, però non ve lo voglio raccontare, anche se avete seguito le nostre storie sapete benissimo di chi stiamo parlando. Intanto direi di iniziare con lui, il nostro amicone, perché prima o poi l'avremo qua, capito? Io sono certo che da zocca lui verrà qua. Allora ragazzi, a me Wazzanane mi piace, capito? Cioè perché comunque, cioè, io quando scrivo le canzoni, cioè un po' a Wazzanane ci penso, capito? E allora intanto io sai cosa ti dico? Vabbè, insomma, io ti dico e ti taglio la gola.

0: Siamo tornati in onda, lui era Vasco Rossi con Ti taglio la gola. Benissimo, è arrivato il momento di presentare il graditissimo ospite, che tra l'altro arriva con una nuova versione di sé, neanche tutto vero, perché poi in realtà è una vecchia versione di te, ripresa e rinnovata, mettiamola così. Signori e signori, oggi ospite a Whatsanane, Giada Robin!
1: Ciao, ciao a tutti! Che belli gli applausi, sono tutti veri.
0: Tutti veri, cioè, tra l'altro li nascondiamo, non si vedono ma ci sono, tra l'altro, infatti, cioè, se i muri potessero parlare, capito? Va bene, allora Giada, iniziamo subito con la prima domanda, la classica rompighiaccio che solitamente noi facciamo a tutti i nostri ospiti: come mai hai scelto il nome d'arte Giada Robin?
1: Ah, perché sono Giada Robin? Beh, allora, Giada Robin fa parte un po' del mio passato da cosplayer, perché prima di essere una musicista, molti sanno o non sanno che facevo la cosplayer, ovvero mi vestivo i panni dei personaggi dei manga, dei fumetti, no? Dei supereroi, e l'ho fatto per 15 anni, quindi...
0: Ma c'è proprio uno spaccato intero di vita, perché comunque 15 anni non è proprio poco.
1: Sì, esatto, e ho preso ispirazione da un personaggio, ovvero Nico Robin di One Piece, me lo sono portata dietro per sempre, e devo dire che però è anche un personaggio che mi rappresenta molto, e anche lei comunque una donna forte, intraprendente, che vuole raggiungere i suoi sogni e parte all'avventura appunto con la ciurma di One Piece, e niente, quindi penso che mi rappresenti. Poi in realtà il nome Robin, un po' come Robin di Batman, significa anche
0: una sorta di nickname, di comprimario,
1: esatto.
0: di alter ego, ecco.
1: alter ego, quindi,
0: okay,
1: va bene,
0: okay.
1: Così,
0: beh, ci sta. Tra l'altro, qual è stato, giusto per rimanere un po' in questo mondo di cosplayer, perché comunque è qualcosa di fighissimo, cioè io ho visto delle cose incredibili. Mi ricordo di essere stato, tra l'altro, proprio con la radio qualche anno fa a Parco Sigurtà, dove c'erano comunque tutti i cosplayer vestiti, e ce n'erano alcuni che erano identici, e alla domanda del tipo ma scusate, li comprate i vestiti? La maggior parte mi dicevano no, li facciamo noi, e questa è la complessità tante volte, no? Quindi riuscire a strutturare e a realizzare un costume che poi indossi per renderti ancora più simile al personaggio che interpreti, quindi è una cosa molto difficile. Qual è secondo te il personaggio più complesso che hai interpretato?
1: Ma ce ne sono davvero tanti, ora come ora, ma direi Lilith di Trinity Blood, ce ne sono veramente tanti, proprio i manga soprattutto sono complessi, perché poi devi anche andare un po' a indovinare quello che l'autore voleva disegnare, cioè i dettagli che sono molteplici, perché magari in un film già un po' più facile, perché tu, certo, hai le immagini, certo, del film, certo, magari anche in super risoluzione, mentre un manga magari in bianco e nero non è sempre così facile.
0: Ma quindi tu sei una lettrice accanita di manga?
1: Sì, io certo, da quando ero bambina, infatti ho una passione per i videogiochi, anche soprattutto i videogiochi, manga, e poi vabbè gli anime, tutto quello che riguarda la, diciamo, l'animazione giapponese, però anche ad esempio la DC Comics, appunto Batman.
0: Quindi tu sei più per la DC che per la Marvel?
1: Sì, esatto.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Cioè, sei una delle poche, devo dire.
1: Ecco,
0: sì.
1: E non dite al contrario, altrimenti vi taglio la gola.
0: Ma in realtà io ho sempre fatto una distinzione incredibile tra Marvel e DC Comics, anche se poi oggettivamente si assomigliano un po', no? Cioè, comunque c'è anche il super uomo nella Marvel, come c'è l'oscuro anche nella Marvel. È vero che c'è questa continua diatriba, però ci sono alcuni personaggi che sono proprio, cioè, delle icone da entrambe le parti, difficilmente possono essere rivisti e copiati, no? Però la parte bella è che comunque nei manga c'è questa distruzione totale, cioè loro vogliono distruggere il mondo. Quindi c'è, il loro scopo è quello, che devono distruggere il mondo. Invece sulla parte comunque americana è un po' più introspettivo il viaggio, no?
1: Sì, esatto. Okay, quindi... distruggerlo o salvarlo anche, perché insomma, no?
0: Però con i problemi dell'alcol. C'è sempre questa diatriba incredibile, perché sono stracomplessati. E quindi, facendo tutte queste cose, hai trovato il tempo anche di fare musica.
1: Sì, esatto. Allora, la musica in realtà è una passione che nasce prima. Già quando guardavo guardavo i cartoni animati comunque, mi cantavo tutte le sigle di Giorgio Vanni, Cristina D'Avena, quindi la passione per il canto già ce l'avevo nel sangue, e poi anche per la musica, ascoltavo tantissima musica, dalla classica al rock and roll, cioè veramente da Beethoven ai Queen, ma soprattutto quando ero bambina ero veramente innamorata di Madonna, cioè la regina del pop, e diciamo questo amore poi negli anni me lo sono portata dietro, anche se ho avuto tante fasi musicali, cioè ho avuto la fase magari punk, la fase metal, la fase hip hop, però poi diciamo il genere che mi rappresenta di più è quello che ad oggi ho deciso anche di portare come appunto solista, come musicista, lasciando appunto diciamo quello che facevo con il cosplay. Ho portato un po' di dance, un po' di elettronica, no? Un po' di...
0: E allora direi che è arrivato il momento di ascoltare il tuo primo brano. Alzate il volume perché questa è Feel Alive.

0: Molto Madonna, devo dire, cioè, ce l'ha. Io, cioè, anzi, vi invito anche ad andare a vedere tutti i video che hai fatto Giada proprio sui tuoi brani, e devo dire che in effetti si vede la passione che hai per Madonna, perché c'è dentro anche comunque nelle movenze, nel set, no? in tutto quello che gira intorno. Quindi assolutamente sì, assolutamente sì. Ma di che cosa parla questo brano?
1: Ma allora, il brano si intitola Feel Alive, quindi sentirsi vivi, ma in inglese alive significa anche sopravvissuti, quindi diciamo è questa sensazione, questa voglia di, appunto, di rivalsa, di esplodere, di far vedere quanto vali, ma anche di superare le difficoltà. Quindi io, ad esempio, questa canzone credo che rappresenti proprio il periodo della pandemia, in cui appunto tutto si era fermato e avevo questo fuoco dentro che voleva uscire e voleva appunto lasciare il mio passato da cosplayer e buttarsi poi nella musica, cosa che poi ho fatto durante la pandemia. Mi sono rimessa lì e ho iniziato a scrivere canzoni, a cantare, suonare il pianoforte, e quindi insomma nella difficoltà, anche nella sofferenza, perché comunque sono andata in depressione, ho avuto un po' di cose, trascorsi vari, e ho ritrovato la bellezza della musica, una passione che avevo appunto lasciato in un cassetto. Niente da togliere poi ai fumetti, ai videogiochi, sono comunque passioni che uno si porta dietro, no?
2: Ha detto videogiochi?
0: No, perché devi sapere, Giada, che comunque lui non è che ama Mario Bros, lui è Mario Bros. Cioè, l'hanno proprio fatto su di lui, quando pensavano a Mario, hanno detto: prendo il Nino e gli faccio una caricatura, cioè, perché proprio lui è Mario Bros. Cioè, in realtà io ogni tanto, infatti, lo vedo in casa saltare sui funghi, dico, che cazzo, a lui gli piace.
1: Ah, ecco perché è un po' così.
0: esatto. Poi che tipo di funghi, quello è giustamente da vedere, va bene. Comunque sì, io credo che sia proprio un'evoluzione, un cambiamento, no? Spesso comunque, come dici nei fumetti che entrambi leggiamo, c'è sempre l'eroe che evolve, quindi da un punto di partenza diventa qualcos'altro, no? E credo che un po' sia questo il percorso che hai fatto. Poi penso che non sia semplice, proprio perché comunque avendo abituato la tua parte di network a questo tipo di diciamo di contenuto, cambiare completamente genere, io immagino che possano essere stati un po' sballottati, no, dalla situazione. Ma come è possibile? Giada Roby che sta. Ah, però Giada Roby fa musica, oi. Cioè, bello, capito?
1: Quindi
0: questo è stato l'approccio. Ma una domanda che io mi sono sempre chiesto è: come si vive con tanti follower?
1: Come si vive? Si vive. Nel senso che è una cosa pazzesca, perché mi rendo conto anche a distanza di anni che mai avrei pensato di avere un pubblico così vasto, avere delle persone che ogni giorno mi seguono e mi sostengono anche nei miei progetti, perché comunque io ho anche un Patreon, ho un OnlyFans e ho un pubblico molto attivo che appunto una volta mi seguiva alle fiere del fumetto, agli eventi, e sono convinta che mi seguirà anche poi ai concerti, alle situazioni live che farò. E poi però ha anche degli haters, quindi giustamente la controparte, no? Bisogna o mi odi o mi ami, quindi
0: non si fare niente, ma ci vuole, io ho sempre suonato la chitarra, io sono capace, io. Sono meravigliosi.
1: Ma in questo caso è ancora più difficile, perché avendo lasciato una cosa in cui io in qualche modo ho dimostrato di essere brava, no? Con cui ho avuto, diciamo, successo, quello che può lasciare un po' sono appunto magari dei fan che iniziano a voltarti le spalle, a dire: no, ma mi hai tradito, esatto, no, ma perché adesso fai musica, devi restare la Giada Robin di sempre. Ragazzi, ma io sono sempre io, sono rimasta quella che sono, non è che sono cambiata, ho semplicemente cambiato la veste, no? Io posso mettermi tanti vestiti, ma sotto sono sempre io.
0: Tra
1: niente.
0: L'hai dimostrato facendo la cosplayer proprio.
1: Cioè, appunto.
0: Okay, è un messaggio subliminale questo. Cioè,
1: già.
0: Fantastico. Che poi si può dire che comunque in questo ambiente tu forse sei una delle prime tre in Italia, no? Come conoscenza, mettiamola così.
1: Sì,
0: giusto?
1: Allora, cioè, forse diciamo la prima a renderlo una professione. Poi è chiaro che oltre a me ci sono tante altre cosplayer.
0: Perché poi adesso comunque si è evoluto tantissimo.
1: Eh sì,
0: mondo,
1: è un fenomeno pop, appunto, che è esploso.
0: E poi, tra l'altro, io una volta ad una fiera del fumetto ho visto delle persone vestiti da Cavalieri dello Zodiaco. Oh, erano uguali, Cioè erano uguali, cioè, sono andato là, scusa, tu sei Capricorn, mi fai per favore per il Sacro Excalibur, cioè, volevo dire, però va bene, fantastico. Qual è il momento migliore per scrivere?
1: Allora, io credo che i momenti migliori per scrivere siano quando hai proprio l'ispirazione, tu vedi qualcosa e boom, devo scriverlo, e se non ho un foglio, non ho niente, non ho lo studio di registrazione a portata di mano, prendo il cellulare e inizio a fare pa pa pa pa pa pa pa.
0: Ma arriva prima la musica, quindi
1: sì, okay. Sì, e un po' mi vergogno, perché comunque se sono per strada e la gente mi sente, no, magari canticchiare o fare dei rumori strani, perché dipende se devo fare le percussioni, devo imitare, non so, la chitarra.
0: Io immagino già in posta, sei in fila, poi un certo punto viene,
1: esatto,
0: e la gente che ti guarda e dire: questa chi l'è mata, quella. Allora, chiama subito l'ambulanza, perché questa chi l'è mingandale, perché poi capitano queste realtà. Invece quello che giustamente tu dici è che appena arriva l'idea,
1: sì,
0: bisogna fermarla, perché poi se ne va.
1: Eh sì, e poi perché uno se la dimentica, invece se tu la registri, magari adesso abbiamo questi dispositivi a portata di mano, usiamoli, cioè.
2: Quando riascolti le cose che ti sei annotata,
1: sì,
2: ci sono, fai una cernita poi dopo per le
1: sì. Sì, diciamo che mi serve giusto come memo, poi
2: okay,
1: quando sono davanti
2: l'idea e poi,
1: esatto,
2: si lavora,
1: sì,
2: e poi la fase,
1: sì,
2: di lavoro,
1: sì,
2: viene,
1: sì,
2: dopo.
1: Poi dalla melodia passo alla scrittura del testo. Cioè, magari quella melodia mi dà una sensazione di gioia, oppure mi dà una sensazione di tristezza. Diciamo che l'ispirazione più grande, è brutto da dire, però sono proprio i momenti bui, i momenti di grande sofferenza. Magari sto in pensiero per qualcosa, lì proprio arriva questo flusso, che, oppure la gioia, cioè le emozioni forti. Ecco, sono quelle che proprio, quindi l'amore, la rabbia anche.
0: Solitamente in effetti sono proprio queste quelle che danno un equilibrio o un disequilibrio nella vita di una persona, proprio perché comunque l'emozione forte, negativa, ti porta in uno stato d'animo molto più ricettivo rispetto a prima, e quindi di conseguenza ti ascolti un po' di più, magari riesci anche a capire e a espletare proprio su un foglio quell'emozione che poi ti serve nella realizzazione, no, di questo, perché magari a parole diventa più difficile, scriverlo magari è un po' meglio, un po' più terapeutico, diciamolo, e l'emozione inversa, lo diceva, l'emozione inversa, quindi amare tantissimo, essere veramente felici, ti porta a non ascoltare nessuno. Cioè, perché solitamente, cioè, chiudi i paroli, dici: oh, che figata, sono in lavoro, però pensi esclusivamente a quello e ti porta ad altre determinate emozioni. Mia nonna diceva sempre: ascoltami, guarda, non decidere mai né quando sei troppo arrabbiato, ma neanche quando sei troppo felice.

0: Siamo tornati in onda, questo è Wazzanane, sempre insieme a Giada Robin. Come si chiama questo brano che abbiamo appena ascoltato?
1: Copied and pasted, ovvero copiato e incollato.
0: Perfetto, cioè, poi tra l'altro è un'operazione che facciamo tantissime volte durante sì. il giorno, soprattutto per chi utilizza il computer, no? Il classico copia e incolla. Di che cosa parla?
1: Ma allora, questo brano parla appunto del rapporto che si ha con i social, quindi quello che dicevamo prima, se si ha un pubblico che ci segue, un pubblico sia positivo che negativo, ma il rapporto che noi abbiamo con i social è un rapporto che si può trasformare alle volte anche in una prigione anche in una droga, perché questo continuo postare ogni giorno, dai, posto questo per avere tot like, tot persone che mi seguono, quindi diventa proprio una fame di pollicioni, una fame di commenti, una fame di condivisioni. E io comunque, da persona molto seguita, da influencer, ho vissuto proprio anche questa condizione in cui, lavorando sui social, quindi stando così a contatto tutti i giorni, mi sono accorta che la cosa stava andando troppo oltre, che quindi i social, che sono, dovrebbero essere uno strumento di condivisione del proprio lavoro, di comunicazione, cioè di ritrovo di amici, si può trasformare in realtà invece in qualcosa di negativo. Tu magari vedi una bella ragazza su Instagram, ti fai un'idea, no? Su come potrebbe essere lei, la sua vita, e poi magari non è così, perché quelle foto magari le ha scattate per far vedere, no? C'è tutta questa cosa del tu fai le cose per farle vedere, quando in realtà dovresti viverle. E io questa cosa l'ho vissuta, perché appunto è pieno di influencer che postano magari una foto con una bella macchina, o mentre fanno l'aperitivo, pieni di ragazze, ragazzi, quindi tanti amici, vite splendide, no? A bordo piscina, e poi però magari la realtà non è quella, cioè magari si sono presi un weekend in una spa e hanno detto facciamo più materiale possibile per far vedere, no? Che questa è la nostra vita, e le persone che li seguono credono che quella sia la loro vita e cercano di emularli, e le persone si spingono proprio oltre. E ma io dico, fino a quanto ci si può spingere oltre pur di racimolare like e consensi? E io credo che questo sia sbagliato, cioè anche proprio il fatto di seguire esempi del genere, cioè perché io devo sostenere quella vita? Cioè non è che se io sono a bordo piscina tutti i giorni la mia vita è felice, cioè non è quello che fa, certo, la felicità, non, certo, sono i soldi e le vacanze che fanno la felicità. E questo credo che sia veramente sbagliato. E anch'io, nel mio comunque piccolo, magari un giorno prendevo 10.000 like, e allora c'è questo discorso del reaching, del dover continuare ad avere la stessa cifra ogni settimana, e poi anche la sicurezza data dalle altre persone, che non va bene, il giudizio. Cioè se io prendo 10.000 like e la settimana dopo ne prendo 5.000, non è che il contenuto che ho postato è più brutto, semplicemente è perché
0: è andata così,
1: cioè non me la devo prendere. Ma io capisco che molti giovani, soprattutto, che si magari intentano di appunto emulare personaggi anche come me, si facciano un'idea sbagliata proprio di questa realtà digitale, e poi la riportano anche nella realtà materiale. Questo è sbagliato, perché se tu fai una cosa non la devi fare né per farla vedere agli altri, ma per viverla, perché ci tieni, perché ti piace. Poi se quella cosa viene apprezzata dagli altri, anche meglio, ma non è che tu devi fare quella cosa, anche perché altrimenti si ammazza completamente la creatività, l'originalità, cioè si diventa tutti omologati. Invece dobbiamo mantenere quello che siamo, il nostro sapore, il nostro, no? Il nostro talento. Quindi secondo me è veramente sbagliato seguire i consigli e la vita di questi influencer. Lo dico da influencer, quindi io sono l'anti-influencer.
0: Tra l'altro, allora, una cosa che osservando tutto questo mondo semplicemente da spettatore, perché comunque c'è da dire che tutti questi social oggi come oggi fanno parte integrante della nostra vita, per quanto uno possa volere o non volere, comunque ci sono e da un certo punto di vista è anche corretto utilizzarli. Poi utilizzarli in una maniera intelligente è un altro fattore, forse bisognerebbe che qualcuno ce lo insegnasse. Però detto questo, è un po' come se fossimo tutti all'interno del Truman Show, quindi questo spettacolo enorme
1: sì,
0: dove ci sono un sacco di persone che comunque immettono del materiale. Poi condivido appieno le parole che hai detto, soprattutto per chi non lo fa di professione, ma perché chi crede che questo sia l'unica maniera per essere qualcuno, ed è sbagliato, perché comunque tutte quelle persone che sono delle influencer o comunque sono degli artisti, mettiamola così, sono prima degli artisti e poi utilizzano il mezzo per arrivare a chiunque, quindi c'è una preparazione prima. Ok, non è che si diventa influencer semplicemente postando delle foto. Poi voglio dire, se pagavi il rullino, col cavolo che fotografavi la pizza. Però ho detto questo, cioè, capito? Perché poi sono le foto delle pizze, però vabbè. Cioè, il discorso è proprio questo, c'è una differenza netta. Prima devi essere qualcuno e poi puoi fare questo. Perché in realtà il messaggio che passa è esattamente l'opposto. Io faccio le foto, magari più sono scabrose, più sono ai limiti di quello che potrebbe essere la legalità, e più le persone mi mettono i like, perché cioè, c'è da dire che siamo un popolo comunque di ignoranti, cioè, nel senso che ignoriamo tante cose, cioè ci soffermiamo semplicemente a quello che vediamo e basta, senza, come hai detto giustamente te, senza andare oltre
1: all'apparenza.
0: E quindi il fatto che Giada Robin da cosplayer abbia tirato via il costume, guarda che roba che ho tirato fuori, ha tirato via il costume per far vedere al mondo la sua vera essenza, è molto forte come messaggio, e io mi auguro che questo messaggio arrivi proprio come una rinascita, no? Del tipo, guardate ragazzi cosa può succedere. Ok, quindi ragionate in questa maniera. E visto che comunque le sorprese non sono finite, perché voi dite vabbè cosa ci vuole a fare quella musica così, cosa ci vuole, metti un mixerino, tac, metti l'autotunes, tac, e va a posto. E invece noi sai cosa facciamo? Vi facciamo ascoltare Giada Robin live. Siete pronti?
1: Esatto, copiato e incollato, copy and pasted,
0: e ce l'ascoltiamo.

0: sono sempre quelli che arrivano dal muro, eh? Sono sempre, che abbiamo cementificato proprio l'interno, li abbiamo buttati lì dentro. Allora, come mai la scelta stilistica di cantare in inglese e non in italiano?
1: Io credo che, allora, la musica dance in generale, anche se abbiamo tanti artisti che negli anni 90, tipo Alexia, gli FS65, comunque ci hanno regalato dei grandi brani, la musica dance, beh, anche loro stessi facevano musica comunque in inglese, sia molto più, si addice di più la lingua inglese come musicalità, come accento, e poi perché secondo me certi messaggi che mi vengono dal cuore, che voglio esprimere, avendo anche un pubblico così vasto che non si sofferma soltanto all'Italia, ma ho anche un pubblico molto statunitense, appunto, secondo me è un messaggio universale, no? Perché l'inglese è una musica che bene o male tutti conoscono, e comunque tu accendi la radio e la musica in inglese è all'ordine del giorno. Poi è chiaro che la musica in italiano ha un'altra particolarità, e sicuramente in futuro è probabile che faccia anche qualche pezzo in italiano, perché no? Però secondo me la musica dance si presta proprio per l'inglese.
0: In effetti sì, perché cioè, immagino, è vero, negli anni 90 comunque Alexia e altri artisti hanno cantato, hanno fatto la musica dance in italiano, però diciamo che non ha avuto lo stesso successo, no? Perché comunque si sposa meglio, è più orecchiabile, quindi è molto meglio così. Però ci sta, che comunque sia sul fatto che più o meno si sa tutti l'inglese, beh, su quello
1: Wazzanani.
0: brava perché in effetti Wazzanani arriva proprio da lì, capito, dall'inglese storpiato, quindi cioè, quando una persona dice what's your name, Wazzanani, yeah of course, ma ogni tanto la mattina soprattutto di corsa, perché poi mi rimane un po' pesante, quindi cioè questo è quello che, quindi cioè, succede anche questo ed è assolutamente meraviglioso. Qual è stata una canzone nella tua vita che ti ha condizionato di più, o anche un album?
1: Allora, album direi Confessions on Floor, on Dance Floor di Madonna, e del 2005 se non sbaglio, e però anche Jamiroquai, c'è un bellissimo album, A Space Odyssey, A Funky Odyssey, sì. Esatto, Space è Kubrick, sì. E quello proprio mi è rimasto dentro, e infatti anche, diciamo, in questo disco e anche nel futuro cercherò di mettere anche dei richiami oltre agli anni 90, perché io sono nata e cresciuta negli anni 90, anche un po' di funky, che comunque fa parte del rock, no? Del funky, un po' funky rock, un po' di acid jazz, e diciamo che Madonna e Jamiroquai erano quelli che ascoltavo di più.
0: E poi io cioè, mi sono sempre chiesto, ma che fine ha fatto Jamiroquai? Cioè, che fine ha fatto davvero? Io cioè, me lo ricordo, sembrava una carta velina per come si muoveva.
1: Sì.
0: Cioè, ti ricordi?
1: Faccio
0: tutti quello che
1: saltellava.
0: Sì, cioè, come fai? Cioè, è come se tu prendessi davvero una carta velina e iniziassi a fare così, era uguale. Cioè, aveva una mobilità articolare che era incredibile, poi a un certo punto è sparito.
1: No, guarda, è tornato proprio adesso. E sarà tra l'altro a Torre del Lago quest'estate. Farà un concerto durante un festival.
0: Vabbè, fantastico.
1: Quindi grande ritorno di Jamiroquai.
0: Fantastico.
1: Quasi quasi una scappatina da fan.
0: Quasi. Allora, a parte il fatto che cioè, se è l'unica data possibile, probabilmente i biglietti saranno già finiti nel 99.
1: Sì.
0: Cioè, perché è successo così anche quando sono arrivati a Udine gli SDC. Cioè l'unica data italiana che hanno fatto nel loro tour qualche anno fa, e non c'era verso di trovare i biglietti, cioè neanche donando il plasma, cioè non c'era la possibilità di trovarli, cioè veramente era una cosa incredibile. incredibile, cioè, però come io sono un fan dei Queen in maniera incredibile, quindi cioè, se l'unica volta che sono arrivato in Italia è stato al Festival Bar o a Sanremo, quando, cioè, tra l'altro un aneddoto meraviglioso, quando a Freddie Mercury gli hanno detto devi cantare in playback, a me tu dici di che, infatti lui cosa ha fatto, è salito sul palco del festival e non cantava la musica, e lui semplicemente andava in giro mimando ma senza cantare, cioè per far capire io non canto in playback, l'artista, cioè questo è veramente veramente meraviglioso. La canzone che andremo ad ascoltare a brevissimo è un po' un mettersi a nudo, quindi?
1: Esatto, proprio il discorso che facevamo prima del adesso mi tolgo i vestiti, ma i vestiti scopriremo che non sono dei vestiti, ma è qualcos'altro.
0: Ok, e quindi ragazzi, ascoltiamocela, Naked.

0: Siamo ancora insieme a Giada Robin. Quali sono i progetti per il futuro, quindi?
1: Ma allora, progetti per il futuro, io sono una che vive molto il qui e ora.
0: Bello, brava.
1: Diciamo che secondo me non si può pianificare la vita così tanto, cioè tu puoi avere un progetto, un'idea, magari puoi pianificare il mese prossimo, ma la verità è che magari, non so, succede qualcosa, mai avere dei piani che, no, che
0: è vero, tutto è tutto in movimento. È verissima questa cosa, anche perché il qui ed ora, poi hai toccato una cosa enorme, il qui ed ora è una cosa difficilissima poi da attuare, perché comunque sia ci vuole una preparazione personale, interiore, proprio una conoscenza di sé per poterlo attuare, che è veramente complesso, perché giustamente dare un occhio al futuro è fondamentale, perché comunque così vediamo quello che potrebbe accadere, poi da lì a quando dovrebbe accadere ne passa d'acqua, ne esatto. Passa veramente tanta, perché comunque davvero le cose possono cambiare molto velocemente. Non manca molto alla fine dell'intervista ed è veramente un dispiacere, perché potremmo stare qua a parlare veramente per ore di tutti questi argomenti. Tra l'altro però devo dirti che anch'io come te sono un supereroe e quindi di conseguenza devo andare anch'io ad adempiere i miei doveri. Tra l'altro ho avuto due messaggi dagli Avengers, non so perché, però vabbè, poi li guarderò. Il prossimo brano che andremo ad ascoltare si chiama Still Believe. E questo di che cosa parla invece?
1: Questo invece parla un po' del fatto che non esiste una verità assoluta, ovvero tutto dipende dal nostro punto di vista. È anche per questo che quello che dicevamo prima nella canzone Naked, cioè nuda, non bisogna dare importanza al giudizio, quindi spogliarsi degli abiti del giudizio, sia personale che quello nei confronti degli altri, perché la verità assoluta, noi non abbiamo gli occhi di Dio, noi non possiamo guardare nel cuore delle persone e dire ah, è giusto, è sbagliato, per cui la verità assoluta questa non ce l'abbiamo in tasca, e come non l'abbiamo noi, non l'ha neanche la televisione, non l'ha neanche la radio, non l'ha neanche le, diciamo, le news,
0: tranne
1: i giornali,
0: noi chiaramente, cioè tranne chiaramente, noi, perché cioè noi voglio dire siamo onniscienti,
1: esatto, noi sì. No, nel senso che le news che a volte vengono proposte anche sui social, cioè su tutti i mezzi di comunicazione mass media, a volte vengono un po' inquinate. No? Non c'è la fonte, quella reale, bisognerebbe andare dalla persona diretto
0: capire,
1: interessato,
0: certo,
1: per
0: certo.
1: Poter capire. E
0: un po' il gioco del telefono,
1: esatto,
0: no? Capito? Arriva a te e da cipolla è diventato ampolla, cioè tanto per dire,
1: okay. o scimmia
0: perché... cioè che bravo, uno dice che cazzo, vabbè, scimmia era cipolla, va bene, uguale, va bene,
1: esatto,
0: okay.
1: Per cui ecco, questo male che ci portiamo oggi è anche quello delle fake news, cioè che non, a un certo punto uno non capisce più qual è la realtà, e secondo me durante la pandemia pollulavano proprio,
0: sì,
1: adesso.
0: Sì, e poi guarda, le fake news sono qualcosa. Attenzione, è successo quando io leggo sì. Attenzione, è successo questo, è una cagata.
1: Questi lavori di giornalismo proprio di allarmismo,
0: sì,
1: no?
0: Sì, come l'ultimo che era uscito poco qualche giorno fa, di questa bidella che faceva la spola tra Napoli e Milano, cioè che era una cosa comunque successa un paio di volte, non di più, forse poco di più, e questa giornalista ha pompato il caso come se fosse una cosa nazionale, tant'è che comunque un po' i mass media hanno iniziato ad informarsi su questa cosa, poi capendo che era una fake news a tutti gli effetti. Quindi è importante dare delle notizie, ma è altrettanto importante darle bene.
1: Ma poi, cioè, addirittura ho visto al telegiornale immagini di videogiochi. Cioè, tu stai facendo vedere la guerra e butti delle immagini di videogiochi. Cioè,
0: siete dei geni, eh? Siete veramente dei geni. Due sberle vi tirerei.

0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata insieme a Giada Robin, infatti il Nino ce lo sta ricordando. Allora, per tutti i nostri amici ascoltatori, quali sono i tuoi contatti, dove possono trovare tutti i tuoi singoli, insomma tutto quello che vuoi e che gli puoi dire?
1: Allora, scrivete su Google Giada Robin, mi troverete dappertutto, su Facebook, Instagram,
0: non è come l'ha detto bene,
1: Instagram.
0: Invece noi ciociari già, oh, te sei messo su Instagram?
1: No, ma io faccio tutta l'international, però vengo da Livorno. Voyade,
0: bellissimo.
1: Ecco.
0: Bellissimo.
1: Poi potete trovarmi ovviamente su Spotify per ascoltare la mia musica, su YouTube per vedere video musicali, e poi chi vuole supportare anche nei miei progetti, come mi hanno supportato appunto in questo primo disco, Patreon, OnlyFans e... cercatemi. Comunque, Giada Robin.
0: Esatto, non è difficile. Comunque su Google basta digitare Giada Robin e vi esce tutto il materiale che comunque nell'arco di anni ha creato, perché comunque Google ha una memoria storica che è veramente incredibile. Ti fa vedere anche cose del 15-18. Ho scritto il mio nome, boh, è uscita una foto
1: compromettente
0: assolutamente, che non posso dire in radio per questioni evidentemente politiche. Sto scherzando, chiaramente. Però diciamo che Silvio mi diceva: ciao, senti, Dele, cosa devi fare stasera? Prendo un pulmino di... Vabbè, insomma, lui lo sa che cosa fai, quindi quelle sono, va bene. Signori, siamo arrivati alla fine, grazie mille a Giada Robin per essere stata nostra ospite, è stato davvero un piacere.
1: Grazie mille a voi.
0: Ti rivogliamo qui, appena ci saranno altre novità, ti rivogliamo qui. Ringraziamo anche Sandro, che lui è stato zitto, fermo lì, ma è un'anima pulsante vicino a Giada Robin. Noi vi ringraziamo a tutti voi per essere stati all'ascolto, ci rivediamo questa sera con Sunday Night, mi raccomando, alle 21:30, salutiamo il Nino in regia.
2: Ciao ragazzi, grazie a voi.
0: E mi raccomando, per tutta la settimana, questo è fondamentale, non dovete dimenticarlo, anche se siamo partiti a gennaio, è veramente importantissimo, non fate i bravi. Ciao.

Racchio con la musica di Queen, vogliamo focalizzarci sulle canzoni di Queen più che con la storia dettagliata al millimetro. Invece facciamo focus sulle canzoni con la regia di Angelo Sivelli e al microfono Walter Morganella, e facciamo un velocissimo approccio, un'introduzione. E Brian May e Tim Staffel del 68 avevano una band, già ce l'avevano anni prima, ma nel 68 li cambiano il nome per Smile e lì mettono un annuncio sulla bacheca della scuola dove loro studiavano cercando un batterista, e si incontrano a Roger Taylor. E poi più avanti, poco tempo dopo, Tim Staffel va via, lascia la band perché il successo non arrivava, lui era impaziente, e così arriva un tale Freddie Mercury, non so se ce l'avete presente, Farrokh Bulsara, quello è il suo vero nome, ma lui si faceva chiamare Freddie Mercury, forse come lo stesso nome della compagnia discografica per la cui loro hanno cominciato a registrare. Ma basta di parole e ascoltiamo adesso, ascolteremo per ogni canzone una veloce scheda tecnica per avere un'idea dell'autore, dell'album, dell'anno e di che cosa parla ogni canzone. Questa è uno dei primissimi brani scritti da Brian May, composto addirittura prima che i Queen ottenessero un contratto discografico. Rappresenta il vero punto di partenza artistico della band e viene scelto come primo singolo ufficiale. Il titolo sembra un invito positivo all'autosufficienza, ma Freddie Mercury spiegò che il testo è volutamente ironico, un'espressione ambigua che riflette le contraddizioni della vita moderna. Hard rock britannico energico, costruito su uno dei primi riff iconici di Brian May, la chitarra Red Special, cioè così si chiama la chitarra di Brian May, che l'ha costruita lui stesso, è stratificata per creare un effetto quasi orchestrale. Questo brano è stato registrato al Trident Studios di Londra con Roy Thomas Baker e May utilizza il multitracking, come già vi ho detto. Questa all'inizio è passata un po' inosservata, questa canzone, ormai è considerata il manifesto sonoro originario dei Queen. Signori e signori, Queen, Keep Yourself Alive!

su Radio Orizzonti con la regia di Angelo Sivelli, al microfono Walter Morganella, e voi dall'altra parte, fan dei Queen che conoscono tutte le canzoni, saranno impietosi quando io sbaglierò, ma siete considerati, non sono un espertissimo dei Queen come voi, e poi il pubblico generale che sicuramente apprezzerà le canzoni dei Queen, sicuro ne conosce tante, tante di Queen e anche di Freddie Mercury solista. Queen, l'aggruppazione, come voi sapete, era stata conformata da Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon, il bassista che è arrivato poco tempo dopo, negli inizi della band, che è stata creata nel 70. Quel nome lo ha scelto Freddie Mercury perché voleva evocare una figura, un'immagine sofisticata, elegante e regale, e che meglio che il nome Queen. Adesso ascoltiamo un'altra canzone, questa sempre del primo album del 73, Queen. Autori sono Brian May, Tim Stoffel e Freddie Mercury, con la voce di Freddie Mercury, e il brano nasce ai tempi degli Smile, la band precedente a cui appartenevano Brian May e Tim Stoffel. Freddie Mercury lo rielabora portandolo nel mondo di Queen. È una riflessione malinconica sulla fine di una relazione e sul tentativo di andare avanti nonostante il dolore. Inizia come ballata pianistica intima e si trasforma gradualmente in un brano rock più intenso, con armonie vocali raffinate. Il pianoforte di Mercury è centrale. Le armonie vocali mostrano già la tensione maniacale del gruppo per i dettagli sonori. Dimostra subito la doppia anima dei Queen: delicatezza emotiva e potenza rock. Ascoltiamo Doing Alright.

Queen. Stiamo ascoltando We Will Rock You, questo è il programma di Radio Orizzonti con la musica di Queen. Stiamo con il primo album, Queen del 73, ascoltiamo un altro brano che è uno dei brani più complessi del primo album e riflette l'amore dei Queen per il progressive rock e la teatralità. Il testo racconta in forma allegorica la caduta di un tiranno, una fiaba oscura che anticipa l'interesse di Mercury per la narrazione fantastica. È una struttura articolata con cambi di tempo, assoli di chitarra virtuosi, interpretazione vocale teatrale. May utilizza più sovraincisioni di chitarra per creare dialoghi musicali interni al brano. Questa canzone diventerà un punto fermo dei primi concerti, mostrando il lato più prog della band. Su Radio Orizzonti, We Will Rock You, la musica dei Queen, suona Grey King Rat.

Ok ragazzi, così siamo arrivati alla fine della prima puntata di We Will Rock You, la musica dei mitici Queen, con la regia di Angelo Sibelli e nelle parole Walter Morganella, chi vi ringrazia per la vostra attenzione e vi invita alla prossima.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: amici di Radio Orizzonti che vi siete sintonizzati in questo momento sul nostro canale, buonasera. Buonasera da me, che sono Claudio Borroni, sono al microfono. Buonasera da Angelo Sivelli, che è in regia. E buonasera anche da...
1: Gisella Viccardi.
0: Ma sei proprio come il prezzemolo. Te che sei da tutti i part.
1: Sempre.
0: Ma come mai questa cosa? Tutti mi vogliono, tutti. Com'è? Figaro qua, Gisella qua, Gisella là. Bene.
1: Sono, come si dice, sul pezzo.
0: Sul pezzo. E noi siamo molto contenti di averti qua con noi perché mi aiuterai a commentare i brani che io ho scelto. Partendo da questo brano di Felix Mendelssohn. Che qualcuno dice, cominciamo con la musica classica, invece no, abbiamo iniziato con una sinfonia, la numero 4 di Felix Mendelssohn, che ci dà la sveglia. Ascoltate che ritmo questo brano.

0: Ci ha svegliato e direi che è giusto che sia così, perché sta per arrivare Alicia Keys con il suo brano Girl on Fire, quindi ragazze sul fuoco. Ma tanti anni fa non c'erano, chi è che mettevano sul fuoco? Erano le Le streghe.
1: Beh, adesso ci sono le influencer.
0: Oddio mio, sì, le metterei tutte sul fuoco le influencer io.

il momento di farvi ascoltare una delle mie cantanti preferite. Purtroppo non c'è più. Il suo nome era Amy, il suo cognome era Winehouse. Tears dry on their own. Le lacrime si asciugano da sole. Io però, quelle che ho pianto per lei sono ancora qui e sono ancora umide, perché sono dispiaciutissimo di aver perso una grandissima artista.

Ed è già finita, purtroppo le cose belle finiscono sempre troppo presto. Ma sta arrivando Strauss con un brano meraviglioso, corto, anche questo molto corto, ma da ascoltare con molta intensità. Così parlò Zarathustra. Strauss.

0: Avevo detto che il brano era veramente molto corto, ma straordinario. Una cosa straordinaria, va bene. Peccato che non suono il violino. Antonella Ruggero, da lontano, ascoltate questo brano e prima o poi Antonella ci farà ascoltare i suoi acuti, no? Di musica classica che sono proprio...
1: Però Claudio, tu non suoni il violino, ma lo strumento che possiedi è la voce, straordinaria, cioè, la tu voce...
0: Tu dici il più bello strumento che esiste al mondo.
1: Esattamente, sì. Vabbè, e okay. Quindi noi ci...
0: Beiamo
1: di questo.
0: Quindi allora tu vorrai ascoltare un brano da me qui oggi?
1: Beh, ma certo.
0: Va bene, ok. Allora mi adeguo e mi preparo.

Ve l'avevo detto, si tratta di una voce straordinaria, quella di Antonella Ruggiero, da lontano. Avete sentito questi acuti meravigliosi, questi passaggi di voce di testa, quindi questi falsetti meravigliosi, frutto di una grandissima esperienza, di una grandissima scuola anche classica. Voce totalmente diversa quella di Anastasia, che ci fa ascoltare questo brano Not That Kind of Girl, non quel tipo di ragazza, quindi non pensiate che io sia quel tipo di ragazza.

Ed è arrivato il momento di presentarvi un allievo di uno dei più grandi produttori di genere musicale, Barry White. Barry White era americano, Mario Biondi invece è siciliano, e ce lo ascoltiamo con questo brano che io non ho ancora ascoltato, che si chiama Rivederti. Mario Biondi.

0: Devo dire che hai imparato bene, eh?
1: Grande Mario, sempre, sempre, sempre bravissimo.
0: Senti Gisella, tu lo sai.
1: Ma io sono di parte, lo sai, che sono innamoratissima di Mario Biondi.
0: Ma certo, ed è il motivo per cui ho inserito questo brano sapendo che ci saresti stata tu. Mentre, visto che il nostro angelo diventa matto per John Sebastian Bach, a lui dedichiamo questo preludio del libro numero 1 con un clavicembalo ben temperato.

ma dai, ma è già finita anche questa, ma tutti i brani belli sono corti. Vabbè, ascoltiamoci questa Judith Owen, To Your Door, cioè alla tua porta. Sapete che io non l'ho mai sentita questa canzone, l'ho presa così e sarà una sorpresa, speriamo che ci piaccia.

Ah, la Judith dice al suo uomo: I come back to your door. Io ritorno alla tua porta. E questo è un brano nuovissimo, appena arrivato ed inserito appunto nella, nella discoteca di Radio Orizzonti, nella zona appunto jazz, ed è veramente un brano jazz costruito con strumenti tradizionali, quindi il contrabbasso, la chitarra, ed ecco che sembra quasi un brano antico, invece è arrivato Aurora. Meno male che ogni tanto arrivano dei brani nuovi di jazz. Sta invece arrivando Angoon, una bravissima cantante, che ci fa ascoltare questo brano che si chiama Still Remembering Me.

Ed ora, cari amici, il brano di un complesso particolare molto difficile sono gli Avion Travel, dove il cantante è un personaggio straordinario, si chiama Peppe Servillo ed è fratello di Tony. Quindi immaginate i loro genitori, no? I suoi genitori, i loro genitori che cosa pensano di questi due figli grandissimi musicisti. Credo che siano contentissimi, perché Tony Servillo è uno degli attori dei più famosi e più apprezzati attori italiani, e Peppe Servillo è un cantante veramente molto impegnato. Il brano che ascoltiamo è Cosa sono le nuvole degli Avion Travel.

E ritorniamo alla nostra musica classica con un autore italiano, Gioachino Rossini, che ci fa ascoltare la Ouverture del Barbiere di Siviglia.

brano dura ancora 3 o 4 minuti, però abbiamo alcuni brani che spingono per entrare, soprattutto questo di Ella Fitzgerald, One for My Baby, e la dobbiamo far ascoltare perché Ella Fitzgerald è la regina del jazz.

Benissimo, benissimo, abbiamo ascoltato la regina del jazz. Allora, Annie Lennox non è la regina del pop, del blues o del jazz, ma comunque è una grande cantante, e questo brano qui la incorona proprio in questo suo genere particolarissimo, Annie Lennox con Why.

Era Why di Annie Lennox. Ed ora chiudiamo gli occhi, sentiamo arrivare un profumo di sigaretta, è quella di uno dei più grandi attori. Lui ha un impermeabile bianco, il bavero è alzato, c'è un cappello che gli chiude la vista, lui sta fumando, è in un night e siamo a Casablanca. Che cos'è?

0: Cari amici, siamo arrivati alla fine della nostra puntata, ma non preoccupatevi perché la prossima settimana ci siamo ancora e vi ricordiamo mercoledì alle ore 21 e domenica in replay alla sera alle ore 18 la domenica. Ciao a tutti da...
1: Ciao ciao!
0: Da Gisella, da Claudio e da Angelo in regia. Buona serata a tutti!

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Al microfono Valeria, alla regia Giancarlo. Buon ascolto. La farmacia di turno oggi a Gerenzano, la farmacia Bravi, in via Pietro Clerici 196. Numero di telefono 02 332 96246. E vediamo i cinema di Saronno. Al cinema Silvio Pellico il film drammatico Amarga Navidad alle 16.30, alle 19 e anche alle 21.15. Mentre al cinema Prealpi nel pomeriggio alle 15 il film drammatico È quasi una fiaba. Seguito poi alle 17.30 dal film d'animazione Arco, un'amicizia per salvare il futuro. E in serata alle 19.15 la commedia Innamorarsi e altre pessime idee. E alle 21 Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te, Radio Orizzonti, la radio comunitaria. Il codice è 03 28 23 90 123. E gli appuntamenti della comunità pastorale Crocifisso Risorto presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Questa sera alle 20.45 ci sarà il ritrovo in piazza, seguito alle 21 dal Santo Rosario. A seguire poi l'ingresso in santuario e la consacrazione alla Beata Vergine dei Miracoli. A Ceriano Laghetto la mostra Libere Sempre, martedì 2 giugno dalle 10.30 alle ore 12 presso Piazza Diaz e poi sabato 6 e domenica 7 giugno dalle 10.30 alle ore 12 e dalle 15.30 alle ore 18, una mostra dedicata alle donne della Resistenza in Brianza. E mercoledì 3 giugno alle ore 21 presso la Casa di Marta di Saronno il professor Paolo Giovanni Merlo, appassionato e conoscitore di Gaudì, ricorderà l'architetto in occasione del 100° anniversario dalla sua morte.

0: un concerto di fine anno scolastico degli istituti scolastici saronnesi. Questo concerto apre la rassegna degli eventi estivi promossa dal comune di Saronno. E a Saronno, sabato 13 giugno, dalle 16.30 alle 23, presso Palazzo Visconti, l'ingresso da via Giuditta Pasta e Piazza Indipendenza, un incontro dal titolo Affamati di idee, tutti a tavola. Un evento aperto a tutti che trasformerà Palazzo Visconti in uno spazio di incontro, confronto e condivisione. E a Saronno, martedì 23 giugno alle ore 18, presso il parco di Casa Morandi, una conferenza stampa di presentazione della stagione teatrale 2026-2027 del Teatro Giuditta Pasta. E il gruppo anziani di Via Marconi a Saronno propone i seguenti viaggi: una vacanza a Senigallia dal 1 settembre, il tour alla Tuscia del 12 settembre e per maggiori informazioni potete rivolgervi alla sede in Via Marconi. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

0: Orizzonti News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, stop della sovrintendenza alla passerella ciclopedonale. Ancora Saronno, Palazzo Visconti riapre con l'evento Affamati di idee, tutti a tavola. E ancora Saronno, l'ambito territoriale apre la candidatura per l'accreditamento ai servizi educativi. E Uboldo Tumori, ricercatrice di Uboldo, premiata a Torino. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Valeria, alla regia Giancarlo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. La passerella ciclopedonale sul Ponte della Vittoria, attesa da anni per collegare più facilmente la stazione di Saronno a Viale Santuario e all'area scolastica, resta per ora ferma. Il progetto, già pronto, era stato inserito nell'ambito del piano di riqualificazione ferroviaria di Ferrovie Nord, ma si è scontrato con il parere negativo della sovrintendenza ai beni architettonici. L'idea è quella appunto di realizzare un percorso ciclopedonale accanto ai binari e sul ponte, così da consentire un accesso diretto verso la zona frequentata ogni giorno da circa 10.000 studenti. Attualmente chi arriva dalla stazione deve invece aggirare l'area ferroviaria e utilizzare il sottopasso del ponte, soluzione considerata poco sicura soprattutto per chi si sposta in bicicletta. Le precedenti proposte relative alla passerella erano già state fermate dalla sovrintendenza. Il progetto però non sarebbe stato definitivamente accantonato. Comune e Ferrovie Nord sarebbero ora infatti valutando una nuova formulazione per cercare di superare i vincoli e migliorare comunque il collegamento pedonale e ciclabile verso l'area scolastica.

Il ponte rappresenta da tempo un punto critico per traffico e attraversamenti, soprattutto negli orari di ingresso e uscita dalle scuole. La passerella era stata pensata proprio per offrire un percorso protetto a studenti e pendolari, favorendo l'interscambio tra treno e scuole superiori, frequentate da ragazzi della città ma anche provenienti da tutta la provincia. E a Saronno Palazzo Visconti riapre le sue porte alla città con un pomeriggio dedicato alla partecipazione, alla socialità e al futuro degli spazi urbani. Sabato 13 giugno dalle 16.30 alle 23 il cortile dello storico edificio nel centro di Saronno ospiterà Affamati di idee tutti a tavola, un'iniziativa promossa dal comune. L'evento nasce con l'obiettivo di riportare al centro il tema dello spazio pubblico e del rapporto tra cittadini e città, coinvolgendo residenti, professionisti, associazioni e giovani in un percorso partecipativo fatto di laboratori, installazioni, musica e momenti di dialogo. Per l'occasione il cortile del Palazzo Visconti verrà allestito con una lunga tavolata simbolica dove i partecipanti potranno condividere idee, suggerimenti e soprattutto proposte sulla Saronno del futuro. Il cuore dell'iniziativa sarà rappresentato dalle attività partecipative dedicate alla città. I cittadini saranno invitati a lavorare su mappe e planimetrie di Saronno, segnalando luoghi significativi, criticità e possibili trasformazioni urbane. Durante il laboratorio di mappatura partecipata, previsto alle 18, i partecipanti potranno riflettere sugli spazi pubblici e immaginare interventi concreti legati a verde urbano, illuminazione, piste ciclabili, aree di incontro e servizi. L'evento si aprirà alle 16.30 con la tavola rotonda con il titolo Abitare lo spazio pubblico. A moderare l'incontro saranno le architette Chiara Rimoldi e Margherita Annavilla di Cram Lab, laboratorio di architettura ideatore dell'iniziativa. Interverranno poi il collettivo Terre Mosse, impiegato sui temi della rigenerazione territoriale e coinvolto nel Festival di Architettura di Amatrice, insieme poi anche agli architetti del Saronnese. La serata proseguirà alle 19.30 con un aperitivo e poi l'ingresso dell'iniziativa sarà libero. L'accesso a Palazzo Visconti sarà possibile da via Giuditta Pasta e da Piazza Indipendenza. Restiamo sempre a Saronno. Il Comune di Saronno aggiorna l'albo territoriale dei soggetti erogatori per servizi educativi dedicati a minori e persone con disabilità. L'avviso è stato pubblicato dall'amministrazione comunale in qualità di ente capofila del piano di zona dell'ambito territoriale sociale di Saronno, che comprende, oltre Saronno, i comuni di Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio e Uboldo. L'obiettivo è ampliare e aggiornare l'elenco degli enti accreditati che operano nell'ambito dei servizi sociali educativi nei settori di minori e famiglia e disabilità. L'avviso riguarda nello specifico tre tipologie di servizio: uno è l'assistenza educativa domiciliare per minori, ma anche l'assistenza educativa domiciliare per persone con disabilità e poi un'assistenza educativa scolastica. L'iscrizione all'albo territoriale consentirà ai soggetti accreditati di operare fino al 31 agosto 2029. Sarà possibile candidarsi per uno o più servizi previsti dall'avviso. Le richieste dovranno essere inviate entro le 12 di martedì 30 giugno 2026 tramite posta elettronica certificata. Con questo aggiornamento il Comune punta a rafforzare la rete dei servizi educativi rivolti alle fasce più fragili della popolazione nei comuni del territorio. Ulteriori informazioni e tutti i moduli potete trovarli sul sito del Comune di Saronno. Uboldo, c'è anche una giovane ricercatrice varesina tra i protagonisti del Premio Nazionale Giovedì Scienza 2026. Gloria Leva, 29 anni, originaria di Uboldo e oggi dottoranda al CIBIO dell'Università di Trento, ha ricevuto il premio speciale Elena Benaduce del valore di 3.000 euro. Il riconoscimento le è stato assegnato durante la finale nazionale andata in scena il 28 maggio all'Accademia delle Scienze di Torino, che ha visto sfidarsi 10 giovani ricercatori under 30 provenienti da tutta Italia.
La ricerca di Gloria Leva, dedicata alle nuove strategie di immunoterapia contro i tumori cerebrali, studia l'impiego di linfociti T ingegnerizzati insieme a tumoroidi derivati dagli stessi pazienti. L'obiettivo è sviluppare terapie sempre più personalizzate ed efficaci contro forme tumorali particolarmente difficili da trattare. Il primo premio di Giovedì Scienza 2026, del valore invece di 5.000 euro, è stato vinto da Gianluca Serra, dottorando al Politecnico di Milano, con una ricerca sui dispositivi fotovoltaici. E torniamo a parlare di truffe. A Cislago tentate truffe di un falso prete. Suona alle porte con la scusa di proporre piccoli oggetti devozionali. In realtà, secondo le segnalazioni, l'obiettivo è quello di entrare nelle abitazioni e approfittare di un attimo di distrazione per impossessarsi di denaro e gioielli. È successo in vicolo Taverna, dove vive un'anziana la cui famiglia ha subito sporto denuncia. Non si esclude che lo stesso individuo abbia tentato altri colpi, cambiando ruolo e presentandosi come presunto professionista del settore immobiliare. Il comune ha diffuso un avviso, invitando i residenti alla massima cautela. Nella comunicazione si sottolinea come chi mette in atto questi stratagemmi sia spesso molto convincente e capace di ottenere fiducia in pochi minuti. L'appello quindi è chiaro: non consegnare nulla a chi si presenta senza essere atteso e evitare subito di far entrare sconosciuti in casa. E se qualcosa non convince, contattare le forze dell'ordine. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, dal notiziario e da Saronno News. Ai microfoni Valeria con Giancarlo alla regia. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ciceremo un cicinin?
2: Ma sì, ciceremo un cicinin!
1: Con Anna e Anna.

0: sapet che l'udar, l'aucat e il dottor che discuten con maestria.
1: Mica tu resum, ma

0: Eccoci amici per una nuova puntata del Ciciaremun Cicinin. Speriamo di farvi compagnia, speriamo di stare con voi in allegria e ringraziandovi anche per esservi sintonizzati anche oggi sulla Radio Orizzonti, la radio di Saronno. FM 88. Ma sì, ma fa finta, le no che me regordina. Volevo sapere se lo sapevi. Bene. Allora, iniziamo con una bella poesia. Io, Anna, ho ripreso in mano una raccolta di poesie del nostro Giuseppe Radice, che era tanto che non prendevo in mano, era un po' nascosto in libreria. Si intitola Canzoni di Contrada, in particolare la via San Cristoforo, e ho trovato alcune poesie. Una di queste si intitola La Carrettada. Ah. Che in italiano è la carrettata.
1: Due R, due T.
0: La carrettata erano viaggi notturni che facevano. Allora, il mes de transport l'era il carret, e il somutur l'era sempre sta il caval. Se combinaven per un bel viaget, saltaven su de noce senza tambal. E la congrega vispa del riun l'andava coi caretti in compagnia. E sul viaggio, fra storie e bei canzon, si consumava un sanguis d'allegria. Tornaven per la sera pien de fiac, ma l'anima serena era infrancada, e l'anima la nascondeva il fatto che era in strac. Ghe, chi se regorda mosti bei viaggi, al sacro mont, al crucifis de com, e al santuari bel de Caravaggio.
1: Come sono cambiati i tempi.
0: Sì.
1: E non sono neanche tanti poi, oltretutto.
0: Beh, insomma.
1: Siamo nel 1900.
0: Sì, sì, però... No, adesso siamo nel 2000.
1: No.
0: Ah, in questi tempi.
1: Sì, sì.
0: Sì, siamo già nel 50, 60,
1: sì, sì,
0: 40. Sì,
1: certamente.
0: Sì, sì. Credo dopo la guerra, insomma.
1: Allora, la carrettata. Il mezzo di trasporto era il carretto. E il suo motore è sempre stato il cavallo. Si mettevano d'accordo per un bel viaggetto, si alzavano di notte senza tante storie. E la compagnia Vispa del Rione andava con i carretti in compagnia, e sul viaggio fra storie e belle canzoni si consumava un panino di allegria. Tornavano la sera piene di fiacche, ma l'animo sereno e rinfrancato nascondeva il fatto che erano stanchi. C'è chi si ricorda ancora di questi bei viaggi a Sacromonte, al crocifisso di Como e al bel santuario di Caravaggio.
0: Si ricorda quando la nonna la diceva, o la mamma, che prepari un sanguis.
1: Ah, sì.
0: Cosa era?
1: Il panino.
0: Panino! Forse veniva da sandwich americano, era diventato sanguis, o forse perché faceva sangue, insomma, mangiavano il sanguis. Io volevo dirti che questi viaggi notturni di carrettieri ardimentosi, infaticabili, devoti al crocifisso e alla Madonna, un pellegrinaggio di fede e di gente che si rinnovava ogni anno nel sacrificio dello scioglimento di un voto o di un fioretto da compiere pregando, e quindi andavano tutti insieme, si alzavano prestissimo di notte e andava la carretada
1: con i cavalli.
0: Va bene.
1: E allora adesso ci fermiamo noi di parlare per ascoltare tutti insieme una bella canzone.

Maestri alla verifica. Lì non si può parcheggiare, zona di scarico e carico. Sì, questi Richard, questa era la macchina, parcheggiala qui, Baluba. Carissimi collaboratori, oggi dobbiamo definire la strategia di marketing più appropriata per incentivare il consumo dei nostri prodotti.

0: preparavano qualcosa di divertente, di curioso.
1: Esattamente, di curioso, perché noi sappiamo che la Lombardia presenta tanti luoghi insoliti e particolari, e almeno una volta nella vita, ascoltate gente, sarà capitato a tutti di intraprendere qualche avventura o dei weekend lunghi alla ricerca di questi luoghi originali.
0: Il weekend.
1: E noi in questa puntata del Ciccioremo un Ciccinin vi proponiamo due affascinanti mete che spesso i viaggiatori non conoscono.
0: Vediamo un po' insieme. Per esempio il Giardino del Merlo, in provincia di Como. Si trova al confine tra i paesi di Dongo e Musso, le mie parti,
1: Sì.
0: Dongo, Gravedona, Domaso, il mio paese, nel territorio dell'Alto Lario. Dista un'ora di auto da Lecco e 2 ore d'auto da Milano. È così chiamato perché qui in passato andavano a nidificare i merli. È stato realizzato sulle pendici del Sasso di Musso, dove un tempo sorgeva l'antico castello di San Giacomo Medici, detto Medeghino, di cui oggi si possono ammirare solo le rovine, uno splendido giardino botanico ricco di sorprese.
1: E tanti sono gli angoli da scoprire. Ci sono grotte scavate nella roccia, sentieri con splendidi scorci a picco sul lago di Como, scalinate e terrazze panoramiche circondate da un ambiente selvaggio e particolarmente suggestivo, costituito da 2 versanti, uno a nord ricco di vegetazione alpina e uno a sud caratterizzato invece dalla presenza maggiore di piante esotiche come fichi d'India, palme e eucalipti. Chissà che buon profumo.
0: Sì.
1: In cima domina la chiesa di Santa Eufemia.
0: Mi pare sentire il profumo.
1: Vero?
0: Sono io. L'ingresso al Giardino del Merlo è gratuito, pensate, e libero, visitabile tutti i giorni dell'anno. Non ci sono dei parcheggi dedicati, ma si può trovare posto con sosta gratuita lungo la strada costeggiando il lago di Como. Il giardino nasce nel 1858 da un'idea di Giovanni Manzi, un nobile di Dongo, che volle creare un parco che si ispirasse ai giardini della Riviera Ligure, addirittura.
1: Certo.
0: Ideò un luogo visionario dove ancora oggi dominano i contrasti, dal verde rigoglioso e dalle varietà mediterranee tipiche delle Alpi, in un susseguirsi di passerelle, ponti, grotte, gole e piccole cascate.
1: Ma non finisce qui. Il Giardino del Merlo riserva un'altra sorpresa che lo rende a tutti gli effetti un giardino segreto. Pensate che in una grotta mimetizzato tra pietre e vegetazione si nasconde un passaggio segreto che porta alla vecchia casa del guardiano. Questa caccia al tesoro è tanto divertente ed avventurosa per bambini quanto per gli adulti. Una volta scovato il punto esatto, ci si ritrova in un angolo incantato, con balconcini ricoperti da glicine e viste incredibili sul lago e montagne.
0: Dunque è una meraviglia, naturalmente.
1: Sì.
0: Senti. Sefem.
1: No, andiamo avanti. Andiamo a visitare un altro luogo.
0: Miniere di Dossena, a Bergamo. Ci si tuffa nel passato, invece, nelle miniere di Dossena, in località Paglio. Nelle antiche miniere si estraeva la fluorite. Oggi, cessate le attività, rappresentano una testimonianza storica e naturale unica. Recentemente è stato inaugurato il parco speleologico unico in Europa, un mix, Anna, tra ferrata semplice e parco avventura, attraverso teleferiche, ponti e passaggi sospesi, va ben per noi anche i passaggi sospesi, tra grotte naturali. Te sei più te già prima te o prima me?
1: Ci diamo la mano.
0: E passaggi sospesi fra grotte naturali e cunicoli artificiali si potrà fare un altro salto nella storia.
1: Ecco, e terminata la visita alle miniere, si prossegue sempre ad Ossena con un'altra adrenalina, affrontando il ponte tibetano più lungo del mondo. Qui ti voglio, Anna.
0: Sì.
1: E si chiama il Ponte nel Sole, con i suoi, pensa, 505 metri di lunghezza.
0: Per mille niesi, sono abituata.
1: Ascolta, ma siamo sul ponte tibetano. Presenta un'altezza massima di 120 metri dal suolo e si percorre con 1200 pedate discontinue, senza tiranti laterali. Si può provare l'ebbrezza di essere sospese nel vuoto, in tutta sicurezza comunque, grazie ad un'imbragatura ancorati con due moschettoni.
0: E va bene, per concludere, cari amici che ci state ascoltando, allora parliamo di 3,5, quindi 3,5 chilometri di funi di acciaio, alle quali vi terrete agganciati col fiato sospeso
1: sul ponte tibetano,
0: in un'avventura che dura circa 40 minuti di attraversamento.
1: No, 40 minuti
0: di attraversamento. L'esperienza è molto emozionante e irripetibile. Beh, questo è sicuro,
1: certo.
0: Che uno la fa una volta, poi la fa più. Così come impagabile è la vista mozzafiato che si gode sui paesaggi suggestivi delle prealpi orobiche. Naturalmente si suggerisce, vi suggeriamo, perché noi siamo esperti,
1: certo,
0: un abbigliamento e delle calzature sportive. Ah, a proposito, l'accesso è consentito anche ai bambini, a partire però dai 12 anni di età.
1: Comunque deve essere una bella esperienza. Io ho provato, non in questa maniera, ma ho attraversato un ponte tibetano in Svizzera. E veramente, però lì ci si poteva attaccare.
0: Quanti anteghered?
1: E non tanti anni fa.
0: No, figurati.
1: Due, tre anni fa, non tanto.
0: In Svizzera?
1: Sì, prima della caduta.
0: Prima della rottura del femore.
1: Sì.
0: Ho capito, va bene, ok.
1: Allora adesso ancora una bella musica.

0: Allora, un'altra bella poesia, perché sempre parlando di Giuseppe Radice, delle sue poesie, della canzone di Contrada, l'antico rione di San Cristoforo godeva di una chiesa. Mi dispiace, cari amici, che non possiate vedere la fotografia. Era bellissima.
1: Magari qualcuno ha questo volume della Radice.
0: Sì, veramente, una chiesa cinquecentesca che era stata consacrata il gennaio del 1586 e demolita nel lontano 1783, la Gepù. E fa così: sarò le sempestada religiosa, con pret e suor in larga quantità. Anche in diges l'estada generosa, e in di cantuni giust in mai mancà. E anche a San Cristofer galavù, la sua gesetta dedicata al Sant, per ane e ani mur risplendù, fra tanta fed che l'era dilagant. Ma in del 700 una demolizion la tirà giò di spesto monument, can saludà tu quanti col magon. Tutta saron in fila in processione, l'han trasportà il Signor in gesa granda e il crucifiss de nostra adorazion.
1: Eccomi qua, io ci sono.
0: Bene, meno male.
1: Per la poesia tradotta in italiano.
0: In italiano.
1: Che è del Giuseppe Radice. Allora, il titolo è La Chiesa di San Cristoforo. La nostra Anna ci diceva prima che, mostrandomi una fotografia, davvero come è cambiata, tutte le vie infatti sono cambiate a Saronno, e sono dei bei ricordi queste.
0: E dobbiamo
1: volumi.
0: Ringraziare questo poeta,
1: sì,
0: che ci rammenta
1: sempre,
0: che
1: sì,
0: è un testimone di tutto ciò che ormai non c'è più.
1: Allora, Saronno è sempre stata religiosa, con preti e suore in grande quantità, anche con le chiese è stata generosa e negli angoli giusti non sono mai mancate. E anche San Cristoforo ha avuto la sua chiesa dedicata al santo. Per tanti e tanti anni i muri hanno brillato per tanta fede che era dilagante. Ma nel 700 una demolizione ha abbattuto questo monumento che tutti hanno salutato con magone. Tutta Saronno in fila, in processione, ha trasportato il Signore in parrocchia, il crocifisso che noi tanto adoriamo.

0: ed è arrivato lo spazio dedicato alla
1: alla ricetta, te me mena in giro per tutta la Lombardia del
0: Gufano. Oggi quest'anno, trasmissione, so che tu ci tieni, sei un po' una golosona.
1: Molto. È roba salata però, no?
0: È
1: di
0: salata
1: roba dolce.
0: Questa, si chiama la Savoiarda.
1: Dai,
0: però è la cucina di Milan presa da El Piscinin, quel calendarietto che vi raccontiamo sempre. Allora, ascoltate. Io non sapevo questa savoiarda, pensavo che fosse un dolce.
1: No, invece... quelli sono i savoiardi che inibiscono.
0: Per fare il tiramisù.
1: No. La savoiarda è buonissima, è un'insalata.
0: È vero. Allora, tagliare a fettine sottili 300 grammi di testina di vitello ben cotta, poi 100 grammi di lingua e alcuni sottaceti nel senso della lunghezza, poi tritare alcune acciughe. Lasciare una cipollina affettata in acqua fredda per un po', perché serve per togliere l'acidità, e poi in una insalatiera unire al vitello, alla lingua, ai sottaceti e alle acciughe 100 grammi di, e 100, scusate, sottaceti e alle acciughe, e poi si aggiungono 100 grammi di tonno in scatola, un trito di prezzemolo, la cipollina affettata e un cucchiaino di capperi tritati. Condire con un filo d'olio e aceto e aggiungere un pizzico di sale. Anna, e di pepe?
1: No. No, però le è buonissima, la si trova più in giro. Una volta si trovava,
0: ecco,
1: nei supermercati.
0: Mescolare con cura prima di servire.
1: Buon appetito!
0: Buon appetito, veramente.
1: Ma che Giancarlo la di che le ura di finire.
0: Allora, con questa golosità, cari amici, vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata del Cicerem, un ciccinin, e come sempre la mia amica Anna cosa vi ricorda?
1: Mi raccomandi, gente, cicciarate un ciccinin!
0: E io vi saluto con un bel ciao!

Buona domenica bimbi, buona domenica bimbe. Benvenuti alle fiabe di Sissi, anche oggi insieme. Avete fatti bravi durante la settimana, eh? Va che io vi controllo, mi raccomando. Adesso siamo qui per le nostre belle storie, ma sapete che io prima un articolo che vi interessa, almeno spero che vi interessi, parliamo di ecologia, di come mantenere il nostro ambiente il più sereno e pulito possibile. E oggi parliamo degli stagni, come fa uno stagno a diventare una foresta e come individuare uno stagno in cattiva salute e perché gli acquitrini sono così utili. Poi inizieremo con le nostre canzoni e le nostre belle storie. Allora bambini, come vi stavo dicendo, come fa uno stagno a diventare una foresta? In uno stagno la luce penetra dappertutto e le piante crescono anche al centro. Lo stagno a poco si riempie, diventa un acquitrino e infine una foresta. Con l'inquinamento, che non va fatto, ripetiamolo, questo processo viene un po' troppo accelerato. Dal colore delle rocce che lo circondano, se sono verdi, va tutto bene. Al contrario, se sono marroncine viscose e la superficie dell'acqua è mascherata da grandi filamenti verdi, allora la situazione non è delle migliori. Lo stagno sta morendo. Ma perché gli acquitrini sono così utili? Un acquitrino è una conca che si riempie di acqua quando piove e si secca con il bel tempo. Gli acquitrini sono molto utili perché trattengono l'acqua che serve e abbeverano gli animali. Appunto, tutti gli animali che ci sono nella foresta vanno in questi acquitrini. Vicino alle strade raccolgono la pioggia che cola dalla carreggiata, sporca di benzina e polveri emesse dai motori, cosa che evita a quelle acque di raggiungere il fiume e inquinarlo. Bambini, noi mi raccomando facciamo sempre attenzione a quello che buttiamo nelle nostre acque, perché dipende anche un po' da noi come andrà il pianeta. Bene bambini, prima partiamo con una bella canzoncina che è Il cane cappellone.

Bambini, sapete che la notte porta avventure, incantesimi. Abbiamo trovato una bella fiaba tedesca che ce lo conferma e si intitola Le scarpe logorate dal ballo. C'era una volta un re che aveva 12 figlie bellissime. Le principesse dormivano tutte insieme in una grande stanza e ogni sera la porta veniva chiusa dall'esterno con un catenaccio. Eppure ogni mattina le suole delle loro scarpette erano logorate e consumate, come se le ragazze avessero ballato tutta la notte. Nessuno capiva come facessero a uscire e dove andassero. Così il re mandò i suoi banditori per tutto il regno ad annunciare che chiunque avesse scoperto dove andavano le principesse ogni notte ne avrebbe sposata una e avrebbe ereditato il regno. Ma chi si fosse presentato e dopo 3 giorni e 3 notti non avesse scoperto nulla ci avrebbe rimesso la testa. Dopo un po' arrivò al palazzo un principe che venne accolto con tutti gli onori. E quando scese la sera, gli prepararono un letto nella camera di fronte a quella in cui dormivano le principesse. Però il principe non riuscì a resistere al sonno e la mattina dopo, al suo risveglio, vide che tutte e 12 le principesse erano state a ballare, perché le loro scarpette avevano le suole piene di buchi. La seconda notte andò nello stesso modo e la terza anche, per cui al bel principe venne tagliata la testa. E dopo di lui furono in molti a tentare l'impresa, ma le teste continuavano a rotolare. Passò qualche bel tempo e un povero soldato che era stato ferito e aveva dovuto lasciare l'esercito si trovò sulla strada che portava alla città del re e delle sue 12 figlie. E lungo il cammino incontrò una vecchia vecchissima che gli chiese dove fosse diretto. A dire il vero, non lo so neanche io, rispose il soldato, ma mi piacerebbe tentare la sorte e scoprire dove vanno ogni notte le principesse. È meno difficile di quanto credi, disse la vecchia. Però ricordati, se ti offrono del vino non bere e appena loro non guardano gettalo via. Poi fai finta di esserti profondamente addormentato. E infine, dandogli un mantello, aggiunse: con questo addosso sarai invisibile e potrai seguire le ragazze senza che ti vedano. Il soldato ringraziò la vecchia per il regalo e per i buoni consigli e si presentò a palazzo per affrontare la prova. Venne accolto con grandi onori, come tutti gli altri precedenti. Gli diedero abiti splendidi e una buona cena. E la sera gli mostrarono la sua stanza, proprio davanti a quella delle 12 principesse. Era sul punto di andare a letto quando la maggiore venne a offrirgli un bicchiere di vino. Il soldato però aveva infilato una spugnetta sotto il mento, così fece finta di bere e lasciò colare il vino nella spugna. Poi si infilò nel letto e dopo qualche minuto cominciò a russare forte, come se dormisse profondamente. Le 12 principesse, sentendolo, scoppiarono a ridere e la maggiore disse: un altro che ha buttato via la sua vita. E cominciarono a cambiarsi d'abito, tutte allegre per il ballo che le aspettava. La più giovane però era preoccupata. Ho la sensazione che stanotte ci capiterà qualcosa di brutto. Ma le altre non le credettero e la maggiore esclamò: sei la solita paurosa. Cosa vuoi che succeda? Non senti come russa il soldato? Dorme come un sasso e fino a domattina non si sveglierà.
te lo dico io. Prima di uscire, comunque, le principesse andarono a dargli un'occhiata, ma il soldato teneva gli occhi ben chiusi e non si muoveva. E anche la sorella più piccola si calmò. Allora la maggiore diede un colpettino al proprio letto, che si spostò, rivelando una botola in cui le ragazze si calarono una dopo l'altra, la maggiore in testa. Il soldato balzò in piedi, si avvolse nel mantello magico e corse a infilarsi nella botola, dietro la principessa più giovane. Nella fretta, però, calpestò un lembo del suo vestito e lei si spaventò. «Sorelle, facciamo attenzione! Qualcuno mi trattiene per il vestito!» «Non essere sciocca», disse la maggiore, «ti sarà impigliata in un chiodo!» Scesero e scesero e alla fine si ritrovarono in uno splendido viale fiancheggiato da alberi che avevano le foglie d'argento, tutte luccicanti. Il soldato pensò: «Prima di tornare su, devo procurarmi una prova». Prima di sapere come andrà a finire la nostra bella storia, ma sì, facciamo una dedica a tutte le nostre mamme e vi canto Viva la mamma!

Bene bambini, torniamo al nostro soldato che pensa di tornare su, ma si deve procurare una prova. E staccò un ramoscello da un albero, ma appena l'ebbe fatto si sentì un grande boato. La sorella più giovane, impaurita, riprese a gridare: «C'è qualcosa che non va! Avete sentito questo rumore? Finora non era mai successo! Fanno scoppiare petardi e mortaretti per il nostro arrivo!» la rimbeccò la sorella maggiore. «Perché presto libereremo i nostri principi!» Entrarono in un altro viale dove gli alberi avevano le foglie d'oro e poi un terzo dove scintillavano ancora di più perché erano di purissimo diamante. E ogni volta il soldato spezzò un ramoscello e si sentì un boato che fece sobbalzare la sorella più piccola. Ma la maggiore, che camminava in testa alla fila, la tranquillizzava ripetendo che quegli scoppi erano segno di allegria. Finalmente arrivarono a un grande fiume e accanto alla riva ad aspettare le 12 principesse c'erano 12 barchette con dentro 12 principi.

sull'altra riva del fiume c'era un castello scintillante di luci, da cui veniva una musica allegra di tamburi e di trombe. Entrarono e cominciarono subito a danzare. Ogni principe con la sua principessa. E anche il soldato ballò, sempre invisibile, e si divertì a vuotare bicchieri di vino che le ragazze tenevano in mano. La sorella minore si spaventò anche stavolta, ma la maggiore riusciva sempre a trovare la spiegazione giusta per farla tacere. Principi e principesse ballarono tutta la notte, finché le scarpette furono consumate e arrivò il momento di smettere. A quel punto salirono sulle barchette per attraversare il fiume e stavolta il soldato si sedette accanto alla sorella maggiore. Arrivati sull'altra riva, le ragazze e i principi si salutarono, dandosi appuntamento per la notte seguente. Sulla via del ritorno, il soldato, avvolto nel suo mantello magico, si mise in testa alla fila e quando arrivarono alla scala salì di corsa e si infilò nel letto. Così le principesse lo trovarono che russava forte. «Con un tipo del genere non ci dobbiamo preoccupare», dissero. Poi, stanche per il ballo, si tolsero i bei vestiti, misero le scarpette sotto il letto e si addormentarono come sassi. La mattina dopo il soldato non disse nulla e la seconda e la terza notte seguì di nuovo le principesse, ben nascosto nel suo mantello. Tutto andò come la prima volta, ma l'ultima notte il soldato portò via un bicchiere di cristallo purissimo. Venne così il momento di presentarsi al re, mentre le 12 principesse stavano nascoste dietro la porta ad ascoltare. «Sei riuscito a sapere dove le mie figlie consumano tutte quelle scarpe?» chiese il re con aria severa. «Ogni notte ballano con 12 principi in un castello sottoterra», rispose il soldato senza farsi intimidire e raccontò quello che aveva visto, mostrando i ramoscelli d'argento, d'oro e di diamante e il bicchiere che aveva preso. Subito il re mandò a chiamare le principesse, che capirono di non avere più scampo e confessarono tutto. «Quale delle mie figlie vuoi in moglie?» chiese allora il re al soldato. Lui ci pensò un po' e poi disse: «Dato che non sono più tanto giovane, prenderò in sposa la maggiore». Quel giorno stesso furono celebrate le nozze e al soldato venne promesso solennemente che sarebbe diventato l'erede del re. I principi che vivevano nel castello sottoterra rimasero prigionieri del loro incantesimo e furono di nuovo stregati per tanti giorni quante erano le notti in cui avevano danzato con le 12 principesse. E adesso, bambini, pronti a ballare anche voi, come le principesse, ma con i puffi blu blu blu!

Bambini! Dopo vi canto un'altra canzoncina, ma prima siamo giunti al nostro momento barzellette, lettera. Il postino consegna una lettera a una signora dicendo: la lettera è arrivata per via aerea. La signora: non racconti frottole, l'ho vista arrivare in bicicletta. Due amici si incontrano dopo tanto tempo e uno chiede all'altro: oh ciao, come stai? E l'altro: come Cenerentola. Scusa, cosa intendi dire? Come in una favola. E tu come ti senti? Come in una Macedonia, cioè a pezzi. La mamma dice a Giacomo: per favore chiama l'ascensore. E Giacomo grida: ascensore! No, Giacomo, si fa con il dito. E Giacomo, agitando l'indice, grida più forte ancora: ascensore! E dopo queste fantastiche barzellette, ho deciso di cantarvi Memole, dolce Memole.

Bimbi e bimbe, siamo giunti al termine della nostra bella puntata. Mi raccomando, la vostra Sissi vi aspetta sempre qui su Radio Orizzonti la prossima domenica. Intanto auguro a voi e alle vostre famiglie, mamme, papà, zie, nonni, una fantastica domenica e una bellissima settimana a tutti. Un bacione dalla vostra Sissi e alla prossima. Ciao a tutti! Ciao!

0: Il Tornasole, a cura di Saverio Simonelli. Il Tornasole.
1: Bentornati all'appuntamento con il Tornasole, che oggi vogliamo aprire con l'enciclica del Papa Leone XIV sull'intelligenza artificiale. Ascolteremo una breve presentazione e poi le voci di Claudio Cerasa, direttore del Foglio, di Walter Quattrociocchi, direttore del Center of Data Science dell'Università La Sapienza. Il cardinale Victor Manuel Fernandez ci darà la sua interpretazione da prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede. La teologa Lusciombo e Fra Bernard McGuire diranno anche il loro giudizio in questo servizio curato da Pierluigi Vito.
2: L'umanità è magnifica perché nessuna macchina potrà mai sostituirla, scrive Leone fin dal titolo. 5 capitoli, 240 pagine in formato tascabile, tema l'intelligenza artificiale, ma c'è anche tanto altro nella prima enciclica del pontificato. Nessun sistema di calcolo genera una coscienza che discerne il bene. La tecnologia, ragiona il Papa, assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola, la usa. Piccoli ma influenti gruppi, li descrive il Papa, capaci di orientare l'informazione, i consumi, i processi democratici, le dinamiche dell'economia, a discapito anche della libertà interiore e del pensiero critico delle persone. A preoccupare Leone è quello che già Francesco chiamava il paradigma tecnocratico, la logica del profitto e dell'efficienza che detta ogni scelta sociale ed economica. Un qualche regolamento ci vuole, è opinione ben argomentata del Papa, eppure un'educazione al digiuno da intelligenza artificiale, decidere quando e per cosa non usarla. Ormai se ne serve anche l'industria delle armi. E qui Leone si sofferma a lungo con toni infervorati. Nessun algoritmo, afferma, può rendere la guerra moralmente accettabile, inclusa la guerra giusta di una teoria troppo spesso invocata, ma ormai superata.
3: È un testo che interpella credenti e non credenti, magnifica Humanitas. Leone XIV si muove nel solco delle encicliche sociali per proporre uno sguardo profondo sulla realtà, recepito anche dal mondo laico.
4: Il Papa sceglie di mettere al centro del dibattito pubblico mondiale il tema dei temi, ovvero l'intelligenza artificiale. Lo fa con una chiave non ludista ma costruttiva, di chi sostiene che sia importante parlarne e non evitare l'argomento, di chi sostiene che sia fondamentale anche definire il perimetro del gioco e quindi non rimuovere il tema ma riempirlo di contenuti e di umanità. Non dice di combattere l'intelligenza artificiale, dice di riempirla di intelligenza naturale.
5: Per me è stata particolarmente significativa l'introduzione al punto 99 e 100 dell'enciclica, il concetto della simulazione che questi strumenti comportano, l'approssimazione statistica che diventa simulazione di giudizio, simulazione di interazione, simulazione di conoscenza, perché noi siamo in genere predisposti ad attribuire un'autorità perché l'oggetto che viene prodotto è simile conoscenza perché suona bene, ma di fatto ciò che lo genera è completamente diverso, siamo soltanto davanti a qualcosa che crea coerenza statistica.
3: La cura di ciò che è umano di fronte alla sfida dell'intelligenza artificiale è chiamata a diventare un tema ineludibile per la Chiesa contemporanea, ragionando su possibilità e criticità.
6: L'enciclica riconosce implicitamente che tutti noi siamo preoccupati. Questo è una forse non siamo sempre coscienti, ma è realmente una domanda che ci fa male. È così che la nostra Chiesa ci chiama insieme a affrontare, a riflessionare insieme e a prendere decisioni. Mi sembra in sé una liberazione, una possibilità di camminare di nuovo insieme.
7: AI could easily be colonial.
8: L'intelligenza artificiale potrebbe facilmente essere un fattore coloniale, perché se resta nelle mani di pochi che hanno il potere, hanno i soldi, hanno il controllo tecnologico, quei pochi dettano legge. E se tutte le aree della vita abbracciano l'intelligenza artificiale, veniamo letteralmente inquadrati nel disegno di quei pochi. Ma un altro aspetto è che tutti i dati che vengono simulati tramite l'intelligenza artificiale, quindi il modo in cui viene impostata, non dà molta voce ai più vulnerabili, come ad esempio le comunità indigene.
9: We need to use our voice to gather people, convene people. Dobbiamo usare la nostra voce per riunire le persone, radunarle per far sì che parlino di questi grandi problemi, perché ciò avrà un impatto sull'intera umanità, specialmente sui più poveri. Anche con questa enciclica, il Papa vuole assicurarsi che ci prendiamo cura di tutti e penso che queste siano cose incredibilmente importanti e meravigliose, ma tutto ciò si inserisce nell'idea che ognuno di noi ha un ruolo da svolgere. Adoro la metafora biblica che il Papa usa sulla ricostruzione di Gerusalemme, con Neemia che dà a ogni famiglia una sezione delle mura da ricostruire. Ad ogni parte in causa, ad ogni paese e a ognuno di noi è stata assegnata una sezione di questa costruzione. Questo ha un grande significato, su questo il Papa ha voluto porre attenzione e urgenza.
1: E dall'intelligenza artificiale passiamo a qualcosa di molto naturale, e con le parole di un grande scrittore come Sebastiano Nata, che con il suo ultimo romanzo Eserciti di salvezza ci spiega che cosa si deve aspettare il lettore aprendo questo libro.
10: Il lettore probabilmente si aspetta che ci sia qualcuno che si sforza di raggiungere la salvezza, ma invece la storia dimostrerà che non è così, perché la salvezza ci accoglie e in qualche modo ci raggiunge in posti dove noi non solo non vogliamo stare, ma spesso dove non ci aspettiamo nessuna salvezza. La salvezza spesso arriva per contrarietà, in qualche modo senza che noi lo vogliamo, è proprio qualcosa che ci cala dall'alto e ci apre lo sguardo. Questa è una storia che racconta come dall'ego, che spesso ci fa soffrire, si va proprio all'anima, quindi in qualche modo è un cambiamento di sguardo, uno sguardo che guarda l'ombelico diventa uno sguardo che è capace di vedere il mondo con occhi diversi e anche uno sguardo che vede noi stessi con occhi diversi.
11: Il personaggio è anche uno scrittore, ovviamente, perché assistiamo a un certo punto, mentre lo sentiamo raccontare, lo vediamo anche scrivere.
10: Lo scrittore si illude di poter compensare una vita fallita e un ego ferito con un'opera letteraria che finalmente raggiunge il successo che questo scrittore non ha mai avuto. Poi si rende conto che invece la salvezza non viene da quello che uno scrive, a meno che non sia Kafka o Musil, ma viene dal capire, per esempio, che noi siamo qui per prenderci cura uno dell'altro e poi per avere anche una vita spirituale che in qualche modo ci allontana dall'ego e ci avvicina a quello che per noi veramente è più importante, perché poi io credo che ci sia una scintilla divina in ciascuno di noi.
1: E ora il consueto spazio per la poesia con Cesare Cavoni, che ci porta a conoscere un autore giovanissimo proveniente dall'Iran.
12: Guerra e solitudine sono queste due caratteristiche che vediamo dai paesaggi del nostro treno oggi in Iran. In Iran, per parlarvi di un poeta nato nel 1980, che è Abdol Malekian, quindi un giovane poeta nato nell'80, proprio quando, a ridosso del conflitto Iran-Iraq, conflitto che arrivò fino al 1988, e quindi questo giovane si sorbì tutta la guerra, la prima guerra, viene da dire col senno di poi, guardando quello che sta succedendo, crebbe in scenari di guerra e cominciò a scrivere lì le prime poesie. E oggi, che vive ancora a Teheran, è testimone di altri scenari di guerra, quindi ha un tipo di poesia che mescola bene l'istinto lirico del poeta vero con la realtà, purtroppo, di un altro conflitto e oltretutto con un regime che dire repressivo, come ben sappiamo tutti, è dire poco. E quindi oggi ci facciamo accompagnare dai suoi versi. È notte e in contemporanea cadono i colpi su me, Siria e Baghdad. Mi siedo sul divano e accendo la dolce tortura. Il notiziario di me non dice nulla, il notiziario dà solo notizie per coprire le notizie. È notte e io assomiglio più alla guerra che a mia madre. È notte e ho gli occhi insanguinati come i pozzi di Khorramshahr. È notte
13: e le nuvole nel cielo interrano la luna. È notte e io dovrò da qualche parte.
14: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Ciao Chiara.
16: Ciao Aldo.
15: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
16: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
15: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
16: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
15: Perfetto, Ciak e Sipario.
16: Tutti i giovedì alle 11.30.
15: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
16: La radio più vicina a te.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gloria, contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gloria, contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo.

0: Dunque, Avvocato nostro, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
1: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
2: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in Blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Benvenuti signori e signori a questa nuova puntata del Wazzanane Sunday Night. Lo so che ormai è domenica, stiamo andando verso lunedì lavorativo. Voi siete
1: Il lunedì dei lunedì.
0: Che,
1: dopo le festività.
0: Sì, che è proprio brutto. A parte il fatto che comunque dovete considerare che gennaio dura 60 giorni e non 30.
1: Cioè non sempre si, vero.
0: Non si sa perché, però quando riparte
1: lunghissimo, anche febbraio.
0: Sì.
1: A me pesano tantissimo questi mesi dopo le feste.
0: Io, cioè veramente a gennaio dico tipo stavo proprio guardando, dicevo vabbè dai, comunque siamo già a fine mese, poi guardi,
1: ma come? No. cioè, all'11,
0: come è possibile?
1: Domani è il 12,
0: ma davvero, cioè non siamo neanche arrivati a
1: e
0: metà,
1: il 15
0: cioè
1: arriverà tra un paio di settimane.
0: forse poi dipende dal tempo, perché funziona
1: perché uno dice
0: via.
1: Appunto fa buio presto, cioè normalmente fa freddo, quindi comunque magari vado a dormire anche prima. Invece no, non passa.
0: Che poi allora in questi giorni veramente ha fatto un sacco di freddo.
1: Sì.
0: Perché comunque
1: oggi meno.
0: A Milano
1: stamattina
0: comunque
1: non era ghiacciato, no, zero gradi stamattina, ho guardato contro
0: a Milano che solitamente poi per una questione anche urbanistica ha sempre delle temperature molto,
1: sì,
0: più alte
1: rispetto a io ad esempio che sono in provincia.
0: Esatto, arrivava addirittura a -7, cioè cosa mai successa forse a Milano, almeno io non ho memoria di temperature così basse. Tu pensa che quando io portavo il Rambetto, il mio cane, capito? Cioè, mi guardava come per dire per favore no dai,
1: ma lo copri, li metti, cioè, il cappottino? No.
0: solo quando piove
1: l'impermeabile,
0: sì, solo quando piove glielo metto, se no no, però lui mi guardava per dire per favore me la faccio addosso la pipì, dai non mi portare fuori che fa freddo,
1: me la tengo il pannolino
0: fuori.
1: Va benissimo,
0: sì, per favore dai che fa freddo. Papà, freddo, cioè,
1: ma anche a noi pesa, cioè sì, anch'io con il mio cagnolino il Gianni, sì, il buon Gianni, sì, sì, gli concedo, sì, un giretto in pausa pranzo. Non di più.
0: È vero. Allora amici del Sunday Night, bentornati. Oggi partiremo alla bombazza, abbiamo un ospite veramente d'eccellenza. Allora voi dovete sapere che comunque a noi piace parlare di bellezza, lo facciamo ormai da tantissimo tempo, e oggi abbiamo un ospite che rispecchia perfettamente questi canoni, tra l'altro

0: consigliatoci dal nostro amico Andrea Ghigliazza, che noi gli vogliamo un sacco di bene, per tutti conosciuto nell'ambiente come Modo Dorico, quindi seguitelo sul suo profilo. Lui è un fotografo di quelli veramente sì, bravi, bravissimo.
1: Che salutiamo.
0: Ho già detto bravi?
1: Di più.
0: Ok. lui è così. Comunque, oggi abbiamo ospite al Watsanane Sunday Night Irene. Ciao Irene.
2: Ciao, piacere a tutti.
1: Ciao Irene, benvenuta.
0: Come stai?
2: Benissimo.
0: Bello, mi piace quando le risposte sono così
1: cariche.
0: Mi piace, perché poi sai, è difficile alcune volte dover fingere di stare bene, no? Capito? Magari uno dice sì, bene, però invece il viso ti dice realmente se una persona sta bene. Sì. E tu stai bene.
2: Sì. Sì, sì.
0: Oh,
1: si vede. Okay. Si
0: bene, bene. Allora, per i nostri amici ascoltatori, nella vita che cosa fai?
2: Allora, attualmente sto entrando nel mondo della moda. Infatti, il mio primo shooting che ho fatto a Milano l'ho fatto proprio con Andrea.
0: Grande Andrea.
2: Proprio per ritornare. E attualmente questo, e poi sto iniziando a entrare anche nel mondo dell'infobusiness e dei social, creando dei prodotti digitali, parlando di femminilità, mindset, glow up.
0: Infatti ho visto che comunque sei molto sul pezzo per quanto riguarda proprio l'aspetto del mindset, no?
1: Sì, sul, che consigli anche comunque. Sì, sì, sì.
0: Che poi allora forse lo orienti di più al mondo femminile, ma un po' per tutti credo.
2: Sì, diciamo che oriento più al mondo femminile, però effettivamente anche dal mondo maschile puoi prendere dei consigli, degli spunti.
0: Ma tu prima di dare questi consigli li applichi?
2: Sì, sì, certo. No, no, non dico cose che non faccio. Cioè, okay, mi mantengo sempre su quello che, okay, che faccio e che mi porta risultati.
0: Ed è difficile?
2: No, diciamo che non faccio, cioè non do consigli difficili, do piccoli consigli pratici che a me hanno aiutato e che non c'è bisogno di troppo lavoro per trovare dei risultati.
0: Questo sai che...
1: Beh, che non è semplice. No, comunque, che non è semplice. Magari a volte lavorare su se stessi, sì, cambiare
2: l'approccio. È comunque
1: l'approccio
2: difficile, però non sono consigli molto pratici che ci devi lavorare molto.
0: Che perché, tra l'altro, tante volte magari quando una persona ti dà un consiglio, tu dici, ok, perfetto, ma praticamente...
1: In cosa consiste?
0: Cosa faccio? Cioè, cosa devo fare? Perché
1: ok, la teoria mi è chiara, ma ora...
0: Ok, sì, ma ora per ottenere il risultato, cosa devo fare?
1: Però posso dire, serve a volte anche sentire, sai, ci sono delle frasi magari o dei consigli che puoi dare anche tu agli altri, che però non so, nella quotidianità magari a volte poi ti dimentichi, no?
2: Sì.
1: O quando è il momento di difficoltà, appunto, magari quel tipo di contenuto, quell'input, quella frase su cui poi vai, anche se la sai magari come concetto, però a cui vai a porre l'attenzione... Poi ti permette di dedicarci un attimo di tempo, sì, forse in più, che ti fa una carezza,
2: è vero,
1: probabilmente, insomma, al cuore o alla mente,
2: sì,
1: e
2: sì,
1: ti aiuta ad affrontare quello che stai affrontando.
2: Assolutamente sì.
1: Perché poi ritengo anche che un po' intercetti quello di cui hai bisogno, no?
2: Sì,
1: e quante volte magari scorriamo perché o non ci interessa o non vogliamo prestare attenzione, se invece ti focalizzi è perché forse ne avevi anche bisogno.
2: Sì,
1: no?
2: Infatti cerco sempre di mettere all'inizio del video delle parole chiave proprio per attrarre l'attenzione per le persone che hanno bisogno di quel consiglio, senza fare troppi giochi di parole.
0: Nel caso degli uomini una parola chiave può essere tette. Cioè, se tu in un reel dici tette,
1: ecco,
0: hai attirato...
1: non era proprio questo,
0: no,
1: il concetto.
0: Però, certo, però attrai subito l'attenzione.
1: Poi, però, il contenuto è diverso.
0: Poi dopo, anche se il contenuto è un'altra cosa, cioè, allora, mi è capitato spesso e volentieri comunque ci fossero dei reel tra virgolette ironici che adottassero appunto davvero questa tecnica, è comunque simpatico questo tipo di aspetto, ma statisticamente è impattante, perché comunque tu che hai, non so, l'abitudine di scrollare, se senti una persona che dice da uomo tette,
1: dici,
0: ti fermi e dici
1: là,
0: aspetta, fammi capire che cosa.
1: Poi in realtà parli di filosofia,
0: esatto, dice, esatto, e poi comunque sei spronato a sentire tutto il video perché
1: ci arriverà prima o poi,
0: arriverà prima o poi quello che hanno detto prima,
1: sei inguaribile,
0: cioè, ma però a livello
1: può funzionare, non penso che sia questo l'approccio,
0: no, è pazzesco, però... è pazzesco come però sia veramente le persone siano facilmente influenzabili.
1: Vabbè, chiaro.
0: Okay, questo...
1: sono strategie anche,
2: sì,
1: da questo punto,
2: sì,
1: di vista,
2: sì, sì,
1: di marketing o di comunicazione.
0: Qual è uno dei consigli invece che ti piace dare di più?
2: Allora, in realtà più che femminilità, perché io diciamo che parlo molto anche di femminilità, e proprio sul mindset, sulla come ti vedi tu da fuori, cioè diciamo che cerco sempre di dare consigli che ti aiutano a vedere la tua persona nel modo più genuino possibile, senza pensare prima al come ti vedono gli altri, a cosa migliorare al di fuori, ma parlo principalmente di come vedere te stesso come una bella persona, quindi più un fattore di glow up mentale. E poi da lì diciamo un po' che nasce tutto, secondo me. Quindi più che altro questo argomento.
1: Di consapevolezza, sì, esatto. Quindi creazione anche di autostima.
2: Sì, no? Soprattutto, perché poi nasce un po' da lì che inizi a credere di meritare, di non meritare. Quindi mi focalizzo molto su questo perché è quello che a me ha aiutato di più.
1: Che si collega anche, secondo me, scusa.
0: No.
1: No, che penso si colleghi anche molto poi a quello che attrai, no? Un po'
2: esatto,
0: la legge dell'attrazione.
2: Parlo anche di quello, sì, sì.
0: La classica legge dell'attrazione, che è una cosa meravigliosa, no? Perché comunque... Sì. È vero, noi siamo calamite per quello che noi decidiamo di attrarre, e quindi è fondamentale avere comunque un approccio
1: come le vibes, perché se tu ti setti su una lunghezza d'onda diciamo bassa, tendenzialmente sarà difficile intercettare delle
2: cioè,
1: good vibes
2: quello. Sì.
0: Secondo me sei giovane, oh.
1: Mamma mia, cioè, sono una teen mancata.
0: Con le vibes, cioè, hai capito? Cioè, pizzica, io. Cioè,
1: che, ma mangia come parli, oh, mangia ma avuto, parla come mangi.
0: Ho avuto difficoltà di. Che vuol dire vibes?
1: Sono giovane. Nei capelli bianchi non si direbbe, ma è una maschera.
0: Comunque, ricordatevi che tutto prima o poi è karma.

0: E si parte a bomba giustamente con questa canzone The Colors, questa
1: sì, era... anche le cuffie un po' troppo alte sono un attimo stordita, scusate,
0: anche io quando le ho messe su ho sentito l'unico neurone che c'è nel mio cervello che iniziava a fare ping pong da una parte all'altra del cranio, però va bene uguale. Allora Irene, invece questo è uno degli aspetti comunque del tuo mondo, no? Quindi quello abbiamo appena parlato delle, diciamo di quello che caratterizza la parte social. Un'altra domanda che riguarda sempre questo mondo, ma come funziona la programmazione dei reel e dei post che dovrai fare?
2: Allora, diciamo che attualmente, avendo iniziato da poco, sta tutto a carico mio.
0: Okay.
2: Infatti impazzisco ogni giorno perché cerco di mettere più contenuti possibili che possano poi aiutare e avere un filo logico anche con gli altri. Quindi parte tutto un po' dalle mie idee, quello che io noto nella mia quotidianità, quello che applico, cerco di scrivere quasi sempre o su un diario o sulle note il mio pensiero, degli esercizi, e poi vado a selezionare le parole giuste per crearci il reel. In questo caso
0: è un lavorone, però
2: sì, abbastanza, infatti sto quasi sempre con il telefono per quello.
1: Cavoli. Quindi comunque qualcosa che, a cui ti dedichi con continuità?
2: Sì.
1: O hai in agenda di dire ok, oggi mi dedico in questo momento della giornata a magari buttare giù dei spunti di riflessione, o è più automatico?
2: No, automatico.
1: Ok.
2: Sì, diciamo che mi sveglio, so che devo fare tot contenuti e quindi vado, anzi ho fatto proprio una lista di tutti gli argomenti, ne prendo quelli che mi sento più miei in quel giorno e inizio a buttare idee.
1: Ma quindi in quel caso cerchi magari ispirazione o magari sono fatti di vita quotidiana che ti riguardano, su cui poi vai a ragionare e quindi poi a voler...
2: Allora, diciamo che sono tutti su fatti quotidiani, cose okay. che mi diciamo che trovo nella mia persona. Però capita anche di prendere ispirazione, diciamo traggo ispirazione soprattutto con i social, magari scorrendo trovo un argomento che sento mio ma cui non avevo ancora pensato e quindi applico anche quello. Cerco sempre di non copiare ma di tenere un po' e le cose sulla mia persona,
1: sì, di riflettere.
0: E poi
2: esatto.
0: Allora diciamo che come avviene nella musica, alla fine le note sono quelle, cioè gira e rigira, sì. Diciamo non è neanche un plagio, ma qualcosa si potrebbe ripetere, no? Perché è inevitabile.
1: Comunque in generale la vita magari ci pone davanti a eventi similari,
0: ed è la stessa cosa. Ed è la stessa
1: cosa. Poi ognuno li interpreta a suo modo, quindi anche le riflessioni che uno fa possono essere differenti da persona a persona.
0: Io credo che questo sia comunque una maniera intelligente di utilizzare uno strumento come quello dei social, no?
2: Sì.
0: Perché comunque lo si utilizza veramente per qualsiasi cosa. E poi voglio dire, adesso ai miei tempi, quando si andava magari, quando si aveva un attimino di pausa, si sfogliava il cosiddetto quotidiano, no?
2: Sì.
0: Comunque c'erano delle riviste, adesso si scrolla, che è la cosa che detto.
1: Sì, anche proprio per l'informazione in generale.
0: Sì, anche per le informazioni, certo. Comunque tutte le varie testate giornalistiche
1: trovi tutto anche.
0: Lavorano. Io ne seguo varie di testate giornalistiche e comunque diciamo che nei primi 30 secondi ti danno l'informazione, poi dopo se ti interessa la sviluppi,
1: l'approfondisci
0: eccetera eccetera. Comunque è impattante assolutamente. I social oggi come oggi hanno un ruolo purtroppo o per fortuna, poi dipende dai punti di vista, è importante nella nostra
1: vita. Informazione immediata ovviamente magari non argomentata, quindi devi poi approfondire tu.
0: Sì,
1: però
0: sì,
1: l'informazione ce l'hai, arriva.
2: Sì.
0: E com'è invece l'interazione che hai con i tuoi follower?
2: Allora, diciamo che avendo iniziato da poco non ho tantissimi follower che sono interessati a questo tipo di argomenti.
0: Okay.
2: Perché ho raggiunto quasi i follower che ho con i contenuti che mettevo precedentemente.
0: Okay.
2: Quindi erano fatti della mia vita, quotidianità, ma non scrivevo consiglio, facevo
0: okay.
2: video proprio mirati, quindi in realtà ne ho abbastanza pochi, non ci ho ancora parlato in prima persona, però cerco comunque di creare contenuti come se avessi milioni di follower da aiutare, e so che questo può aiutare anche quei pochi follower che ho sicuramente.
0: Ma è un tuo progetto che sul quale vuoi puntare nella vita?
2: Sì,
0: questo?
2: Sì.
0: Ok.
1: Beh, questo parallelamente poi al mondo moda che dicevi.
2: Sì,
1: giusto?
2: Esatto. Diciamo che li vedo molto connessi, poi anche il fatto della femminilità, glow up, quindi ho cercato proprio questi due mondi perché sono quelli che mi fanno stare meglio, e quindi cerco di portare questi due tipi di contenuti, però maggiormente con i social.
0: Quando è che ti sei innamorata del mondo della moda?
2: Allora, in realtà quasi da sempre, perché ho fatto il liceo a Roma di moda e design, solo che lo vedevo sotto un altro aspetto, quindi più creare un mio brand, non lo vedevo come
0: okay.
2: posare.
0: Okay.
2: E poi durante il liceo, prima che mi trasferissi qui a Brescia, ho capito che in realtà mi piaceva più posare e sfilare, fare questo genere di moda, e quindi ho iniziato ad avvicinarmi anche al mondo della posa, di iniziare a scattare. Infatti le prime volte che ho scattato è stato proprio con Andrea, perché mi ero avvicinata all'agenzia per cui ho incontrato lui, ecco.
1: E in quel caso come, nel senso, come funziona, come ti sei sentita magari anche le prime volte? Hai avuto qualche magari momento di imbarazzo, o ti viene naturale, è qualcosa di studiato anche, o appunto più spontaneo?
2: Le prime volte imbarazzo, perché magari ti prepari, però poi quando sei lì non ti ricordi nulla, magari pose, cose così. Diciamo che è più una cosa che secondo me si costruisce con il tempo, quindi
1: facendo esperienza.
2: Esatto, più esperienza fai, più inizi a capire che tipo di genere ti piace, che tipo di posa, e inizi anche un po' a interpretare quel momento senza avere già le cose decise.
0: C'è qualcosa che ti spaventa nel mondo della moda, magari per sentito dire?
2: Allora, in realtà no, più un fatto di bruciarmi le tappe. Che molte persone mi dicono non puntare subito sul, un esempio, del glamour, perché devi fare prima altre esperienze, quindi non so mai se certe esperienze che faccio era meglio farle dopo o prima, però alla fine faccio un po' quello che mi piace, che mi fa sentire a mio agio.
0: Beh, sì, sono d'accordo anch'io, perché comunque riuscire a capire cosa o non cosa bruciare diventa complesso, capito?
1: Sì, quindi soprattutto poi vedi, credo, insomma, in base alle opportunità che si hanno anche davanti, si fanno le scelte che sì, si sentono più nelle proprie corde,
2: sì, sì,
1: con anche un po' di, insomma, o intuito, un po' di spontaneità, e poi certo, vada come vada, viene da dire.
2: Sì, sì.
0: Ma quando si fa, tu mi hai detto che hai fatto uno shooting, giusto? O ne hai fatti più di uno?
2: No, ne ho fatti più di uno.
0: Ok, perfetto. Quando accade di fare uno shooting, come funziona la preparazione? Sono sempre stato curioso, nel senso, gli outfit te li porti te o te li suggeriscono?
2: Allora, dipende, perché okay, diciamo che io attualmente lavoro con fotografi privati, quindi non con brand che magari mi selezionano. Okay, proprio per quel tipo di shooting, quindi di fare foto per quel tipo di magliette, e quindi so già cosa devo indossare.
0: Perfetto.
2: Quindi diciamo che lo strutturiamo insieme, magari facciamo qualcosa di più sportivo, addirittura posso mandare delle foto per avere delle inspo, e okay, poi facciamo un po' tutto così al momento.
0: Ma qual è il tipo, l'outfit che ti piace di più?
2: Allora,
0: per
2: in realtà
0: riguarda posare,
2: sì sì, un po' tutti, cioè non ho preferenze. Attualmente sto puntando molto sulla lingerie, sull'intimo, però mi piace anche molto il casual, dipende un po', mi piacciono tantissimi stili.
0: Ok, ok. Questo è fondamentale, perché comunque trovare la tua via in questo mondo è molto importante, perché poi riesci, dal mio punto di vista, a tirare fuori il meglio, no?
2: Sì.
0: Se ti senti a tuo agio, perché
2: sì,
0: se invece tu
1: sì,
0: fai,
1: è vero,
0: se tu
1: ti fai, arriva.
0: Sì, perché se invece tu fai qualcosa che non è la tua, anche se sei una bella ragazza e quindi i vestiti stanno bene, però arriva che non è la tua.
2: Si percepisce dalla
1: sì,
2: foto,
1: si rende
2: che non
1: meno,
2: ti senti a tuo agio. Sì, sì. No, infatti è bello proprio quando fai qualcosa che ti piace. Cioè
0: io guardando le tue foto sul profilo, comunque l'aspetto di modella molto professionale c'è. Cioè,
2: grazie.
0: L'impatto,
1: sì,
0: non so se tu hai avuto la stessa cosa, però cioè, quando dicevo, tra l'altro pensavo, cioè, tanto per dire, cioè, te lo dico con cognizione di causa, perché comunque tra virgolette non ci siamo preparati su niente, credevo che tu lo facessi da n tempo per l'aspetto comunque delle foto, capito?
2: No,
0: quindi,
2: apprezzo.
0: No, bene,
1: non è banale.
2: No, per niente, anzi è un complimentone in questo mondo soprattutto, sì.
0: Quindi vai avanti così.
2: Grazie.
0: Vai avanti così,
2: sì.
0: Poi quando arriverai tipo a Sanremo a presentare Sanremo, perché sarai diventata una modella importante, cioè direi ringrazio Lele per quella volta in radio che ebbe fiducia di me.

0: Comunque la playlist del nostro Albi oggi è a bombazza proprio.
1: Da sempre soddisfazione.
0: Cioè, è perché comunque ci sta domenica sera, bisogna tirarsi un po' su perché poi
1: un po'
0: c'è
1: di carica, energia.
0: Ci vuole
1: la carica giusta che accompagni al fine weekend.
0: Sai che per un attimo pensavo che tu facessi la pubblicità del Pocket Coffee
1: no, Ambrogio
0: che poi
1: appunto la, quella
0: sì, che poi la domanda che ci siamo sempre fatti
1: non facciamocela
0: ma Ambrogio Ambrogio dai,
1: secondo me sì,
0: Ferrero Rocher e insomma dai
1: sì.
0: Guarda con che occhietti che te lo dice Ambrogio, dai su chiamaci Ambrogio così ce lo dici. Torniamo a parlare sempre del mondo della bellezza. Stavamo raccontando una cosa fuori onda che giustamente è assolutamente importante soprattutto nel mondo della moda, è quello di affidarsi sempre a persone diciamo professionali, no? E professioniste, proprio perché purtroppo presunti tali ce ne sono tantissimi.
1: Diciamo come ambiente sì. Comunque magari un'attenzione in più sì. In generale in ogni ambiente, magari in questo in particolar modo con una ragazza comunque giovane, bella, magari un po' di attenzione ci vuole, credo.
2: Sì. Sì, sì, bisogna sempre stare allerta, diciamo.
0: Poi comunque, questo per tutte, un po' per tutte le ragazze che si approcciano a questo mondo, sappiate che oggi come oggi abbiamo a disposizione internet per poter capire e carpire informazioni se la persona che ci ha contattato o l'agenzia o chiunque per esso sia perlomeno affidabile, no? Quindi secondo me fatele una ricerca sempre, non andate così alla spera in Dio e magari se ci sono delle ragazze taggate nelle foto chiedete anche a loro nel caso, perché comunque ti possono aiutare a darvi un feedback più o meno positivo, ecco.
1: Sì, non è bella la diffidenza, cioè non vorrei che sia questo poi il messaggio che passi, però sicuramente il ponderare poi anche, ma in generale, cioè ogni volta che comunque si fa un lavoro con qualcuno, si sceglie anche un'azienda dove lavorare, si prendono le referenze, sì.
2: Certo.
1: Si capisce se può essere allineata ai valori che ci poniamo, no?
2: Sì, sì.
1: Quindi sicuramente un po' di attenzione a questo punto.
0: Questa l'hai detto proprio in maniera professionale.
1: Certo.
0: Cioè, questa è
1: da risorse umane, da HR quali
0: sono? Sì, da HR proprio. No, perché comunque la risorsa c'è, insomma, diciamo così, perché insomma, bisogna prendere la referenza.
1: La è così aperta?
0: Ma invece Irene, nei momenti insomma di shooting eccetera eccetera, ti è successo magari qualche situazione simpatica che ci vuoi raccontare? Non so, anche di imbarazzo se vuoi, no? Che dici no guarda mi hai detto di fare
1: hai
0: così,
1: qualche aneddoto.
0: Sì, qualche aneddoto carino che ci vuoi e che ci puoi raccontare.
2: Sì,
0: soprattutto
2: sì. Allora in realtà forse uno, perché non ne ho fatti tantissimi di shooting rispetto a modelle che magari lavorano da un anno, io da qualche mesetto, quindi non ho molti aneddoti. Mi ricordo che avevo selezionato delle foto inspo, però non mi ricordavo le pose, quindi ogni 3 secondi andavo a prendere il telefono e mi mettevo a copiare le pose, poi il fotografo mi toglieva il telefono perché dovevo farle venire proprio uguali, e quindi mi faceva ridere che ogni volta stavo lì a cambiare foto. E un po' questo, però del resto poi nient'altro, perché ho avuto pochissime esperienze.
0: Ma quando tu, cioè tipo fai, non so, hai un outfit, inizi a farti le foto, poi devi cambiare outfit,
2: sì.
0: Quanto tempo passa tra uno scatto e l'altro, quindi in questo caso?
2: Ma in realtà anche 5 minuti se ti cambi abbastanza velocemente, se invece devi ripassare magari il trucco, fare un trucco diverso oppure cambiare acconciatura, anche una mezz'oretta è capitato, soprattutto anche con Andrea quando volevo okay. fare proprio un cambio di look, in quel caso una mezz'oretta sì, perché il tempo che cambi acconciatura, trucco,
1: quindi
2: passa.
1: Può essere minimo una mezza giornata,
2: sì,
1: come impegno.
2: Diciamo che 2-3 ore per forza, penso, almeno per fare un lavoro completo.
0: Ma ci si cambia davanti al fotografo oppure c'è una tua zona, un
2: no,
0: camerino?
2: No, c'è una zona, okay. Sì sì, o un camerino, okay. O il bagno, comunque una zona riservata proprio per cambiarsi.
1: I tuoi spazi.
2: Certo, okay. Sì sì.
1: Davo un po' per scontato lì.
0: Ma invece io no, perché alcune volte vedevo dei servizi dove comunque c'era...
1: Beh, meno che non si pare di foto di nudo magari,
0: no,
1: cosa.
0: C'erano delle modelle che comunque si cambiavano lì. No, nel senso non è che si stessero denudando completamente, rimanevano comunque in intimo e mettevano su altri vestiti.
2: Sì, può okay. capitare anche che magari uno spazio unico non ha altre stanze e quindi si fa tutto lì.
1: Invece,
2: però per ora non mi è capitato.
1: E una curiosità invece, per quanto concerne i contenuti che fai per i social, in quel caso comunque fai tutto da sola, ti fai supportare da amici, parenti, fidanzato, cioè come funziona in quel caso?
2: Allora, diciamo che ad aiutarmi no. Quasi ogni tanto il mio ragazzo mi aiuta a creare qualche contenuto, magari gli chiedo qualche inspo, però del resto no, diciamo mi supportano anche sui social perché sono contenti, soprattutto che mi sono aperta così tanto, perché io in passato ero timidissima, mi vergognavo anche di parlare in pubblico, quindi è un po' assurda questa cosa che parlo anche davanti alla camera, e quindi mi supportano molto.
1: Ma sei migliorata questo. Da quel punto di vista, nel senso che un po' la timidezza l'hai vinta, oppure perché sui social magari non c'è quel contatto diretto
0: anche
1: con
0: quello
1: la persona.
0: Secondo me potrebbe
2: può essere
1: un po' aiuta
2: anche,
1: credo,
2: però penso, cioè su di me personalmente è proprio un fatto di timidezza, cioè l'ho fatta proprio scomparire rispetto a quanta ne avessi prima. Poi i primi contenuti che ho fatto sicuramente avevo ansia, stavo lì a ripetere le stesse cose, però dopo uno o due che fai ti senti molto più libero.
1: Beh, poi il fatto anche di registrare forse
2: sì.
1: può aiutare, no?
2: Sì,
1: quindi
2: sì.
1: posso rivedere, posso rifare,
2: esatto.
1: o tagliare dove
2: sì.
1: mi interessa, credo.
2: Sì, sì, si può fare. Giustamente fai tutto tu, puoi anche cancellare la parte, riregistrarla.
0: Poi la cosa divertente, se tu ci pensi, è il fatto che comunque il fatto della timidezza ha vari canali, perché comunque il fatto di essere timida nell'esporsi comunque non lo si è durante un set fotografico, no? Che potrebbe essere
1: lo si vince piano piano, magari anche come dicevi, magari prima volta un po' più di imbarazzo.
0: Se invece è proprio una questione di attitudine, perché quante volte magari ci è capitato di trovare delle persone che non so erano estrose, estroverse eccetera eccetera, davanti a un microfono si ghiacciavano, no? Quindi è proprio una caratteristica psicologica completamente differente, che in una situazione dove ti senti a casa, anche se hai un'indole timida, stai bene.
1: Sì, è vero.
0: E invece magari
1: pensi
0: in qualcos'altro sei un po' più titubante.
1: Sì, poi quello che dicevamo anche prima con l'ospite di oggi pomeriggio a Guazzanane, che se ti concentri forse su quello che fai, no? Su quello che vuoi esprimere, dire, allora hai anche, sei sciolta, no? Nel comunicare.
2: Sì.
1: Se invece magari vai in ansia da prestazione o pesi e dai attenzione a chi ti guarda,
2: sì.
1: allora lì la vivi in maniera più ansiosa,
2: sì,
1: insomma.
2: Sì. Magari
1: un po' il trucco è quello, credo.
2: Esatto, sì, perché come dicevate ci sono molti influencer che magari davanti alla fotocamera non hanno imbarazzo, però se dovessero parlare a tutti i follower che hanno dal vivo, magari in quel caso sì. Dipende sempre dal carattere che una persona ha.
1: Però è bello anche come possono accompagnare, vedi, i social in questo, no? Nel prendere più consapevolezza
2: sì.
1: anche di sé, perché penso che anche vedersi, no? Da
2: sì.
1: fuori, registrarsi e poi vedersi, quindi, e dire ok, questo lo pubblico,
2: sì.
1: cioè una presa di consapevolezza secondo me che aiuta anche in un percorso
2: di
1: evoluzione
2: anche,
1: personale.
2: Sì, sì.
0: Invece no, per quanto mi riguarda è completamente differente. Faccio un video, fa schifo, perfetto, lo pubblico.
1: Lo voglio così.
0: Perché io sono coerente.

0: Irene, cosa consiglieresti a magari delle ragazze che si vogliono approcciare al mondo della moda oggi?
1: Allora, sicuramente di iniziare a partire dal loro lato interiore, quindi iniziare a sentirsi a loro agio anche quando magari si guardano allo specchio, perché ho notato che ci sono molte ragazze che hanno imbarazzo anche solo a parlare davanti allo specchio, a registrarsi davanti a una telecamera. Diciamo che a me questo ha aiutato molto, soprattutto perché poi dalla fotografia si percepisce un po' tutto, quindi se c'è quell'imbarazzo si percepisce, e io lo noto anche con le prime foto che feci tanti mesi fa, in confronto adesso sono molto più sciolta. Quindi consiglierei questo, poi di iniziare magari a conoscere dei fotografi della loro città, iniziare un po' a fare delle semplici foto anche esterno, qualcosa così per avvicinarsi un po' al mondo della moda.
0: Quanto ti piaci da 1 a 10?
1: Oddio, direi 10, ma non per essere egocentrica, proprio perché ho iniziato a piacermi, anche se non sono perfetta, perché diciamo che credo che la perfezione non esista, però è un po' il coraggio di migliorarsi ogni giorno e cercare di piacersi per quello che si è.
2: Sì, di accettarsi,
1: esatto,
2: anche,
1: sì,
2: di
1: sì.
2: Valorizzare i pro,
1: esatto, cioè non pensare solo alle cose negative, perché sennò uno giustamente ne potrebbe avere una valanga, e cercare di vedere un po' il lato positivo, le cose che hai positive, perché non sono poche sicuramente.
0: Il tuo peggior difetto?
1: Oddio.
2: E faccio come la Fagnani, non vale dire qualcosa di positivo, rigirando come difetto.
1: In realtà non mi viene in mente.
0: Il tuo miglior pregio?
1: Non lo so, diciamo, cerco di trovare un po', sono sempre felice, nel senso cerco di trovare un po' la felicità ovunque.
2: Sei ottimista, anche solo,
1: esatto,
2: in generale,
1: sì, sì.
2: È un approccio positivo alla vita.
1: Sì, cioè non penso mai questa cosa mi è capitata perché ho sfiga o cose del genere, quindi cerco sempre di vederci un perché in quello che mi capita, anche se fossero cose negative, quindi penso che questo sia un lato positivo.
0: Ok, quali sono i tuoi contatti? Insomma, dove i nostri amici ascoltatori ti possono trovare?
1: Allora, sicuramente Instagram, dove mi chiamo Irene Colelli, e attualmente anche TikTok, sempre Irene Colelli.
0: Ok, perfetto, sì. Quindi basta digitare nome e cognome e poi
2: con
0: esce.
2: Due i su Instagram?
1: Sì, esatto, su Instagram con due i.
0: L'ha detto mentre lo diceva.
2: Ah, è vero?
0: Cioè, non hai sentito?
2: Ah, non te lo diceva, quella è lì.
0: Quella è lì. Cioè, lo insegnano all'elementare.
2: Scusa, non me l'ho accorta.
0: Lo insegnano all'elementare.

0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata del Wazzanane Sunday Night, quindi adesso dovete andare a dormire, vero?
1: Mannaggia.
0: Scusa, ma alle 10 si va a dormire, vero?
1: No, dai, si può resistere ancora un
0: ma
1: po'.
0: Ma che si può resistere? Io alle 9:30 già dormo solitamente. nel senso che una volta...
1: Io cerco di arrivare a mezzanotte, ma che mi godo un po' di domenica sera.
0: Ma che ora ti svegli poi?
1: 7:30.
0: Vabbè, allora ci sta andare a letto a mezzanotte. Io se vado a letto a mezzanotte mi sveglio, cioè comunque la sveglia è impostata alle 5:30.
1: Ok, mi spiace.
0: Sì, anche a me, tanto. tanto. Poi se tu facessi una tirata dici vabbè 5:30 va bene, cioè più o meno dormi 5 ore, ma non fai
1: ci
0: una
1: sono gli intervalli,
0: non fai una tirata,
1: a parte non che non riesco più a dormire continuativamente 8 ore, per
0: questo
1: dirti.
0: Perché stai diventando anziano, quello è normale,
1: può essere
0: però...
1: maturità, i pensieri da donna matura è una cosa. No, magari
0: però in realtà la cosa interessante è che se uno riuscisse a dormire tipo facendo una tirata basterebbero anche 5-6 ore basterebbero. E in realtà è che difficilmente la si fa la tirata, e quindi
1: con i bimbi piccoli non sì, è il mio caso, no, parlo
0: no,
1: per
0: no.
1: Te
0: sì. Comunque sigla, dai, andiamo con la sigla. Signori e signori, è stata ospite oggi al Wazzanane Sunday Night Irene Colelli.

0: Allora Irene, senti, facciamo una cosa.
1: Hai detto più di due i, sì,
0: ho detto
1: prima.
0: Più di due i, perché questo
1: erano
0: era,
1: tanti i.
0: Era superlativo, capito? Era super. Comunque, cioè, allora possiamo, facciamo anche noi modelli, dai.
1: Va bene.
0: Cioè,
1: tu?
0: Cioè io sì, voglio
1: per
0: fare
1: la panza?
0: Sì, no, no, voglio fare un modello degli spazzolini da denti. Non so perché, però mi piace questa cosa. Tu di che cosa vuoi fare?
1: Io per cagnolini. Io porto in giro i cagnolini.
0: Tu porti in giro i cagnolini. Abbiamo qualche speranza?
2: Sì, sì. L'ha ci detto, sono modelli per tutto.
0: Guarda, l'ha detto come per dire.
1: Poveri, poveri.
0: No, no, ce l'avete qualche speranza, soprattutto in qualche ospedale, secondo me la speranza lì la trovate. Signori, noi ci rivediamo domenica prossima, sempre alla solita ora, dalle 15 alle 16 con Guazzanane, dalle 21 alle 22 con Guazzanane Sunday Night. Mi raccomando, per tutta la settimana voletevi bene, perché è importante questo, eh? È veramente importante, e non vale l'alcol. Vabbè, sì, ogni tanto sì, dai.
1: Serve.
0: Ciao belli.
1: Quello. Ciao.
2: Ciao.

salgo su questa strada e noi siamo stanchi. Come due che hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

0: accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: 333 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
2: Attenzione! Le liriche che state per ascoltare potrebbero urtare la vostra sensibilità. I racconti contenuti in questo mixtape sono riferiti a fatti reali e riflettono le opinioni e le esperienze del protagonista. La gang non accetta responsabilità sul contenuto di questo album e non risponderà in alcun modo di eventuali azioni intraprese da altri che risultino ispirate da questi testi, né essi sono da intendere come consigli da seguire. Avvisiamo! Opinionisti del web, influencer, Instagram model, polemici da social network, paladini del politicamente corretto, youtuber e tiktoker diventati rapper, non hateate e non cercate il sangue dell'autore. E ancora, per tutti i fake rapper e fake gangster, se la vita veloce non fa per voi, non provate a rifarlo a casa, ma limitatevi a sognare, ascoltando il flow che non avrete mai. L'asprezza del sottomondo e il lifestyle esagerato raccontati con le figure retoriche della poesia moderna riflettono solo una realtà esistente. L'ascolto è vivamente consigliato a chi abbia visto almeno più di due film, letto due libri e conosca artisti come Lil Wayne, Dipset, G-Unit, Mobb Deep, Coke Boys e simili. Signore e signori, benvenuti al cinema di strada.
3: Una leggenda metropolitana o leggenda urbana è una storia insolita e inverosimile, trasmessa di norma oralmente, che a un certo punto della sua diffusione ottiene eco nei media, con ciò ricevendo una qualche patente di credibilità. Fenomeno culturale assai diffuso si chiama metropolitana o urbana, non tanto per contrapposizione a eventuali aneddoti di tipo rurale o provinciale, quanto per il fatto che essa è nata e si è diffusa nella civiltà moderna, più legata alla città che alla campagna. Nei primi anni 90 si diffonde anche l'espressione di leggenda contemporanea.

0: metropolitani.
1: Buona domenica, signori e soprattutto signorine, bentornati a questa isola oasi del degrado. La 34esima puntata, giusto Nico? 34, esatto. Di Leggende metropolitane. Allora,
2: è Nico che tiene i conti.
1: È Nico che tiene i conti, però visto che sei entrato anche tu, allora passiamo subito veloci, che oggi è una puntata.
2: Puntata spumeggiante.
1: Sì, che trasuda il degrado. Benvenuto tu, proprio tu, il bullo di Garbagnate Milanese, l'uomo dei mocassini perché fa caldo, il king degli italiani che si lamenta sempre, il milanese che si è imbruttito da quando Milano l'ha risputato fuori dalla ZTL, la contraddizione fatta uomo, la banca dati del degrado dell'Inter milanese, quello che non ha rinunciato a niente per avere ciò che non ha più. Benvenuto Mattia Travaini, come stai?
2: Benvenuti a voi, buonasera paladini e paladine.
1: Paladine? Sì, no?
2: Sì, soprattutto.
1: E truffaldini anche.
2: E disonesti.
1: A proposito dei truffaldini, benvenuto Nico, proprio tu, il figlio segreto di Giuca Scasella. Quello che a Cardano al campo chiamano la tigre di Monpracem, già il Sandokan delle SNAI di Malpensa, quello che non beve, non parla e non si diverte mai, l'unico vero buon partito per il genere femminile di questo paese, ovvero le tue preferite parrucchiere, estetiste del sud e in generale donne rifatte e analfabete. Ben rientrato, come stai?
3: Ciao belli miei,
2: eccoci qua.
1: Perché devi sempre entrare questo ciao belli miei da un mese che mi fai girare i coglioni? Non riesco a capire.
3: Sto piangendo.
2: È una questione manageriale diventata.
1: Manageriale.
2: È manageriale.
1: Io con questi occhiali non vedo più niente perché scrivo sempre più piccolo queste note qua. Però ragazzi, vi avevamo promesso della robina interessante sul finale di stagione e quindi
2: abbiamo promesso spessore.
1: Attenzione, un attimo qua, il regista non mi aiuta. Oh, fantastico.
3: Vai bianco.
1: È il termometro del rap italiano, l'energia che accende il cypher, la faccia che ogni

0: Rapper vuole vedere annuire mentre sputa la verità al microfono. Dal cuore di Real Talk alla cultura urbana italiana c'è chi ascolta il rap, chi lo commenta e poi c'è chi lo vive come una guerra santa. Lui è l'hype man dell'underground, il custode del Real Talk, l'uomo che trasforma barre in momenti storici. Benvenuto Kuma.
1: Ciao Kuma.
2: Si dico le trombe, diamo lì coi tromboni. Posso dire di avere non lo so, una sintomatologia erettifera nei pantaloni dopo questa intro?
0: Dai, io ti ringrazio. Però Kuma è stato un ospite che abbiamo inseguito per mesi e mesi. No, non è vero. È stato uno, grazie a Dio, un amico che mi ha detto sì abbastanza subito.
2: Ci voleva, dai, a papà.
0: Ci voleva, poi secondo te trovaci a Saronno e quindi in questa oasi di degrado ti sei subito calato.
1: Cioè, pensavamo di invitarti prima addirittura di pensare di fare il programma.
0: Esattamente.
1: Però Madonna, cioè, quindi capostipite, veramente.
0: Assolutamente, il capostipite della questione. Vabbè, qua lui se ne. Cioè, il vero Real Talk è il suo. Sì. Noi stiamo tentando soltanto di trasportare il tutto nella goliardaggine.
1: Assolutamente.
0: Okay, perché Real Talk è una parola importante. Giusto?
2: Assolutamente, ma l'accezione comunque, già avendovi conosciuto da così poco minutaggio, già potete portare a rigida sul vostro mantello da templario.
1: Ah, mica che investitore.
2: Sì, Real Talk, raga, modo di vivere, di intendere, di solfeggiare la vita. Cioè, quindi già in queste poche minuti ci siamo capiti. Dai,
0: benissimo.
2: Dai, dai,
0: dai. Vediamo se riuscirete a capire la pronuncia di Nico. Perché andiamo con il primo pezzo, che è
3: Everything Tat di Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa.
0: Tat.
3: Tat.
0: Vai, regia, vai, vai.
4: Good ink.
5: That's a real lifestyle.
4: Yeah.

0: La leggenda della settimana.
1: E di leggende qua ce ne sono abbastanza, ma parliamo di cose serie. Nel rap, signori, esiste una religione, diciamo, dell'artista troppo autentico per il mainstream. Più uno rimane ai margini, più alcuni fan lo percepiscono come incontaminato. È una dinamica molto diversa dal pop o da altri generi. Prendi Big Pun, che sai chi è, giusto Nico? Ok. O Big L, che sai chi è, Nico? Guarda, guarda. Anche quando avevano già riconoscimento, col tempo la narrativa è diventata: non avete capito quanto erano superiori. Il mito cresce soprattutto dopo, mai durante. Nel caso dell'underground puro, artisti come Immortal Technique sono quasi emblematici. Rispetto enorme, fan devotissimi, impatto culturale, ma fuori da certi circuiti non è mai diventato una superstar. E questo ha alimentato il mito. L'industria lo tiene fuori perché dice troppo? Artisti troppo avanti, veniamo, li chiameremo così. Come per esempio, poi ci sono quelli che sembrano arrivati nel momento sbagliato. MF Doom per anni era praticamente un culto da nerd dell'hip hop, maschera, produzione astratte, flow irregolare, scrittura densissima. Per molto tempo sembrava quasi impossibile che potesse avere riconoscimento. Oggi invece è quasi canonizzato. Questo dimostra una cosa importante: a volte l'industria non rifiuta un artista perché è scarso, ma perché non sa come venderlo. È successo anche in Italia, soprattutto in anni addietro. Qui nasce la vera leggenda metropolitana del rap, l'idea che esista un livello nascosto di artisti superiori ai famosi, che se il mainstream fosse autentico, automaticamente li guardano con sospetto, capito? E non lo fanno entrare, qua parliamo anche di grano, in un certo tipo di narrativa. Voi cosa ne pensate? È sempre colpa dell'industria o voi percepite la musica e il rap solo su quello che vi viene dato da mangiare? Tu lo so che conoscevi questi di cui ho parlato.
2: Per l'amor di Dio, cioè, se no,
1: quindi questi perché non sono diventati pop, tra virgolette, secondo te, per l'industria, per la discografia?
2: Ma allora, già la definizione di pop bisogna capire che è molto relativizzata, perché comunque stiamo parlando di artisti che comunque vengono tutti USA, quindi il bacino d'utenza che comunque avevano questi, che venivano considerati di nicchia, era una roba enorme, raga, cioè, nel senso, quindi questo è già un primo passo di relativismo. Quello che veniva un po' detto, ma anche qua in Ita, soprattutto, cioè, un po' dai Rattusi Scorreggioni, cioè no, perché bisogna rimanere fedeli contro,
1: e c'è ancora sta roba,
2: sì, ma c'è molto di meno perché tutti hanno usato un attimino il sesterzio, che
3: la banconota,
2: ma sì, ma che come è giusto che sia, peraltro, raga, sinceramente. Poi uno deve anche pensare alla, adesso faccio un neologismo, alla potabilità di un artista, cioè quanto può arrivare il messaggio, la sua lirica, la sua narrazione a un numero X di persone. Cioè, ovviamente ci sono artisti fortissimi, mezzi underground, ma dal punto di vista che non hanno un bacino d'utenza così forte, ma perché la loro potabilità, ritorno, non è così ampia, secondo me.
1: Ma secondo voi ci sono anche comunque questi qua che hanno un minimo di seguito nell'underground e le discografiche gli tagliano le gambe perché non sono vendibili, oppure no?
4: Sì, secondo me sì, le discografiche comunque, a mio parere, influenzeranno, se hanno influenzato, influenzano, influenzeranno.
1: E ti hanno influenzato.
3: Ma sì, sono loro che fissano i parametri.
1: Le discografiche?
3: Certo.
1: Ah, non la fanbase? Dovrebbe essere così, però scusami. Cioè, uno diventa grosso in underground e poi ha la possibilità, qualsiasi musica fa, di essere riconosciuto a livello globale, ma almeno nazionale.
3: La decisione,
1: no?
3: Finale di chi è?
1: In teoria di chi compra?
2: No, allora non è in teoria, qua c'è uno scontro proprio a livello temporale, perché adesso il primo che si sveglia fa un video di un minuto che diventa virale, raga, non decidono più a livello di discografia, ma si lanciano addosso a punti discografici per spremerlo come una bella spugnetta e appunto per far calare giù i danè. Ed è questa la cosa, quindi in realtà è vox populi, sinceramente.
1: Dici, ci credi a questa?
2: No, non è che ci credo, è così, raga, perché veramente uno si sveglia e fa la roba virale, ne fa una, due, tre, gli saltano addosso in 4-5 perché è assolutamente vendibile e a loro non gliene frega un cazzo, perché la maggior parte,
3: quindi decidono loro.
2: No, decidono loro, ma in, allora non so,
4: sulla base della
2: tuo nipote si sveglia domani, 15 anni, fa un pezzo che per X motivi, perché si sono allineati i pianeti, è molto orecchiabile e ce la fa, ma un po' come cazzo è successo ad Anna, raga, scusate,
1: ma certo,
2: cioè, l'esempio emblematico, cioè nessuno se la cacava, era molto giovane, ha fatto un pezzo che è diventato di una ridondanza incredibile, le sono saltati addosso come i leoni, ma giustamente, perché si sono accorti che era super vendibile, e questa qua aveva fatto un pezzo. È una cosa che Assolutamente può accadere, ma non è neanche un male che accada, se questa qua poi se l'è dimostrata con i fatti negli anni, che sapeva reggere anche la pressione, che non è poca.
1: Quindi tu non, voi non siete quelli che praticamente, se vi piace un artista che non ha ancora svoltato, quando comincia a guadagnare due sesterzi non vi piace più?
2: No, io no. Quella personaggine lì non c'ho. Allora, conta che io, nel senso, sono del 90, quindi quando io ascoltavo il rap lì ero io il coglionazzo che andava in giro coi baggy, con i gabber, con cui dovevo fare a pugni in piazza perché no, tu c'è una felpa di Eminem. Poi ho avuto ragione su quello che è successo, che gli stessi gabber poi, oh, ma fai un programma bellissimo, ma ammazzarti.
1: Che si messero come rapper.
2: Esatto. Quindi allora io ho avuto la mia linea e quella ho sempre mantenuto, quindi non mi sento neanche di dire mi devo tenere quel privilegio perché io ero uno dei primi. Ma che cazzo me ne frega, ma tanto meglio che se lo ascoltino tutti. Finalmente il genere di quality ha esondato, cioè sono di quel partito lì.
1: Quindi per chiudere questo segmento, il neomelodico
2: il neomelodico assolutamente foraggiabile, godibile, per me è molto da settore, cioè nel senso, quando sono in quel momento, in quel mood, allora il neomelodico a cannone, uca pucano non moserio e noi l'amma rispettata.
1: Mi hai proprio scaldato il cuore.
3: Figa, arriva le comunioni, matrimoni, compleanni, andate a cagare,
4: finalmente qualcuno,
2: finalmente qualcuno. Il neomelodico, raga, c'ha un grip incredibile.
1: Allora adesso qua andiamo avanti, le ultime puntate di stagione, dopo quello che hai detto, con lui che ci dirà hai visto che
2: l'ho validato.
1: Vabbè, grazie, a proposito del neomelodico, cosa passiamo al volo adesso? Non è che dobbiamo andare forte oggi.
4: Janice Shut the Fuck Up di Drake.
2: Pensavo Janice Celeste.

0: Focus.
1: Focusissimo.
0: Ben rientrati in questa spumeggiante puntata. Allora, questo è il segmento che si chiama Kuma Focusissimo. Dovremmo parlare, fare una specie di focus su un argomento, no? Sempre che riguarda la musica. Però lo preparano loro due. Ma mi risulta che loro due non parlino di questo podcast da settimane. Quindi io non capisco che cazzo sarà questo segmento in questo momento. Di cosa parliamo?
2: Fatto in ninja.
3: Ma no, niente, partiamo con niente.
2: Signore, chi ci ascolta? Si mette a cuore in pace che partiamo con niente.
0: Ok, vai.
3: No, parliamo ancora del legame tra reality show, l'industria musicale, i talent e tutto quello correlato. E radicalmente ha trasformato il mercato discografico, creando un sistema in cui la narrazione televisiva e il profitto commerciale immediato di solito vincono sulla bravura artistica di un esponente. Sebbene questi programmi abbiano lanciato comunque star a livello globale, comunque.
0: Parliamo del nostro paese anche, sì, quindi reality show.
3: Esatto, rimaniamo in Italia, abbiamo dei collegamenti strutturali, quindi il talent ad oggi sembrerebbe lavorare come una catena di montaggio, e quindi dove l'obiettivo è il prodotto vendibile per le case discografiche.
0: Normale
3: amministrazione, sì. Direi.
0: Ma però, come spremono questi artisti qua?
2: Bene,
0: come dicevi te.
4: Allora, innanzitutto stai calmo, non ti emozionare.
2: Vuoi fare la pupa al secchione?
3: Vuoi fare la pupa al secchione?
4: No, grazie, perché vorrei fare il secchione, tra l'altro, porco Giuda. Quando sbagliano un congiuntivo mi si blocca la vena, comincio a ribaltare tavoli.
2: C'è quella carotide lì che picchia.
4: E poi finisce come Bagby quando lancia il bicchiere.
0: Ma tu parli della carotide, quella dove c'hai quel cristallo. Io parlavo appunto di mineralogia.
4: Cristallografia.
2: Siamo gemmologi adesso.
0: Vabbè, allora adesso non vogliamo entrare nelle 157 domande, però parliamoci chiaro: tu lavori per un reality show. Ok,
4: sì.
0: Quindi senza giustamente.
4: No, non faccio tanti ghirigori. Allora, quello che state dicendo è assolutamente vero, ma perché? Alla base, comunque, non è che c'è una volontà di spoetizzare quello che è alla fine l'arte di per sé, però ci sono delle dinamiche che purtroppo, raga, muovono il mondo, e quella dinamica è, come sempre, è il sesterzio. Cioè, quindi chiariamoci bene. Quella produzione lì che voi vedete, ci sono una roba come 170 persone che ci lavorano data fuori, che non vedete, ci sono un giro di soldi incredibile, e come giusto che sia, è bello, programma fantastico, dà uno spazio ai giovani, gli dà la possibilità tra l'altro di avere un lancio incredibile, perché 100k non sono bruscolini, più tutta la visibilità che nel carrozzone arriva, che anche lì ti può svoltare la vita. Possiamo vedere l'esempio del Matador della prima stagione, che, raga, senza mezzi termini.
0: Ma oggi il Matador che cazzo fa?
4: Ma lui che cazzo gliene frega a lui, come disse un poeta. Perché, frate, questo qua si è comprato la casa alla mamma, ha messo da parte i milioncini, se c'ha un minimo di testa, se li fa fruttare.
0: E tutti gli altri?
4: Grazie.
3: Partorendo una barba altri... spettacolo, tra l'altro, me la ricordo. Da me cucinano Carlo Cracco senza la O.
0: Quando c'è dell'ignoranza.
4: Beh, citazionismo e trash.
2: Citazionismo trash, concordo.
0: No, altri, quegli altri cosa sono finiti? Allora, dopo il frullatore?
4: Beh, allora il frullatore devi saperlo un attimino sfruttare, cioè parliamoci chiaro, ma questo è vero in un reality come era vero prima in strada. Prima ovviamente non c'erano queste possibilità, quindi emergeva chi grindava nell'effettivo, cioè guarda che uno si piglia il treno, va in un'altra città per farsi contest, per farsi vedere, che alla fine si era sempre nel circolino.
0: Cos'è che ha detto?
3: Circolino.
0: Hai detto circolino?
4: Ma sì, circolino, perché comunque i rapper della mia generazione, per dirti, ma vedi Emis, Nerone, ma c'era dentro anche Moreno, per dirti, tutti si facevano questi viaggioni per fare contest, ed era quella il momento di aggregazione. I Dogo stavano già per partire ferocemente, però era quello il grinding. Adesso ovviamente con i potenti mezzi di comunicazione si è spostato l'asset. Adesso non devi più pigliarti il treno per andare con altri affamati come te, ti pigli il treno per andare in televisione con altri affamati come te, e quindi vale sempre la regola, raga, è meritocratico questo, vaffanculo, devi saperti vendere, devi spaccare e basta. Cioè, perché un Marrakesh, Cristo di un Dio, che dice cose sensate, dice cose profonde, si mette a nudo, ha così successo? Non sta parlando di polpette e patate, nel senso.
0: Ma quello che dice Marrakesh è vero?
4: In che senso?
0: E io pensavo fosse tutto finto.
4: Ma cosa?
0: Che racconti puttanate.
4: No, assolutamente. Okay. Ma questo qua è proprio un vissuto.
0: Io pensavo che Marrakesh si fosse inventato il personaggio.
4: No, la vive malissimo, assolutamente. Okay. No. Sì, cioè, è giusto. A parte che disse un sacco. messaggio che nessuna cosa di valenza artistica è stata partorita dalla felicità. Cioè, tu devi star male per partorire
0: su
4: dall'arte.
0: Quello sono d'accordo. Sì, se potessero parlare i muri di Mattia Travaini con Marrakesh, se potessero parlare. Vabbè, quindi praticamente tu mi stai dicendo grazie, perché intanto non pensavo di aver invitato un plurilaureato in puntata, ma
4: no, solo una ne ho di laurea.
0: Ok, no, scusa se ci abbassiamo questo livello.
2: Siamo anche grazie
0: di cioè, la cialtronaggine qua comunque è.
4: Ma io sono il binomio della cialtronaggine e della ulicità, cioè comunque l'intelligenza, scusa.
0: Ma quindi tu giustamente ci hai azzittito praticamente dandoci un po' ragione e poi nello stesso tempo mettendocela in quel posto,
2: ma con molta classe.
0: Con molta classe, quindi tu dici che comunque i reality fanno bene alla musica.
4: Allora, raga, la questione è fare bene, fare male. Cioè, che cazzo vuol dire? Se non ci fossero i reality, cosa ci sarebbe adesso con i mezzi di comunicazione che abbiamo, per le metodologie di comunicazione che ci sono tra i giovani? Cioè, questi qua c'hanno TikTok, raga. Allora, io non sono assolutamente in grado, cioè, di avere a che fare con quello, ma perché è generazionale. Però non lo demonizzo, Cristo.
2: Beh, io sì, facevano un po'.
4: Ma è come facevano sempre generazionalmente, la generazione prima punta il dito a quella dopo, no, siete dei coglioni ai miei tempi, ma che cazzo me ne frega, nel senso, voi avete i vostri mezzi, io ci avevo i miei, io non uso quello perché non ne sono in grado, quella roba lì fast di scrolling mi manda in pappa il cervello, però non, ripeto, non mi sento di demonizzarla.
0: No, ma noi non lo vogliamo demonizzare.
2: Beh, realtà, sì, esatto, non è che la demonizziamo, però comunque insomma sti mezzi qui delle volte hanno fatto bene, ma tante volte hanno fatto anche male.
4: Ma come tutte le cose, raga, nel senso, ovviamente un mezzo diventa, non è di per sé buono o cattivo, dipende come cazzo
2: come,
4: lo usi.
2: Come esatto, usi
4: è
2: lo
4: come
2: strumento.
4: Una Desert Eagle, non è buono o cattiva, se spari un cristiano è cattivo.
0: Quindi diciamo che tu ti trovi bene col sesterzio del reality.
4: Ma io assolutamente mi trovo bene col sesterzio del reality, anche perché vedendolo poi da fuori ci sono delle parti divertentissime, cioè i ragazzi sono veramente messi in una struggle, raga, perché è un cazzo di casino, devono scriversi delle robe in una giornata, perché molta gente non è così furba da prepararsi tutto prima, quindi sono messi comunque alla prova. È una
2: cosa anche bello così, forse.
4: Assolutamente
3: poi,
4: bello così.
3: E poi vincere la situazione del farlo poi sul palco davanti
0: ragazzi,
3: ai giudici.
0: Ma ci sono dei casini. Mi sta venire voglia di vedere una puntata di Nuova Scena.
4: Ci sono dei casini.
0: Ho fatto il nome di Nuova Scena, che è una cosa che non avevo mai fatto.
4: Vabbè,
0: lo faccio.
4: Sarà l'occasione.
0: Quando è che comincia?
4: 22 giugno.
0: Vedi, lo sapevo. Era qua per fare la marchetta, perché anche qua c'è del sesterzo.
4: No, ma in realtà piuttosto faccio la marchetta su altro, che sono cose piuttosto mie, più personali.
2: Esatto. La faccio dopo. Tempo al tempo.
0: No, lo usiamo anche come reel poi, quella marchetta di dopo.
2: Gli shorts.
0: Vabbè, allora qua invece, prima di passare alle 157 domande, passiamo un altro pezzo, che è Nico.
3: No, mi guardi con quella faccia.
0: No, perché questo qua è difficile.
3: C'è Forgiveness.
0: No,
4: l'ho sentito.
3: Forgiveness.
2: Tu a presentare il giornale andresti benissimo.
0: Ma di
3: Asake.
0: Va bene, dai, giusto.
3: A casi.
0: Questa qua è per mia moglie, la dico a mia moglie.
2: Asake.

0: Questo programma è presentato da...
1: Parliamo di necessità. Un caffè caricante inizio giornata? Un pranzo veloce ma gustoso? Quella strana arsura che si avverte in pomeridiana quando il cielo inizia ad arrossire? Avete presente? Tranquilli, abbiamo la soluzione. Bar Giulio è il top bar di Saronno, che vi farà iniziare la giornata con il piede giusto e finire con il bicchiere pieno. Aperto dalle 7 alle 20:30 tranne la domenica. Lo trovate in via San Giuseppe 19 a Saronno. Il pavimento è la base della tua casa, ma non è solo legno, è calore, è stile, carattere. Idea Parquet trasforma ogni ambiente in uno spazio unico, grazie a parquet artigianali di altissima qualità, posa professionale e soluzioni su misura per ogni esigenza. Naturale, elegante e resistente. Il tuo parquet racconta la tua storia, ogni scelta parla di te. Vieni a trovarci a Saronno in via Filippo Reina 13/15 o scopri i nostri lavori online. Idea Parquet, fatti ispirare, cammina sulla qualità. Idea Parquet, il tuo stile sotto i tuoi piedi. Sarebbe bello sentirsi al mare tutto l'anno anche in città, no? A Saronno è possibile da Ristorante Marlin, dove il mare incontra la tua tavola. Freschezza, tradizione ed innovazione, un mix di gioia per il palato. Lo chef Nicolò e il suo staff vi aspettano per farvi tuffare in un mare di gusto, unendo la miglior materia prima con la tradizione siciliana. Aperto dal martedì al sabato dalle 12 alle 14:30 e dalle 19 alle 22:30. Domenica aperto solo a pranzo. Ristorante Marlin si trova in via Giuseppe Mazzini 33 a Saronno.

0: Show.
1: Ben rientrati, e questa qua è proprio la sigla delle 157 domande all'ospite.
2: Per Kuma Komi?
1: Eh sì, allora.
3: No, raga, perché nel fuori onda abbiamo capito che io e Michel Komi siamo spesso accostati in vari discorsi e in vari consessi.
1: Vabbè, i fuori onda sono abbastanza pesanti.
3: Sì, io ripeto quello che ho detto. No. Per fare sesterzi, quella lì poi mi cita.
1: Assolutamente, assolutamente. La regina dei sesterzi. Invece, parlando di cose serie, negli ultimi anni il Real Talk è cresciuto tantissimo sui social, proprio grazie a quel tono spontaneo da chiacchierata tra amici. Spesso, cioè direi quasi sempre, con ospiti del mondo del rap, creator e personaggi virali. Kuma, tu in particolare, vieni apprezzato perché riesci a rendere discorsivi anche temi assurdi o controversi, passando da meme a riflessioni più profonde senza sembrare mai costruito. Come te la vedi come definizione questa?
2: Mi piace molto, me la cuccio addosso come un bel Tom Ford fatto su misura, ma anche perché
4: hai sicuro gusto.
2: Grazie, fratello. Comunque, vi dico, la spontaneità è la motricità che ha spinto questo programma dall'inizio, e la mia personaggio da sempre. Cioè, io non mi preparo mai un cazzo, come non ci prepariamo mai un cazzo nessuno di noi, e tutto è al momento, le reazioni, quello che poi vado a chiedere, quello che poi viene fuori come puntata anche a livello di reazione. Cioè, io, per dirti, se fa le prove vado fuori in studio a fumare le paglie, a bermi il birrino, per dirti, perché non voglio sentire prima quello che poi andrò a vivere.
1: Giustamente, anche per le reazioni, per
2: esatto.
1: Le però questo qua è il nostro, un piccolo Real Talk, ma io due robe me ne sono preparate perché non voglio mai essere impreparato davanti a ospiti di livello. Quindi iniziamo subito. Puoi rispondere sì, no o con qualche parola argomentare.
2: Vai.
1: Ti ricordi il momento preciso in cui hai capito che il rap non era più solo musica per te?
2: Sì. È stato nel 2000 e nel 2019. Nel 2019, quando fecimo il primo carro ponte, perché lì era il primo evento proprio di Real Talk con tutti gli ospiti, o la maggior parte dei quali era passato di lì. Era un momento super caldo perché erano uscite delle puntate devastanti, c'era il 3 night, quindi eravamo belli in hype. E lì mi ricordo, ho pianto a fine dello spettacolo sul palco, e mi hanno fatto fare il mio primo e unico, perché ho una paura fottuta, stage diving, con la gente che mi chiamava, ma c'è anche il video, ci sono io che piango con queste persone che mi spostano, una scena idilliaca. Poi vabbè, il Covid ha fatto il suo, che quindi siamo dovuti fermare mille cazzi, però tanto il 1 luglio facciamo il secondo per il decennale, quindi ciao a tutti.
1: Attenzione! Circola già da un po' sta voce qua, e tutti si vogliono imboscare no, veramente a questo evento qua.
2: Voi siete imboscabili subito, lo dico.
1: Tutti si vogliono imboscare, quindi è il 1 luglio. Al
2: primo
1: Carro
2: luglio
1: Ponte.
2: Carro Ponte, raga, decade di Real Talk, ospiti pirotecnici che sveleremo man mano, ovviamente, perché sennò sono già tutti lì a braghe calate. Però
1: assolutamente.
2: Si prospetta.
1: Vabbè, qua la Saronno possiamo fare una cordata di comunque una trentina, una quarantina di biglietti, ve li facciamo anche vendere se voi ci invitate.
2: Per l'amor di Dio, assolutamente. Do out des
1: assolutamente. Forse scherzo, forever.
5: Backstage, perché sennò non mi muovo.
2: Backstage pieno di luppolo, gin tonic, già parecchio.
1: Vabbè, insomma, alla fine hai fatto la marchetta, solita roba, viziatone di Milano.
2: Come è giusto che sia il principe.
5: E Kuma sta con me.
1: Kuma, esatto. C'è un artista che hai difeso contro tutti,
2: sempre,
1: anche quando tutti gli andavano contro?
2: Assolutamente, ma allora io ho un artista italiano che mi ha sempre traghettato e mi traghetta ancora negli anni, negli ascolti, e io sono un fedelissimo guaisuita, e discorsi anche con amici, ma le solite cose tipo da bar, zona calcio, no perché questo è più forte, quello è più forte. Raga, state tutti calmi e zitti, cioè senza guè, mollatemi proprio.
5: Sono d'accordo con te.
2: Grande.
1: Vabbè, l'hai appena detto perché c'era un sottotitolo in questa domanda, l'hai appena detto. Allora, senti, ma qual è la cosa più triste secondo te del successo nel mondo del rap? Che può voler dire se tu da artista oppure da addetto ai lavori?
2: La spersonalizzazione, cioè che viene meno la veridicità dei rapporti nella maggior parte dei casi, perché comunque c'è una dietrologia di interessi. Quindi se tu parti con un background di amicizie già solide, che erano prima del successo, è meglio. perché quelle che magari arrivano dopo, ma questo è un grandissimo classico, hanno comunque una spinta dietro un po' serpentina biforcuta, mettiamola così.
5: Quindi potresti soffrire differentemente la solitudine quando arrivi a successo.
2: No, ma è un cioè te lo può dire chiunque, tra l'altro. Chiunque.
1: Io provo a buttartela lì questa. E invece c'è un artista con cui hai lavorato o che hai incontrato che umanamente invece ti ha deluso pazzescamente?
2: Anche più di uno, però non posso.
1: No, certo, l'importante è la risposta.
2: Sì, ce ne sono, aspetta, tre.
1: Beh, tre è già un buon numero,
5: Sì, tre. Potevano essere di più.
1: Ma magari, scusate.
5: Ma magari, magari potevano anche non essere.
1: Esattamente. Quindi ci accontentiamo di un tre.
2: L'idilio non esiste mai, è utopico.
1: Quindi andate nelle puntate di Real Talk, guardatevele tutte dall'inizio e pensate a quei tre che.
2: Ma non si vede.
1: No, solo per farvele rivedere tutte.
0: Senti, un'altra marchetta.
1: No, ma grazie. Adesso qua andiamo un po' su nella tua vita dell'underground. Visto che sei uno un po' come noi, diciamo così, senza che tu ti offenda. Guardo. Qual è stata la notte più strana che hai vissuto grazie a Real Talk?
2: Raga, questa non posso dirlo.
5: però mi stai destando un sacco di curiosità.
1: Non puoi neanche descriverci, non so, il contesto.
5: Dai.
1: Cioè, non dicendo
2: allora,
1: tutto.
2: Il contesto.
5: Dai, fammi volare un po'.
2: C'è stato questo evento in questa città X e l'evento
0: Y.
2: Questo qua si parla di
0: X anni fa.
2: Sì, X anni fa, ovviamente. È finito con un fantastico non so se posso dire.
1: No, qua si può dire tutto, lo sai.
2: Vabbè, raga, è finito con un trisom perché poi tra l'altro cosa è successo? No? Perché io sono un fratello, quindi io ero con queste due ragazze, chiamo il mio socio Bosca.
1: Quindi specifichiamo ragazze comunque.
2: Sì, per l'amor di Dio. È giusto doveroso perché si sa mai, però andiamo a vertere lì. Io chiamo il mio fratello Bosca, gli dico: "Dai Bosca, vieni giù perché c'è una tipa di là." E lui è venuto giù, mi ha guardato e ha detto: "No, sono troppo stanco." Ho detto: "Vabbè, no, devo fare gli onori di casa io e via così."
1: E perché giustamente tu sei più giovane e poi hai detto X anni fa, quindi
2: X anni fa.
1: Vabbè, bene, abbiamo svelato.
2: Vabbè, per il prime, cosa stai insinuando, papà?
5: Vabbè, come grande standing ovation.
1: Sì, per adesso è da standing ovation. Senti, quanto è difficile essere sinceri quando migliaia di persone aspettano sempre una tua opinione?
2: Zero.
1: Per te zero.
2: Perché non dovrei essere.
1: Però in quel mondo lì in cui lavori tu è difficile.
2: Allora, conta che bisogna essere un po' edulcorati, perché ad esempio vedi la domanda di prima, cioè io adesso la domanda di prima mi riferisco a chi ti ha deluso. Ovviamente non puoi tirare fuori l'augello e cominciare a pisciare in giro, nel senso, perché non è una cosa che fa bene, perché non sono ovviamente un unicum, ho una squadra alle spalle e non è che posso mandare tutto a fangulo a livello di rapporti perché mi gira il pirlo. Quindi devo un po' edulcorarmi, quello sicuramente, però tendenzialmente è difficile che non ti dica quello che penso.
1: Fantastico. Ma senti, la differenza tra il Kuma di oggi e quello ragazzino?
2: Mamma ciao, è abissale proprio. Io sono una bella bestia. Tipo il primo becco. Una bella bestia, ma prima ero proprio wild, nel senso proprio anche di gestione vocale, gestione della mia fisicità, per dirti, ho rischiato più volte di spaccare cose dello studio perché ero preso bene. Poi pian piano si impara anche come gestirsi, a come immettersi nella strofa di un rapper, per dirti, oppure non mettersi proprio. La gestione è cambiata molto a livello più che altro dei live, porco Giuda, perché finivo un live, ero sgarrupato a livello tracheale, cosa che adesso posso farne 7-8 e non me ne frega due cazzi. Quindi
1: comunque se
2: c'è un level up,
5: c'è un allenamento anche,
1: c'è un allenamento
5: questo,
1: certo. E sei diventato professionista nel mentre,
2: come comunque, pian piano
1: imparando, impari, così che va fatto,
2: strada facendo.
1: Allora, domanda un po' così gustosa per Nico che ci tiene. Voi in un certo senso siete entrati a far parte del circolino.
2: Il circolino.
1: Tu che sei vero, come ti poni a riguardo di questo status che oggi ha anche Real Talk nel circolino?
2: Allora, io ti dico, il circolino è...
1: Quindi c'è, ammettiamolo, c'è.
2: Ma a parte che io ripeto, non è un circolino, ma sono dei circoloni, perché così è. Però nel senso, non ci si può muovere come Dio comanda, come noi vogliamo, senza avere delle affiliazioni a livello di spinta, di distribuzione. Cioè, vada bene se non c'hai una major per determinate cose, uno sponsor per altre cose, a meno che tu non abbia, non lo so, la miniera di smeraldi del vecchio di Elon Musk, non è che vai a fare più di tanto, vai a raccogliere le patate e fai una botta di culo incredibile. Perché questo è, raga, questo è.
1: Bene, ma allora, per me sei una, questa qua è personale, per me sei un artista a 360 gradi, te l'ho già detto in varie volte che ci siamo visti.
2: Grazie,
1: c'è qualcosa che non stai facendo oggi a livello artistico ma che ancora sogni di poter fare?
2: Beh, assolutamente, ma a parte che c'è una miriade di situazioni che ho sempre sognato di fare e vorrei fare, io assolutamente vorrei presentare un programma proprio io, ma a livello, cioè, per dirti, io non sembra, ma sono un degustatore del trash. Temptation Island. Io lo vorrei presentare, poi sarei un pezzo di fango perché farei delle domande bastarde a questi descolarizzati. Vi giuro, lo share si impennerebbe più dell'anarchia di Roma.
5: Ma ti vorresti...
1: Vabbè, io ti darei il dopo festival invece, per esempio.
2: Anche lì non male, non male. Cioè, comunque lì c'è molto più circolino, amico mio.
1: Certo, non c'è molto, ma tu stai entrando lì.
2: Ma io piano piano, perché bisogna fare questa gavetta qua, farsi vedere, ma è una cosa molto più da addetti ai lavori interni, perché quello che io faccio in realtà è una roba delirante, perché devo tenere tutto il pubblico nei momenti in cui non c'è la ripresa. Poi quest'anno finalmente mi hanno dato un momento di gloria incredibile, per cui godo, che lì devi vedertela per forza.
1: E tu mi dici quale puntata?
2: È la puntata numero 7, mi sa.
1: Ok.
2: Questa numero 7, c'è un momento di gloria che veramente ti cresce la vulva e ti bagni appositamente per quei 20 secondi.
1: Va bene, allora ti chiamo mentre mi sta crescendo la vulva.
2: Esatto. Fammi anche un video, perché così lo metterò su National Geographic.
1: Allora
2: Melo vulva diventa su Instagram.
1: Allora, hashtag Melo vulva. Adesso però Melo torna a essere giornalista. Allora, secondo te internet amplifica chi siamo o ci costringe a diventare personaggi?
2: Questo dipende molto dalla tua forza caratteriale, da quello che vuoi tu. Cioè, non ti costringe a fare niente. Ripeto, è come il mezzo, non è né buono né cattivo, scegli tu cosa farne. Se tu non ti senti a posto con te stesso, vuoi essere altro, vuoi dimostrare, ti piace metterti in mostra senza che quella sia la tua vera essenza, sono cazzacci tuoi. Se invece sei come me, che te ne frega relativamente poco, sei abbastanza inabile, ci metti su che hai fatto il muscle up e poi le robe di lavoro, bella lì per te ugualmente. Cioè, dipende sempre dalla persona che c'è lì con quel pollicione sul telefono.
1: Benissimo. Vabbè, ragazzi, qua finalmente siamo in uno dell'hype più totale della stagione, comunque. Non riesco neanche a leggere le domande. Chiedo alla mia assistente dell'acqua, per cortesia, perché anche noi abbiamo degli assistenti. Senti, qual è la cosa più falsa che internet pensa di sapere su di te?
2: Diavolo, questa è una domanda. Dovrei cercarmi su Google, perché non lo so.
1: C'è un sacco di gente che io conosco che dice che ti conosce, per esempio, ti dico questa roba qua.
2: Però bisogna stare attenti, perché io ho un grossissimo problema a livello di facce e nomi. Cioè, nel senso, conosco, ma già di per me, senza star lì a figheggiare, no, perché faccio real talk, sai com'è, porco Dio. Ma in realtà no, cazzo bene. Però non riesco a ricordarmi le facce, cioè la mia RAM si resetta dopo un trimestre se non mi sei rimasto nel cuore, se abbiamo avuto uno scambio di qualche tipo. Bene. Soprattutto se è dopo mezzanotte.
1: Ah, ok, vabbè, quello un po' tutti, diciamo, quello un po' tutti. Senti, allora, qual è stato il momento in cui hai capito che non eri solo più uno che parlava online spaccando?
2: Ah, c'è stato un momento, ma tra l'altro questo qua faccio un momento di condivisione proprio incredibile. C'è stato nel 2016, quando è un po' scoppiata questa bolla qua di Real Talk, è cominciato il primo milione di views e tipo dicevo, ma che cazzo vuol dire sta roba? E cominciavano a riconoscermi per strada. Andai in questa discoteca e mi ricordo che tutti, oh, Kuma, dico di là, le prime foto che mi chiedevo, cioè io comunque ero tutto pazzo, ragazzino, ero molto anche volenteroso nell'abbracciarmi su tutti, e a un certo punto uno mi fa, dai Kuma, fammi un urlo. Allora raga, badate bene, perché questo è stato un momento di rottura, perché io, galvanizzato, tutto ubriaco, ho fatto, yeah, this is real. poi mi sono sentito sporco perché ho detto minchia, ma sei veramente un orso ammaestrato, sì, del circo. Lì vi giuro è un ricordo che ho e porto ancora con quella vergogna di dire ma che cazzo ho fatto, però mi ha insegnato per il futuro, perché da lì in poi come fammi un urlo, oh frate mio sono un jukebox, se vuoi darmi un sesterzio vado a ciullarmi tua mamma con quello piuttosto. Però un punto di rottura è stato, sì.
1: Vabbè, interessante. C'è una puntata di Real Talk che ti ha lasciato addosso qualcosa, scusate è scritta male questa, però gli autori qua che ti ha lasciato addosso qualcosa anche dopo aver spento le telecamere.
2: Allora raga, siete delle merde umane, perché comunque non ci avrei visto nulla di male, la vedevo già con la mia emotività, con la mia malinconia. Beh, ce ne sono state parecchie, allora ti dico. Ma perché l'ho rivisto anche da poco, Clementino, con cui abbiamo fatto una puntata leggendaria e anche un'altra su That Shot, che è la nostra branca reggae. Quell'uomo è devastante, perché è comunque a livello di vetta nel mainstream, da qualunque punto lo si veda, sia a livello di rap che poi a livello anche di televisione, perché il tipo, Cristo, si è fatto un programma suo sulla Rai, in più presenta da anni The Voice, eppure è una delle persone più shining che ci siano, è proprio disponibilissimo. Poi è brutto anche dire umile, perché la donna
1: no, sono
2: sul cazzo.
5: Invece bello,
2: è un bro, è un grande proprio. Sì,
1: sì. Anche se poi ti devo raccontare un aneddoto fuori a microfoni spenti. Quindi, bella per Clementino. Allora, ma senti, come mai hai mai avuto paura di dire davvero quello che pensavi?
2: No.
1: Nel programma parlo.
2: Nel programma sì, ma mi metto la museruola a volte, ma stai scherzando?
5: Ma è la politica lì.
2: Non si. Cioè, poi, raga, ve lo ripeto, bisogna edulcorare. Cioè, nessuno vive bene sparando a zero, ma come nella vita sociale di ognuno di noi bisogna sempre trovare degli escamotage comunque a livello verbale per riuscire a indirizzare il proprio pensiero. Minchia, come l'ho detto bene, Johnny!
1: quindi mi confermi, Johnny, mi confermi anche che la differenza tra il Kuma davanti alle camere e quello che torna a casa non c'è.
2: No, diavolo, non c'è. Allora, è una cosa che va molto bene, perché se tu non ti dividi troppo, non ti discosti così in maniera dicotomica dal tuo personaggio, non hai neanche troppi grilli per la testa di dover fare, oh mio Dio, devo fare il face off. Eccomi, adesso sono Milord, eccomi, adesso sono cazzo in culo. Cioè, no. Mantenere un unicum a me ha fatto bene. Poi c'è gente che si ritrova bene nel fare il mask off, però non è il mio caso.
1: Va bene, allora praticamente l'ultima domanda la tengo per dopo. Passiamo all'ultimo pezzo della giornata e arriviamo ai saluti finali, signori.
0: Go Ladies, French Montana e Max B.
2: Sì, però devi farlo un pochettino più. Go Ladies!
0: Go Ladies! On channel, Don Big Bell.

0: Cioè, mi fa strano rientrare io a leggere Real Talk con il King di Real Talk.
1: Amico mio.
0: Sì. Vabbè, quest'ultima domanda, che alla fine ne abbiamo già parlato, però io te la faccio. Cioè, la tua carriera, secondo me, perché sei poliedrico e sai fare troppe cose, può durare ancora dei decenni, perché comunque, anche fuori dal discorso del rap, che sarà sempre la nostra passione, tu hai altri mestieri nel tuo arco che stai. Già solo il fatto del presentatore puoi veramente finire veramente altro che quel coglione di Catalan o cose del genere.
1: Ma no, è bravissimo lui, quindi dai.
0: Sì, interista e figlio del circolino. Vabbè, non mi interessa. Quando si spegnerà? Quando sarai ricco, sarai pieno di sesterzi e non te ne fregherà più un cazzo di questo circolino né del jet set, e tu deciderai di spegnere le luci per quanto riguarda questo tipo di lavoro, cosa rimarrà davvero di Kuma come uomo?
1: Vediamolo. Allora, già il fatto di spegnere le luci, cioè se tutto va bene come
0: calcolato,
1: come calcolato, è impossibile, perché tanto, cioè, la vita è quello che ti succede mentre tu siedi a fare i calcolini. Però io ho la fortuna e la benedizione di avere una figlia, e quindi sai mai che si passa il mestiere o anche lei diventa una del futuro circolino. Allora, ci sarà il papo,
2: come abbiamo detto prima, una piccola Beyoncé.
1: Diavolo sì, una piccola Bibi proprio, che promette già bene, quindi vabbè, li sai mai, alzo le mani e vedremo di cosa riserverà il futuro. Però
0: quindi, sì, è vero, non ci avevo pensato, potresti diventare anche, tra tutte le cose che sai fare, un manager.
1: Vedi? Magari in tarda.
2: Però riguardante Temptation Island ti vedo con la canotta, il vestito rosa davanti al falò.
1: Ovvio, ma lì proprio
2: a inzigare come non mai.
1: Così, c'è la mano nella piaga, cattivissimo. Oh, allora no, cioè, ti avrei un casino là.
0: Io ti auguro da amico di farlo, ma non a te personale.
1: Ma sì, ma okay. Troviamo una via.
0: Cioè, comunque, piuttosto, veramente, meriti di meglio, secondo
1: no,
0: me.
1: No, ce ne sono.
0: E fanculo anche la televisione, perché lui è la dimostrazione che questo lavoro si può fare e si può diventare grossi anche senza la televisione. Ok, lui viene veramente dalle feste, dalla strada e dal mondo del rap, e adesso poi noi ridiamo e scherziamo, è tutto vero qua. Kuma è stato con noi, signori, quindi dalla regia intanto ti ringraziamo per questi 3 minuti che mancano.
1: Grazie mille a voi, raga, è stato super divertente.
2: Un grandissimo onore,
0: è un personaggio, secondo me, una delle migliori puntate. Non ci servono le nostre marchette, ma abbiamo uno zoccolo duro da Saronno che può spostarsi, quindi ricordiamo il 1° luglio al Carro Ponte.
3: Ci vediamo lì.
2: Sì, ma voglio passo.
0: Ma basta con il passo.
1: Quello lì è Sava Sandir.
0: Cioè, Sava Sandir, ce la giochiamo gli ultimi giorni. Vabbè, qua ridono anche dalla regia e speriamo che il nostro programma vada avanti, così magari ci mandi qualche contenuto. Volevo farti una proposta di qualche contenuto saltuario mandato telefonicamente, una rubrichetta, una roba del genere.
1: Una rubrichetta. Ma con la comunanza di nomenclatura tu dici facciamo veramente.
0: Sì, noi avevamo una rubrica durante l'anno gestita da un altro artista che poi sveleremo all'ultima puntata sugli animali, capito?
1: Ma nel senso della zoofilia?
0: Sì, sulle delle cose strane che dicevano gli animali. Si chiamava
3: soprattutto sull'apparato riproduttivo degli animali.
1: Beh, io ne so un sacco, perché ho un grandissimo amico che è un dottorato pazzesco di biologia marina. Volete sapere del pene del tursiope, cioè del delfino?
0: Non l'abbiamo fatto.
2: E buttiamola dentro, visto che mancano 3 minuti.
1: Re-educational challenge. Allora, praticamente, raga, il tursiope, una specie di delfino, ha praticamente, a parte delle usanze molto umane, perché questo qua si sballa con il pesce palla, organizza atti di squadrismo e di violenza contro il più piccolo del gruppo, e di violenza intendo sessuale, e oltre a questo ha praticamente un pene che è fatto con degli uncini, quindi per impedire l'estrazione con il divincolo della persona del delfino sottomesso, che sia esso maschio o femmina. Quindi in realtà è tipo l'Adolf Hitler del mare, il delfino.
3: Re-educational challenge.
0: La chiudiamo così, perché com'è che si chiama la nostra rubrica?
4: Lo sapevi che i maschi di anatra hanno un pene a forma di cavatappi? Può arrivare a metà della lunghezza del loro corpo. Alcuni toccano i 40 centimetri. Gli accoppiamenti spesso sono forzati. E pensate un po', dopo la stagione degli amori, il pene dell'anatra si ritira e cade. Che dire, incredibile.
0: Questo è il livello della rubrica.
1: Geniale.
0: Ma così, e partiva così.
2: Questa è la sprezza del sottomondo.
0: Vabbè ragazzi, ci siamo divertiti, sudati ma contenti.
1: Andiamo.
0: Ok, ci sentiamo settimana prossima, non è ancora finito, ancora per qualche puntata. Grazie Kuma, ci vediamo al primo luglio.
2: Ciao Kuma, grazie.
1: Guardi verso l'abisso, anche l'abisso ti guarda con il cazzo caduto dell'anatra.
0: Ciao raga,
2: e dopo
0: prossima.
2: Questa fatemi un gin tonic.
1: Ciao.

0: The Lounge.
1: Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali.
0: The Lounge.

Non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

chiamo Benji, questa vita non l'ho vista mai. Almeno guardami negli occhi se ti parlo, dai. Non mi piace che io ricordi solo del dolore. Ridammi gli occhi di chi ha pianto chiamandomi amore. Con quale faccia non mi degni neanche di uno sguardo. Sai che ti pregava mamma, non neppure babbo. Ora nelle loro lacrime stanno affogando. Dagli un braccio perché no, non ha

0: da imparare a memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Questa strada sotto il neon mi chiama.